0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura. Rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Give me that.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Music right here. Brand.

0: It's a ritual.
1: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand

0: direttore di calcio, presidente della ASD Freestyle Italia, Gianluca Lombardi a Radio Rock. Buongiorno, Gianluca, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao Gianluca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
3: Buongiorno.
0: Senti Gianluca, ci racconti innanzitutto chi siete, cos'è ASD Freestyle Italia, di cosa vi occupate? Un pochino l'abbiamo anticipato, ma insomma vorrei che ce lo raccontassi tu.
2: Sì, noi nasciamo come realtà, diciamo, sportiva di intrattenimento dopo la vittoria del Mondiale del 2006, che poi è l'ultima grande, diciamo, emozione sì, che ci ha dato l'Italia, a parte sì, l'Europeo del 21, ma ne avrete parlato e riparlato ovviamente di questo, perché ci fu tutta una serie di eventi appunto di intrattenimento e lì stava nascendo questa disciplina acrobatica che si chiama calcio freestyle, che è quella che vediamo quando Maradona si allena e fa quei palleggi, Ronaldinho e tutti questi esempi di sì, grandi campioni che si divertono con il pallone. Quindi noi nasciamo come realtà di intrattenimento, subito dopo, perché poi la cosa si è allargata un po' velocemente, abbiamo cominciato ad avere due tipi di richieste, quelle di insegnare quella roba e anche tecniche calcistiche, ovviamente, perché noi giochiamo anche a calcio, ai bambini, a tutti gli appassionati che vogliono imparare i trick, e poi anche di provare a fare questa attività per aiutare magari in realtà di disagio sociale, disagio psicofisico, eccetera. E lì poi questo tipo di attività si è allargato, per cui adesso noi facciamo attività in varie carceri, principalmente a Roma, ma speriamo magari di allargare questo discorso. E poi abbiamo il camp estivo, che è tuttora in corso, che è diventato un camp estivo non solo ludico per far divertire i bambini e fargli imparare tanti gesti tecnici del calcio spettacolari e divertenti, ma anche una campagna per il sociale, perché in particolare dal 2022 ospitiamo diversi bambini e bambine tramite un'associazione che si chiama Sport Senza Frontiere, che è un'associazione ETS, anche questo sì, settore, che seleziona i bambini, e perché noi vogliamo fare una cosa chiaramente fatta bene con bambini realmente bisognosi che non potrebbero altrimenti fare sport, e quindi gli facciamo fare il nostro camp gratuitamente. Parliamo di bambini rifugiati, di case famiglia con realtà veramente molto molto difficili alle spalle, e li facciamo divertire e succedono tante cose. Ecco, quest'anno in particolare è successa una cosa molto molto bella, laddove ogni anno succede, perché abbiamo bambini da tutto il mondo, abbiamo visto bambini ucraini, africani, dalla Siria all'Afghanistan. Quest'anno abbiamo avuto insieme, la settimana scorsa, sia bambini palestinesi che bambini di origine ebraica. E la cosa bella è che noi avevamo questo pensiero che siamo adulti, ma loro non l'avevano,
1: certo,
2: loro hanno giocato
1: certo,
2: insieme,
1: ovvio.
2: Hanno, quando si facevano le squadre, che si fanno i capitani, che facevano le partitelle, si sceglievano fra di loro, si divertivano fra di loro, giocavano fra di loro. Questa per noi è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Sì,
2: ed è un messaggio che ci piace portare, ecco.
0: E quindi in questo, diciamo, la campagna iscrizioni sospese come funziona esattamente, Gianluca?
2: Funziona così: io metto a disposizione i posti che posso, perché chiaramente non posso fare tutti gratuiti, lo vorrei, però magari un domani ci riusciremo. Poi faccio una campagna per cui diffondiamo, insomma, nella rete che abbiamo mediatica, il messaggio: guardate che se potete aiutate, insomma, se volete potete aiutare l'iscrizione di uno o più bambini con la donazione. Questo vale sia per le persone, quindi i privati, che associazioni, enti. Infatti abbiamo avuto anche varie donazioni di vari enti, che ogni volta ringrazio di volta in volta, perché ci aiutano a ospitare più bambini, perché non è che mi metto un limite, diciamo che posso ospitarne anche fino a 10, 12, 15 se riusciamo a trovare i fondi necessari. Quindi già in passato abbiamo ospitato anche una decina, e questo è il nostro, diciamo, la nostra missione attuale, oltre a far divertire sempre i bambini, che quello rimane. Però abbiamo visto che il risultato in termini di esperienza anche nostra, emotiva e umana, è incredibile. Cioè, quasi ci danno più loro a noi, i bambini, sì, che non quello che diamo a loro, che chiaramente gli mettiamo un contesto di divertimento totale, perché è un camp in cui ci si diverte giocando a calcio, si va in piscina, si mangia insieme, si sta insieme tutto il giorno, e quindi è un'esperienza molto molto bella che ci sta arricchendo molto.
0: Guarda, tra l'altro Gianluca, mentre parlavi pensavo, tu sei antropologo, dobbiamo ripensare un pochino al nostro rapporto con i bambini, nel senso che probabilmente siamo stati erroneamente portati a pensare che i bambini fossero in un certo modo, al di là di quello che può essere giustamente, perché è giusto che sia così, l'atteggiamento che noi definiremmo egoistico, no? Ma di pensare di essere al centro del mondo, per un bambino è sano e normale, no? Di identificarsi, di pensare in primis a se stesso. Però quella cattiveria che a volte noi associamo
1: quella
0: al bambino,
1: malizia,
0: quella malizia, quella
3: pregiudizio, no?
0: Quel pregiudizio che invece è tutto nostro, che noi trasferiamo ai bambini, che sono come spugne, no? Poi assorbono tutto, sì, sì, e imitano tutto. Ecco, dobbiamo cominciare, secondo me, un pochino ad evitare, cambiando noi in primis, no? Evitare di passarlo, perché poi appunto esperienze come quella che ci raccontai ci dimostrano che poi i bambini non hanno nessuna difficoltà a relazionarsi con altri bambini, semplicemente giocando, stando insieme, divertendosi, no?
2: Esatto, infatti io poi chiaramente ho un'esperienza di bambini da tanti anni, lo vedo che da quando sono molto piccoli già prendono esempio dalla gestualità, dal tono della voce, da tutto. Noi ce ne accorgiamo quando magari sono più grandi che cominciano a ripetere quelle scene, magari diciamo ma perché fa così? Da qualche parte avrà attinto.
0: Certo.
2: Poi chiaramente sì, finché sono ancora diciamo fino a una certa età, perché poi dopo diventa sempre più difficile, ovviamente si strutturano, si può riuscire a fare qualcosa, perché noi abbiamo anche chiaramente qualche problema che magari bisticciano, che quello fa quello, che quello bullizza un pochino, ma su tutte situazioni che nel momento in cui mettiamo l'energia del gruppo, come in tutte le situazioni di gruppo, come anche quando si suona, io poi sono anche batterista dilettante, quindi sono felice di parlare a Radio Rock e a parte gli scherzi, tra l'altro noi facciamo anche, e questo è serio, avete visto Maradona, no? Noi, per noi è la Bibbia, sì. Maradona che si allena col Napoli, certo. Life is Life è la Bibbia.
0: Certo.
2: E in realtà noi gli allenamenti li facciamo con la musica, perché noi vogliamo anche trasmettere questo, il ritmo all'interno dell'allenamento, che lo fanno poi in tanti, nel calcio è una cosa abbastanza usuale in realtà, non magari nel calcio professionistico, però diciamo noi mettiamo molta musica sudamericana ritmata, perché quella aiuta molto a entrare un po', certo, nel flusso e a concentrarsi negli esercizi, che sono divertenti ma anche impegnativi, perché noi insegniamo le cose che ti insegnerebbe Maradona oggi, Ronaldinho oggi. Noi prendiamo quella cosa e guarda, Maradona fa questo, adesso lo facciamo, lo costruiamo insieme e facciamo gesto tecnico. Vi assicuro che bambini anche di 8, 9, 10 anni, in piena fiducia con noi che siamo lì, che li sorridiamo, eccetera, lo credono possibile e lo rendono possibile, e poi lo fanno. Tant'è che noi ogni anno facciamo poi il video del camp, chiaramente con l'autorizzazione, perché sono piccoli, però abbiamo l'autorizzazione dei genitori,
3: certo,
2: e facciamo un video facendo vedere tutte le cose che i bambini hanno imparato, e sono cose molto divertenti, che sono tutti trick di calcio giocato o di freestyle.
0: Senti,
2: quindi,
0: Gianluca,
2: il discorso poi dell'educazione, sì, è insito nella formazione, perché quello che dici tu è assolutamente vero, e dobbiamo dargli esempio positivo per sviluppare uno spirito di squadra che diventa poi essere amici di tutti e avere un atteggiamento positivo.
0: Ti chiederei quindi di, riassumendo, insomma, di dirci, di raccontarci di questo evento che terminerà il 3 luglio, e poi vorrei chiederti anche come fare ad entrare in contatto,
1: sì,
0: con voi,
1: dove possiamo magari partecipare a quelle iscrizioni sospese,
3: sì,
1: in futuro.
0: Ecco, sì, sì, sì.
2: Anche da adulti, dice qualcuno che vuole fare il
0: sì, sì, sì,
2: lavoro. Quindi come faccio a imparare i trick? A parte che io insegno a tutte le età, finché riuscite a toccare una palla,
0: ci proviamo.
2: È una promessa. Però a parte gli scherzi, che non è che sono troppo scherzoso, allora il nostro camp di solito lo facciamo 2 settimane d'estate, quindi dura da metà giugno a inizio luglio, e lo facciamo a Roma principalmente, ma può anche capitare lo facciamo in giro, poi ogni anno insomma valutiamo le possibilità. E si svolge comunque in estivo dalla mattina alle 8:30 fino alle 16:30 lunedì a venerdì, questo è lo schema. All'interno facciamo allenamenti la mattina e il pomeriggio, intervallati poi dalla piscina, dal pranzo, poi subito dopo pranzo c'è una fase di riposo, svago, magari facciamo qualche attività, però al coperto, chiaramente fa troppo caldo, quindi una cosa abbastanza semplice, se non che chiaramente noi siamo i primi che abbiamo lanciato questo tipo di camp estivo, cioè prima di tutto divertimento con tanta tecnica, tante cose che nessuno può proporre, semplicemente perché non è che ci sono tutti questi grandi tecnici in giro, cioè un giocatore di Serie A sicuramente ha più esperienza di me nel giocare a calcio, ma non può insegnare le tecniche che insegno io, perché sono specializzato su quello. Il mezzo di tecnica, tra l'altro, una volta esisteva, forse ve lo ricordate, chi ha, sì, giocato un pochino a calcio e ha più o meno la mia età, forse Alessandro, che siamo vicini come annata, e c'erano i vecchi giocatori, magari anche molto tecnici, si mettevano lì a insegnare ai ragazzini, questa, sì, bella realtà non esiste più. E infatti io, che parlo anche con la FIGC con molta umiltà, però ci collaboro da tanti anni anche con loro, gli dico: ragazzi, ma provate a fare la qualifica di istruttore tecnico, magari tanti ragazzi che non riescono a fare i calciatori, non sono riusciti a fare i calciatori, però hanno un bagaglio tecnico importante, potrebbero diventare dei validi istruttori di tecnica per recuperare questo problema che abbiamo, perché oltre alla tecnica manca anche col chi ti guida, il coraggio nel proporsi. Avete visto come giocano alcune squadre del mondiale, ma io ho visto la Francia ieri, è impressionante, cioè quello, sì, è il tipo di giocatore che è bello vedere nella nazionale, perché l'Italia li ha avuti questi giocatori, e poi alcuni dei bambini che noi seguiamo sono diventati, perché sono 12 anni, quindi alcuni sono grandicelli, e alcuni sono professionisti, sono diventati anche un pochino grazie a noi,
0: certo,
2: perché gli abbiamo dato quel coraggio, certo, di osare, certo, e quindi questa nostra proposta la facciamo. Esatto, un imprinting positivo che hanno saputo poi bravi loro a conservare, perché poi la realtà ti dice sempre no, non rischiare, ricorda che è importante il risultato, se poi perdiamo prendiamo gol, ma l'esperienza dice che la più grande squadra di tutti i tempi al momento è il Brasile del 70, certo, e magari questa Francia qui o nazionali simili che hanno coraggio, che si buttano, che hanno qualità a 360 gradi, sono quelle che fanno emozionare tutto il popolo che chiama il calcio, compreso me che sono italiano, ma se vedo il Brasile, se vedo l'Argentina, se vedo la Francia, certo, o la Spagna, no, tutti voi che amate il calcio magari dite raga questi giocano bene, cioè sono solo da applaudire, perché quella l'unione del calcio è quella, che è un gesto bello, talmente bello che io poi faccio anche il docente a Coverciano, tra l'altro se volete venire a Coverciano a fare lezioni di storia del calcio è una cosa meravigliosa, insieme alla visita del Museo del Calcio di Brasile Nazionale, e una delle cose che faccio vedere che è una cosa che riguarda un film, quindi in realtà la storia del calcio riguarda anche dei simboli che ci sono magari nei film in altre situazioni, è la famosa, il famoso gesto di Pelé nel film Fuga per la Vittoria, la rovesciata, che voi ricorderete penso, perché anche se è un film, vedere poi il nazista, che è il grande attore Max von Sydow, che era un grande giocatore, era stato in passato, si alza e applaude, tutti gli altri nazisti che lo guardano attonito, io mi emoziono perché io conosco quell'emozione, cioè quando vedi un gesto tecnico così bello dici vabbè ma qui non è questione di nazionali, di club,
4: è chiaro,
2: di
4: colori, di nazionalità,
2: e questo è il punto, il culmine di cui ti può portare al gioco del calcio, cioè cose talmente belle, emozionanti, che c'è un'unione proprio di cuori, per cui diciamo ragazzi è talmente bella sta cosa che siamo tutti,
4: che si prescinde da dove si viene, insomma.
2: Esatto, Gianluca, noi è il nostro punto d'arrivo.
0: Ti ringraziamo, dobbiamo purtroppo chiudere, però insomma ricordiamo Summer Camp Freestyle Italia della SD Freestyle Italia.
2: Trovate sui social ovviamente, quindi cercate Freestyle Italia e ci trovate sui social. Okay?
0: Perfetto, benissimo, ti aspettiamo presto Gianluca, magari facciamo poi ogni tanto un check e ci racconti un po' quello che fate. Gianluca Lombardi è stato con noi questa mattina per parlarci appunto di questo progetto meraviglioso. Non si potrebbe fare diversamente. Grazie Gianluca, ci sentiamo grazie presto. Grazie, ciao
2: a tutti.
0: Io direi ragazzi di chiudere anche il The Rock Show quest'oggi, lo chiudiamo così con Life is Life, il mitico video di Maradona che palleggiava con gli Opus. Ciao a tutti, a domani, ciao.

0: The Rock Show Reloaded.
1: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
2: Turn it up loud.
0: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.

0: della regione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su

0: Rock Show Reloaded.
1: Intanto, per quanto riguarda il mondo del calcio, ci sono tantissimi pezzi del puzzle che si stanno definendo. Allegri ha risolto senza buonuscita il suo contratto col Milan, quindi oggi sarà pronto, oggi, domani, nei prossimi giorni, a firmare per il Napoli un contratto triennale. Juric, io su Ivan Juric è una curiosità mia personale. Ah, nonostante i numerosissimi esoneri, devo dire che casca sempre in piedi. Perché
2: l'ultimo anno e mezzo
1: riesce a ottenere. Ha un procuratore meraviglioso, Ivan Juric, che gli trova sempre qualche ingaggio interessante.
2: Bravo.
1: Infatti allenerà il Monza, ha firmato fino al 2028 prendendo il posto di Paolo Bianco, mentre Enzo Maresca è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester City, prenderà il posto di Guardiola. Cosa accadrà a Guardiola non si sa. Vi do quattro possibilità, anzi cinque. La prima è un anno sabbatico, la seconda è nazionale italiana, la terza è nazionale tedesca, la quarta è ritiro, la quinta è Luigi Tracasti. Quindi attenzione, su una di queste qua dovrà essere.
2: Pur la quinta sembra quella più ovvia. Luigi Tracasti, insomma, potrebbe fare l'anno sabbatico, come già fece prima del Bayern Monaco, se non
1: allora cosa ne pensi, Maurizio Paniconi, tu a proposito di sport, ma voglio sapere di calcio, del Manchester City, che spenderà la cifra di 134 milioni di euro per acquisire Elliot Anderson. Che cosa, come la vedi tu questa cosa? È il decimo trasferimento sopra i 100 milioni del Manchester City dal 2020 in poi. 9 hanno portato a una big della Premier. 130-140 milioni di euro. È sostenibile? Non è sostenibile? È così che va? Il mercato funziona così? Dobbiamo farcene una ragione? Cosa, Maurizio? Parla, per favore, allora, tuona.
3: Sono cose che a me fanno vomitare.
2: Ah, fa vomitare, Mauri.
3: Non le mando a dire. Ritengo che pazzo. Se lo fanno, evidentemente pensano che possono rientrarci con gli interessi.
4: Certo, analisi lucida, che, Mauri, però.
1: Molto lucida.
3: Certo è che io trovo che sia uno schifo che si possa spendere così tanti soldi, però questa è la legge del mercato.
1: Allora,
3: è uno schifo.
1: E se tu e fossi tu a decidere, cosa faresti, Maurizio?
3: Io?
1: Tutti
3: in miniera.
5: Che mutande, che pallone, i soldi buttati.
1: Vabbè, però, in miniera non si ha 30 anni.
4: Scusa, però sti soldi secondo te sono, cioè, nel senso, no,
1: fatto, però scusa, abbiamo fatto parlare, abbiamo sentito la campana, ora Martina
4: Garona. Sentiamo l'altro esperto.
1: Sentiamo l'altro.
4: No, volevo sapere,
3: appassionata di calcio.
4: Le quotazioni, no?
1: Che vuol dire quello?
2: Cazzo di domanda è? Dai, mettete a sede, su. Dai.
4: Quotazioni di giocatori.
1: Che domanda è? Quotazioni?
2: Che domanda è? La quotazione di che?
1: Le quotazioni di cosa?
4: La persona. Su com'è, come essere umano.
2: Ah, la valutazione.
4: La valutazione.
1: Quindi tu ammetti la possibilità di dare 134 milioni per un cartellino.
4: Allora,
1: cardellino.
4: Per un cardellino forse.
1: 134 milioni di euro?
4: Dipende dalla rarità.
1: Domando.
4: Com'è questo giocatore bravo?
1: Domando.
4: Fa delle cose particolari?
1: E quindi tu ammetti la possibilità?
4: Riesce a fare delle cose?
1: Beh, se gli hanno dati significa di sì, no? Se no che fai buttano,
4: se lui riesce a fare queste cose possiamo riflettere.
1: Ragioniamo. Allora, comunque amo la versione dei Tenacious D di Wicked Game, ci scrive qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai.
6: Pensa se Rere Gagin avesse un parente che si chiama Arbatax, uno delle isole del sud.
1: Bello, meraviglioso.
4: Pensiamoci.
1: Allora, Guardiola pare che voglia sostituire. Ecco, dove andrà Guardiola? Pare che voglia sostituire a Radio Rock la fascia oraria di Giuliano Leone.
2: Dalle 13.
1: Allora, bravo. Allora, Pep Guardiola, voglio fare un anno sabbatico a Radio Rock. Con gli eroi del silenzio.
2: Bello.
1: Però, ragazzi, attenzione. Guardiola 13-15 a Radio Rock. Sarebbe
4: come,
1: molto...
4: Come la chiami la trasmissione?
1: Guardala. No, la chiamiamo, che ne so...
3: Sei in Guardiola.
1: Bella.
4: Mauri, fa schifo. Allora, ti applaudo, però è brutto.
1: Analisi finale. È un po' meno lucida, Mauri, troppo lucido, troppo lucido,
3: anche tanto caldo,
1: un po' meno lucido, Mauri, potresti dire schifo, ma in
4: schifo.
1: Cinese tipo tiemio
4: schigno.
1: No, che
4: ma perché fai sta mano?
3: Mi aiuta.
1: Allora, Mauri, intanto si sta espandendo anche a Rieti, attenzione, Rieti via Tancia, prossima apertura Mauris. Allora, attenzione, voglio dire questo. A proposito, Rieti, ci potete ascoltare su 104.9 e vedere sul canale 180 del Digitale Terrestre. Vi ricordiamo che siamo in tutta Italia, anche sul canale 833 di Super Six. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e sceglierci fra i canali radio disponibili. Radio Rock si può anche vedere, oltre che ascoltare. Si può ascoltare,
2: Occhio.
1: Ma si può anche vedere in TV.
0: The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Allora, vi prego, sì, sostituite Giuliano Leone. Le trattative sono a buon punto con Guardiola, ragazzi. Devo dire che lo stipendio più o meno è lo stesso. Diciamo, forse risparmiamo anche qualcosina con Guardiola,
2: sì, sì,
1: rispetto a quanto diamo a Giuliano Leone. Ci stiamo accordando un attimo, perché a noi interessa, sta molto a cuore la sorte anche di Giuliano Leone, quindi vorremmo cercare di mandarlo
2: a Manchester.
1: Diciamo, se ha firmato Varesca, diciamo che potremmo avere vice Giuliano Leone a questo punto, no? Nulla. Tra l'altro, volevo dire questo, mi veniva in mente proprio sulla base di quanto sin qui esposto. Ieri abbiamo tifato tutti quanti Brasile col veleno per avere il Brasile, anche se mi stava anche simpatico il Giappone, perché mio fratello vive a Tokyo e tutto quanto, no? È sposato con una giapponese, quindi il Giappone io l'avrei voluto, però di fronte al Brasile, ragazzi, non si può non ti fare Giappone, non ti fare Brasile, voglio dire. E quindi legao. Il Brasile ha vinto. Attenzione, cosa accade? Cosa accade a questo punto?
2: Che
1: il Giappone passa, il Brasile passa il turno e Carlo Ancelotti è il nostro, visto che il Dario non c'è, è il nostro punto di riferimento per questi mondiali. Ma attenzione,
3: non solo lui.
1: Perché scopro che ai mondiali ci sono parecchi italiani. Quindi se uno vuole di fare una nazionale perché c'è un italiano, non deve di fare soltanto il Brasile, che va tifato naturalmente, perché abbiamo anche, vabbè, l'Uzbekistan è stato eliminato, ma voi sapete che l'Uzbekistan c'era per esempio Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sulla panchina della Turchia c'è Vincenzo Montella, per dirne un altro, tanto per dirne un altro. Ma questi parliamo di CT. All'interno della panchina dei rispettivi stati, Turchia e Uzbekistan, c'è uno staff italiano di tutto rispetto, perché chiaramente ogni allenatore poi porta il suo staff, quindi Montella e Cannavaro si sono portati i loro preparatori atletici, match analyst, preparatori dei portieri, vice e così via. Ma abbiamo anche, dobbiamo tifare naturalmente, ragazzi, anche gli arbitri.
2: Certo.
1: Quindi tifiamo gli arbitri, perché abbiamo Maurizio Mariani, arbitro di campo, Marco Di Bello al VAR, gli assistenti Tegoni e Bindoni, quindi tifiamo arbitro a questo punto, non nella partita, tifiamo
3: ieri
1: anche
3: è un po' difficile,
1: l'arbitro, sì. Cioè, se c'è una partita per esempio con l'arbitro italiano e due squadre in campo, noi tifiamo per pareggio,
2: certo.
1: No? Diciamo che so.
2: O per la giustizia in campo.
1: O per la giustizia. Ma attenzione, Gianni Vio è esperto, al seguito della nazionale americana, esperto di palle inattive. Cioè, lo pagano perché lui, quando le palle sono inattive, lui interviene.
2: Non le attiva.
1: Interviene e spiega.
4: Quindi lui fa girare le palle, perché se non girano le palle, lui...
1: Sono inattive, Maurizio.
2: Quelle cose inattive,
1: Antonio Gagliardi, un altro italiano al seguito, vice allenatore della nazionale dell'Iran. Quindi l'Iran ha un allenatore, ma anche un vice allenatore. Questo vice allenatore è italiano, si chiama Antonio.
3: Gagliardi,
1: detto poi, Peppino avanti. Gagliardi. Molto bene, ma poi veniamo a Mario Pafundi.
2: Mario Pafundi,
1: che è il fisioterapista della Norvegia.
2: Ma che Pafundi si chiama?
1: Mario Pafundi, il fisioterapista della Norgedia.
3: Chi
4: è Norgedia?
2: Norvegia.
1: È un pazzo furibondo. Allora, che mi vedi? Allora, attenzione. Luigi Tracasti, vice allenatore della Repubblica del Congo.
3: Questo non è vero.
1: Stai scherzando?
3: Questa è una bugia bella e buona.
2: Tracasti,
1: ancora Iuri Annichiarico,
2: non esiste proprio.
1: Fisioterapista della Francia. Quindi si chiama Iuri Annichiarico. Poi Guido Nanni
3: compra i grandi magazzini.
1: Paolo Rongoni.
2: Basta, che fa Paolo Rongoni?
1: Federico Palalli. Fanno parte dello staff dell'Algeria. Se volete, quindi si può tifare Algeria.
3: No.
1: Come no?
3: Non si può.
1: C'hanno questi signori.
3: Non si può.
1: Poi Fabio Massimo Francioni. Allenatore nello staff del
4: io con uno così ci andavo a scuola.
1: È lui.
4: Come ha detto Francioni.
2: Ma così. Fabio Massimo si chiamava.
1: Fabio Massimo. Sì,
4: attenzione.
1: Allora,
4: io ci andavo a scuola con uno.
1: Allora, aspetta, fammi
3: a scuola, tu è morto.
1: Fammi analizzare. Attenzione. Fabio, ma meglio conosciuto come uno che andava a scuola con Paolo.
4: È morto.
1: Allora, attenzione. Quindi cosa scopriamo?
3: Che ma niente, che cazzo scopriamo? Niente, a pappagà, niente.
1: Dobbiamo difare Qatar.
3: Madonna, però,
1: caronna, dobbiamo difare Qatar. Però il Qatar è stato eliminato.
3: Fa schifo.
1: Porca
3: poi andiamo
1: troia. Dobbiamo difare Qatar. Fabio Massimo Francioni è nello staff
3: amico
1: del
3: di Maurizio.
1: Qatar.
2: L'Algeria, hai detto.
1: Amico di Maurizio nel
2: hai
1: Qatar.
2: Detto Algeria?
1: No, l'Algeria sono quegli altri.
2: Che vuoi dire? Quali me li ridici per fuori?
1: No. Ludovico Lotolli.
2: Ah, grazie Lotolli.
1: Federico Pacalli, Guido Nanni, Paolo Rongoni. Quattro. Allora, attenzione, una bella storia di provincia. Fabio Massimo Francioni.
3: Beh, raccontiamola tutta, che non vedevo l'ora.
1: Fabio
3: dai.
1: Massimo Francioni ci racconta una bella storia di provincia. Okay. Amico e compagno di classe di Maurizio Panigoni, leggo sulla sua biografia.
3: Certo.
1: Classe 1985. Vedi? Originario.
3: Se passano 20 anni, com'è possibile?
1: Che cosa vuol dire? Tu non hai mai sentito parlare di scuole salate?
4: Beh, che significa? Ti ho bocciato.
1: Non hai mai
2: sentito
3: scuole non le conosco.
2: Però
1: Emilio
2: Papagallo.
1: Allora,
2: Sandro
1: Tirò. Allora, è originario di Fermo.
2: Marchigiano.
3: So due cose che non tornano con Maurizio Panigoni.
4: No, allora
3: sei
4: di Fermo.
3: È del 69, questo è Fermo. 85 è già una cazzata.
4: Tra l'altro, quello che conoscevo io non stava mai fermo.
1: Allora,
2: si veniva a scuola con
1: lui
2: me.
1: Lui è originale.
3: Ecco qua. Ecco qua, giusto.
4: Brava Marchi.
1: Pensate, è la prima volta in assoluto
3: nella storia
1: riportata nei Guinness dei primati che un abitante di Fermo partecipa a un mondiale.
2: Ma che
1: questa è la statistica.
2: Questa
1: è la statistica. Cioè, è incredibile riuscire a riflettere su questo.
2: È incredibile.
1: È la prima volta, sta sui libri di storia, che un abitante del foro di Fermo abita,
2: si muove
1: nei mondiali.
2: Bello.
1: Questo è incredibile. Allora, fa parte dello staff tecnico della nazionale del Qatar come preparatore atletico, anzi, per meglio dire, scusate se permettete, sport scientist. Molto bene. E con il Qatar ha già vinto la Coppa d'Asia. Muove i suoi primi passi nel AFC di Fermo. Un profilo discreto, quello di Fabio Massimo Francioni, lontano dai riflettori, ma con un curriculum niente male.
2: No.
3: Niente affatto male.
1: Cioè, non eccellente.
2: Però
1: non schifoso.
3: Niente affatto male.
1: Discreto.
2: Di tutto rispetto,
1: sufficiente.
2: Dai.
1: Buono. Infatti, lavora con la C, la FC.
2: Con chi?
1: La FC.
2: Con la
1: Fermo. E poi passa al Qatar. Incredibile. Con... qualità
3: questa
1: di sport
3: no?
1: scientist, uno di quegli italiani che esportano competenza tecnica in silenzio, senza tante fanfare.
2: Esatto.
3: Via le fanfare.
1: Il signor, e lo avremo ospite in studio,
2: certo,
1: perché torna dagli Stati Uniti, visto che il Qatar è stato eliminato, e viene qua da noi a raccontare la sua esperienza come compagno di banco di Maurizio Panigoni.
3: Vedo loro.
1: E ci racconterà anche cosa vuol dire.
3: Quando la fate sta cosa?
1: Cosa vuol dire essere.
3: Carla fa. No, spiegami tutto.
2: Io ero interessato.
3: No, volevo capire. Volevo
1: è corretto
3: capire.
1: Dire che il portiere del Giappone è un giapponegro?
3: Sì, tecnicamente sì.
1: Beh sì, allora possiamo dire
2: Casomai è giapponero.
1: Chiediamolo a nero, che c'entra nero?
2: Perché negro?
1: No, perché si chiama negro.
2: Ah, non ho capito.
1: Paolo Negro. Allora, allora lo chiediamo a Claude, che è l'intelligenza artificiale più politicamente
3: sporca.
1: Corretta che esista. Pensate che ha vinto la Coppa d'Asia con il Qatar. Penso se aveva i polmoni liberi, che cazzo faceva, no? vedi, non fa giocare Bobby Malen, come Pietlander culo, scrive qualcun altro. Però c'ha ragione. Ha ragione
2: Bobby
1: così.
2: Malle.
1: Ha ragione lui.
0: The Rock Show Reloaded. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ora sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock.
7: Turn it up loud. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Allora, Emiliano Rubbi, forza, un applauso.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Emiliano.
2: Bravo.
1: Bravo. Allora, devo dire una cosa. E quindi questo, volevo ringraziare Federico Croce del Cinema in Piazza.
2: Grazie, grazie.
1: Lo possiamo ringraziare.
2: Dai,
1: il patron. Vogliamo dire che lui è un po' come quello, come si chiamava quello?
2: Mirigliani, della... Mirigliani.
1: Ma hai subito colto nel pensiero.
3: Ma quello
1: Mirigliani di Miss Italia. È il Miss Italia di Mirigliani.
2: Lui
1: è il l'Adriano Aragozzini.
2: Hai tirato fuori
1: del Festival di Sanremo.
3: Tra l'altro Aragozzini stava a cazzimma con Rubbi che decideva di andare.
1: È l'Emiliano Rubbi della discografia italiana. È il Sergio Bettino Craxi della Prima Repubblica.
2: Minchino.
1: Non si muove foglia che Federico Croce non voglia. Molto bene. Attenzione, la mia pizza favorita è la vittoria di una giovane avvocata. Attenzione a te, Emiliano Rubbi, sessuomane, sessuofobo. Emiliano Rubbi.
4: Sessuomane o sessuomane? Perché non stanno insieme.
5: Bello, tutti e due, tutti e due. In
1: la vittoria di una giovane Melat Kiros, di una giovane avvocata, 29 anni, figlia di immigrati, candidata alle primarie in Colorado, una pizza all'establishment, la mia pizza favorita, la vittoria in Colorado di Melat Kiros in quel posto a Donald Trump. In quel posto a Donald Trump, amico di Emiliano Rubbi, come sappiamo, perché
4: sì.
1: Hanno congiuntamente statuito che le atlete transgender non possono, come tu da anni dici, correre. Gareggiare nelle specialità femminili, nel caso siano delle M2F.
4: Io ho detto una cosa.
1: È vergognoso.
4: No, se allora, voi la diciamo, però in realtà l'importante è che gli spettatori, gli ascoltatori sappiano che questa cosa non è vera. Io ho detto un'altra cosa.
1: Tu dici?
4: Sì, sì.
1: Vediamo cosa hai detto. Vediamo cosa hai detto. Vai.
4: Giusto.
1: Tu ci sei un vocale di Emiliano Rubbi dell'epoca.
6: Io sono Emiliano Rubbi.
5: Ma perché
6: ti copri
5: la bocca?
6: Io sono Emiliano Rubbi. Io dico
1: che
6: le atlete transgender non devono andare a fare delle gare con i maschi.
4: Gender.
1: Allora, l'unica cosa certa è che i napoletani non hanno inventato un cazzo e sono appropriati di tutto. Come ti permetti? Sciacquati di a bocca quando parli di napoletano.
5: Oh.
1: Per la pizza ci sono le prime testimonianze nella zona di Gaeta. Gli spaghetti sono cinesi, i cornetti austriaci, i babà di origine polacco-francese, però sono stati bravi a rubare, capisci a me? Vergognati di quello che vergognati di quello che hai scritto.
5: Sciacquati
1: la bocca. E abbiamo Rubbi che è d'accordo con te, perché anche lui è. Odia Napoli.
4: Odio Napoli.
1: Allora,
5: veniamo
1: al nocciolo della questione.
5: Perché odi Napoli?
1: Perché sei così d'accordo con Donald Trump?
4: Perché sono così d'accordo con Donald Trump? Perché comunque in ogni caso lui è uno che porta avanti i nostri valori, no? Noi
1: molto
4: uomini
1: bene.
4: Bianchi cis.
1: Molto bene. Vai, sentiamo.
5: Non sembra un applauso però. Solo a me non sembra
1: rumore. No, allora attenzione, questo è il rumore.
2: Che tu sei malizioso.
4: Questa, ragazzi, sembrava un'altra cosa. Non lo voglio dire.
1: Allora, attenzione, il rumore misterioso. Io ho pensato a tre cose diverse, però.
5: Bella
1: ragazzi.
5: Rubrica!
1: Bella rubrica nuova, poi.
2: Questa eccitazione è una roba che famo tre volte al giorno.
1: Sì, e che si fa da Renzo ai tempi di Renzo Arbore
5: col
1: povero. Allora, col povero Bruno Mentegatti. Allora, fermi tutti. No, fermi tutti, a parte gli scherzi. Parte la rubrica Rumore Misterioso. Lo indovinerà Emiliano Rubbi. Questa, cioè,
4: certo.
1: Emiliano Rubbi indovina il rumore misterioso. Io ho pensato a tre cose diverse qua.
5: Vai,
1: in realtà, tutte sessuali,
4: no, io
1: ma
4: una
1: tre
4: sola.
1: Cose diverse. ma quale esattamente?
4: Questa è. È una
5: no,
4: persona
5: c'è ragione,
4: che
5: sai che a me già due me ne sono
4: è una persona che ha un ottimo ritmo, vogliamo
1: vabbè,
4: dire lui,
1: quello,
4: cioè nel
1: vabbè,
4: senso
1: sì, però cazzo, te non reggi 5 secondi.
4: Vabbè, però allora, cioè questo è un ritmo bello preciso.
1: Ma che vuol dire, è un batterista. Allora, attenzione, la prima cosa potrebbe essere lo zabaglione. Cioè l'uovo.
5: Ah, l'uovo sbattuto.
1: Silenzio.
3: Beh.
1: La prima cosa.
2: Sì, no?
1: La prima cosa potrebbe essere lo zabaglione.
5: Vabbè, sì. È la prima cosa.
1: Silenzio. Allora, la seconda cosa potrebbe essere l'inchiappettamento, no?
4: Ah,
1: dello zabaglione.
4: Però c'era un pochettino troppo.
1: Esegeta.
5: No,
1: hai
5: ragione.
1: No, l'inchiappettamento è diverso.
4: L'inchiappettamento è un pochettino meno.
5: Col secondo ascolto è venuta fuori questa cosa, è vero?
1: Quindi
5: è
1: io ecco, il battichiappe
2: al secondo ascolto
1: qualcuno dice il battichiappe.
4: Sì, ma no, qui è più liquido.
5: Sì.
1: Che cazzo vuol dire più liquido?
4: E c'ha, c'ha un che di bagnato.
1: E quindi che pensavi? Quindi tu pensavi a una cosa schifosa.
5: Però scusa, vabbè.
1: A una cosa schifosa, questa porcheria, pensava lui. Pensava una
5: però
1: porcheria.
5: Come fai a essere bagnata a questo ritmo?
4: Perché.
1: Aspetta, risentiamo, mi ha fatto venire il dubbio. Ragioniamo, vai. No, mai nella vita. Mai nella vita, Emiliano, non avrebbe mai questo ritmo.
5: No, non ci avrebbe questo suono. No, non avrebbe questo suono neanche. Quello che
1: poi sarebbe
5: tu.
1: Una cosa orribile.
5: Sarebbe più tipo come se ti strozzino la caramella.
1: Un applauso sessualmente promiscuo, fra l'altro, il nostro. Assolutamente sì. Vai,
7: quando sbatti forte per gonfiare lo pneumatico.
1: Ah, bravo, bravo. Quando bravo. Batti forte per gonfiare lo pneumatico.
4: Però posso dire una cosa, raga, facciamo una battaglia.
1: L'altro giorno ho fatto una cosa clamorosa. Allora,
5: parla di cosa a caso.
1: No, fermi tutti. Conduco io, stare zitti. Allora, avevo in mano. Allora, avete mai fatto una prova? Vi si sgonfia una gomma. Voi fate sta prova. Maurizio, non ti isolare, Maurizio. Ragiona con noi. Allora,
8: che cazzo dici? Do parla io. La trasmissione è mia, poi te devi isolare.
1: La trasmissione è mia, quindi parla. Allora,
8: dimmi,
1: attenzione. Io ho parola. Allora, hai facoltà. Questo è il discorso. Tu prendi la gomma, prova a prendere la togli, lo togli, metti se è un po' smosciato.
8: Sì, che devo cambiare tutte e quattro,
1: lo togli, lo prendi in mano, lo gonfi con la bocca, non
5: come
1: si gonfia.
5: Fai? No. Ma no, certo che no.
1: Lo vogliamo insegnare.
5: Come fai a gonfiare la camera d'aria del pneumatico?
1: Ma lo vogliamo insegnare, bambini, alle persone all'ascolto, non si può gonfiare lo pneumatico.
8: Dobbiamo dire, perché se ci provi poi ti gira la testa e
1: Emilia. Oh, qui,
2: c'è un mostro qua.
1: Ma che mostro?
4: C'è un mostro gigante alieno.
1: Un mostro gigante.
8: Dove è arrivato?
1: Ma che vuol dire?
4: È uno scarabeo, ragazzi.
1: Ammazziamolo subito. Ammazziamolo. Maurizio, ammazzalo. Maurizio, ammazzalo. È un amico che te lo chiede.
2: Maurizio, ammazzalo.
5: Ma che mostro è? Una cimice.
1: Ammazza la cimice.
4: No, è uno scarabeo questo.
1: No, lo scarabeo non si ammazza. Allora, attenzione, prendi lo scarabeo. Prendi lo scarabeo,
4: dammi una cosa,
1: mettilo sulla piattaforma, mettilo
2: e lo fritto. Lo scarabeo fritto è buono.
1: Ma lo sai che andrà a finire?
2: Chi l'ha inventato? L'Egitto. The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Ah, intanto qualcuno ci scrive: questa puntata è quella con cui vincete il microfono di oro, oppure ve lo giocate del tutto? Vedremo, vedremo quello che succederà. Lo svelerà a momenti il dottor Fabrizio Pacifici. Intanto ci dovrà dire Fede qual è il cioè chi si avvicina di più ai nostri ascoltatori all'azzeccare il rumore misterioso. Molto bene.
2: Vabbè,
1: ragazzi, chiarissimo. Ci scrivono a Carlotta, dice: è un cavallo che beve. Allora, somiglia a un cavallo che beve, effettivamente. A due per, però. Però, insomma, vabbè,
3: cavallo... è molto assetato.
1: Allora, il battichiappe, il bagnato è la conseguenza, dicono addirittura. Il bagnato è la conseguenza. Questo è vergognoso. Sta palesemente utilizzando un sexy toy pensato per i masculi. Ah, bello, interessante, molto interessante. Sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente.
4: Secondo me è qualcuno che dà tutti i bacetti.
5: Bello, ah, è vero,
1: bello, carino. Potrebbe essere molto romantico, eh.
5: Però sono più asciutti, no?
1: Oh, dunque, ieri sera, tra l'altro, per dire, ieri sera, giustamente, sapete che esisteva, mi diceva ieri Tea, che esiste l'aromantico. Aromantico,
5: aromantico, la persona
1: è come
5: che
1: la sessuale, sì. Fa parte della, sì, della
2: io adoro questo tempo, perché noi dobbiamo dare dei nomi a delle cose che in realtà esistono da sempre, però ora noi gli diamo una nomenclatura.
1: Vabbè, così lo sappiamo.
2: Ma che
1: cazzo
2: c'era pure
1: vuoi?
2: Prima,
1: ma che vuol dire
2: aromantico, dai.
5: Tu stai
1: aromantico,
5: una cosa.
1: Aromantico,
6: tipo anaffettivo.
2: Anaffettivo,
5: però credo sia diverso. L'aromantico
1: è un'altra cosa, ragazzi.
2: Aromantico, no, non ti piacciono le cose romantiche.
1: Certo.
2: Quindi io te devo dare un nome a sta cosa.
1: Che vuol dire? Allora uno, ma... scusami, uno che è asessuale, che non
2: è uno che non vuole far sesso.
1: È questo.
2: Sì, ma tu devi creare una intera categoria di persone per dare un nome a una
1: quindi
2: roba.
1: Allora
2: che
1: noi creiamo una categoria
2: sempre
1: di persone, la chiamiamo gay.
2: Che c'entra? Cioè, gay è effettivamente una categoria di persone. Sono persone che sono attratte.
1: È asessuale,
2: sesso
1: è la stessa categoria di persone.
2: Non puoi dare un nome.
1: Bisessuale e pansessuale è una categoria di persone.
2: Ma non ha senso dare un nome a qualsiasi cosa. Non serve a niente. È un'ossessione
1: ma
2: della
1: che
2: modernità.
1: Vuol dire il
2: non
1: nome a qualsiasi
2: nulla
1: cosa? Che vuol dire? Tu ti chiami Emiliano Rubbi, alla motte chiamo coso.
2: No, che cazzo c'entra?
1: Che vuol dire un nome? Il nome serve.
3: Emilio, manca a dire cosa.
1: Il nome serve a definirci, serve a riconoscerci, a capire, a identificare.
2: Ma perché,
1: che cazzo vuoi?
2: Ma perché se io ti dico tu sei aromantico,
1: è la legge
2: tu,
1: di
2: io ti identifico. Se io invece dico a te non piacciono le cose romantiche come è sempre stato, questa cosa invece non
5: è
2: ti
5: la
2: identifica
5: stessa, è la stessa
2: e invece
5: cosa,
2: così
5: no,
2: dicendo
5: perché?
2: Io sono aromantico, mi posso accompagnare insieme ad altri
5: ma
2: aromantici,
5: aspetta, però,
2: e dire siamo tutti aromantici,
5: bravo,
2: insieme.
5: Però scusa,
1: ma non è
5: nessuno senso
1: anche delle
5: ha escluso
1: app.
5: Nessuno...
1: è il senso delle app, no?
5: Ma non è una roba escludente.
1: Ma io perché nelle app dici io mi piacciono i libri, mi piacciono, che ne so, i
5: cose, perché deve esistere o cioè perché se do un nome quindi automaticamente me devo solo incontrare.
1: Ma è un vecchio boomer.
2: Ma non è boomer, è come quando alla sigla LGBT si vanno ad aggiungere
1: ecco,
2: una serie si vanno ad aggiungere una serie di nomi di sigle
1: che
2: non servono a un cazzo, perché in realtà quella roba è già inclusa.
1: Ma
2: non ti
1: servono,
5: sono aggiunte due lettere,
1: che sei il solito
2: maschio
1: etero cisgender,
5: due lettere in più, a Q e un più,
2: ma non servono. Non sono d'accordo sulle nomenclature e io sono assolutamente dalla parte, io sono assolutamente dalla parte dei diritti di omosessuali, transgender, tutto.
5: Però non
2: assolutamente
1: la frase, non sono d'accordo
2: questa,
1: con la nomenclatura non vuol dire un
2: ma
1: cazzo.
2: Questa fissa di aggiungere nomi a qualsiasi cosa, perché dobbiamo dare un nome, dobbiamo dare una categoria
5: ma
2: specifica a ogni persona che abbia
5: ma
2: qualsiasi cazzo,
5: che te
2: cosa
5: frega,
2: è una stronzata.
5: Sì, ok,
1: però cosa ti toglie a te, cosa ti toglie?
2: Mi toglie che la stupidità umana mi infastidisce.
5: questa è la cosa che te grava, cioè nel senso, questa è una cosa grave.
1: Allora, se io dico lesbica, se io dico lesbica, non si può dire che uno te lo deve fare e basta. Ah no, quello va bene. Lesbica,
2: ma perché quello è una cosa oggettiva. Ci sono da
1: anche
2: sempre quelle erano lesbiche.
1: Saffo
2: era
1: anche
2: lesbica,
1: aromantica
2: era
1: una
2: lesbica.
1: Cosa gentile. Anche aromantica era una cosa gentile.
2: Aromantico è una cosa che a te non ti piacciono le cose romantiche, ma se a te non ti piace il pesce, che ti chiamo la pesce. Cioè, ma che vuol dire?
3: Bellissimo, ma hai convinto, mi piace. A pesce. E potrebbe essere anche un richiamo romano per far abboccare il pesce.
6: Se sei da
3: pesce,
6: se sei da Lazio, ti chiamano aromantico.
2: Ma che vuol dire? Ma
1: è vergognoso. Emiliano,
6: sono,
1: hai già una firma.
6: Completamente d'accordo con Emiliano Rubbi, perché mi ha convinto con la logica.
1: Allora, hai già una firma sulla petizione per non dire più l'op pneumatico. Si dice l'op pneumatico, ragazzi.
2: Assolutamente. Ecco, ecco quello che stavo per dire prima quando mi hai interrotto, perché io quella buffonata. No, il ragazzi, l'op pneumatico non si può sentire
1: si
2: come
1: dice
2: gli
1: così,
2: lo so,
1: si
2: come,
1: dice
2: lo
1: così,
2: so, come gli pneumatici.
1: Si basta. Dice così.
2: Sì, lo so. Aspetta, che si dice così. Lo cambiamo l'italiano, la lingua si evolve.
1: Ah, poi cambiamo l'italiano, non la lingua accomoda si evolve. Scusa. Quando ti accomodo a te. Quando lo dico Emiliano. Io cambiamo l'italiano.
2: No, ma perché la gente non lo
5: può dire. Mi dai un'alternativa.
3: A gomma a rota.
5: No.
2: Oppure se vuoi dire il pneumatico, per me va bene.
1: È sbagliato.
2: I pneumatici.
5: Non si può sentire.
7: Mattina, ricordati, Jerry non ripete.
1: Ricordo, il rumore è chiaramente l'inizio di Given Up dei Linkin Park.
3: Bravo.
1: Attenzione, sta schiacciando l'uva. Segna, Mauri. Guarda che l'intro della canzone degli Enter Shikari. Vai, Mauri.
3: Segna tutto,
1: qualcuno
3: Mauri,
1: che corre sul bagnato, ci scrivono. Attenzione, anche? Corre sempre sul bagnato.
8: Dovrebbe essere un ditalino fatto da un robot.
1: Bravissimo. Pochino.
3: Mi piace la premessa.
1: Dovrebbe essere un ditalino fatto da un robot o viceversa.
2: Ne ho già sentiti diversi.
1: O viceversa.
5: Beh, poi la sex machine potrebbe essere.
1: Silenzio.
9: Ma secondo me è un ultrasonista che sta preparando il gel. Che vi faccio sentire il suono del gel.
2: È un po' diverso perché c'è un tocco
1: un
2: po' di fondo.
1: Non è proprio la stessa cosa.
0: The Rock Show Reloaded.
10: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
0: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
9: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Show Reloaded.
1: Intanto c'è un messaggio di Max del trasportatore, io già me lo immagino. Che sarà, guarda, lo dico io. Che vai, Emilio. Emilio, la ragione Emiliano, una volta c'era un maschio e una femmina, adesso è contaminato tutto.
2: Ma io non ho mai detto questa cosa.
1: È contaminato
2: però,
1: tutto.
2: Però aspetta, raga, allora io
1: il mio proci, una volta, e mo invece
2: il mio,
1: è tutto
2: il, mio pro, il mio problema, sai qual è, che mi incaponisco.
1: Ha cancellato, nel... fermi tutti, ha cancellato il messaggio Max.
3: No!
1: Max.
3: No,
2: mi incaponisco nel tentare di portare delle sfumature.
1: Fai l'agnellino, vergogna.
4: Adesso lo rimanda più preciso.
1: Bene, allora senti, caro Emiliano, generalmente la situazione è questa. Allora, l'aromanticismo è considerato parte della comunità LGBTQIA+, dove la A comprende asessuale e aromantico. Qual è la definizione? Una persona aromantica prova poca o nessuna attrazione romantica verso altri, indipendentemente dal genere. È distinto, ma può anche sovrapporsi, attenzione, alla sessualità, che riguarda l'attrazione sessuale. Quindi uno può essere asessuale e aromantico insieme, oppure solo aromantico, vale a dire se lui fa sesso ma non è attratto dall'aspetto romantico, è solo aromantico, altrimenti è aromantico e anche asessuale. Molte organizzazioni LGBTQIA+ includono implicitamente lo spettro aromantico e asessuale, a volte scritto anche come aroace. Aroace sarebbe per dire, no, le due cose. Sotto l'ombrello queer, perché rappresenta un orientamento che si discosta dalla norma eteroromantica allo sessuale. Quindi è considerato parte dello spettro LGBTQIA+, con buona pace del nostro Emiliano Rubbi. Questa è la definizione di
2: allora,
1: base.
2: Io provo a spiegare meglio quello che dicevo prima.
1: Sì.
2: Il punto è: esistono le persone asessuali, esistono le persone aromantiche, via dicendo, esistono.
1: Non si possono definire.
2: No, esistono da sempre. Io quello che sto dicendo è che dare una definizione a qualsiasi cosa. Aspetta, fammi parlare. È una cosa che deriva direttamente dal bisogno della società moderna di sentirsi rappresentati, che è una cosa che a me personalmente non piace, nel senso, pensare che si esiste o si ha una dignità o il proprio orientamento, le proprie idee, il proprio modo di essere esiste unicamente nel momento stesso in cui viene rappresentato. Ma io non sto dicendo che non io ce l'abbia
1: vale
2: con gli aromantici, gli asessuali e via dicendo, che loro che chiaramente fanno esattamente quello che gli viene di fare, è giusto che sia così, non c'è nessun problema per queste persone. Io dico semplicemente che
1: becco su una cosa che non ti riguarda.
2: Fammi parlare. Sto dicendo semplicemente che la nomenclatura, a me personalmente, dare un nome
1: sto dicendo che dare un nome a qualsiasi
2: orientamento personale,
1: alcune cose va bene, altre cose non va bene, perché hai deciso te.
2: Ma per te avrebbe senso dare un nome agli aittici, quello che diciamo prima, a quelli che non mangiano pesce?
1: Cosa è l'aittico? Stiamo parlando del mondo LGBT, che cazzo c'entra?
2: Allora, per quale motivo deve rientrare in uno spettro? Cioè, io fai conto, io non ho,
3: se
2: io, che cazzo significa?
3: Ma non è uno spettro,
2: l'ha detto prima,
1: vediamo quello che ci sta.
2: A parla lui di spettro, non
1: io. Vediamo quello che ci scrivono intanto. E Pato ci scrivono: serve a loro PRCMDNN. Non deve piacere a te.
2: Ma serve a loro, cosa gli serve? Ma perché non stanno, non sono quello che sono anche senza un cazzo di nome?
3: Emiliano, però
2: allora,
1: definire con le parole serve per l'inclusione individuale, serve per rispettarne ogni diritto ed eliminare gli stereotipi, si mette nei panni degli altri.
2: Ma perché i diritti, cioè gli aromantici non hanno
1: di
2: diritti,
1: uomo, cis, bianco, che sei te, ha il dovere di abbracciare nuovi linguaggi, l'inclusione parte da piccoli passi.
2: È una puttanata, ragazzi. Allora, l'aromantico ha gli stessi identici diritti che ho io, che ha la persona nera o che la persona gay, ed è normale che sia così. Ma qualcuno ha mai messo in dubbio i diritti degli aromantici? Ma che cazzo stai dicendo?
1: Allora, è vergognoso quello che tu dici.
4: Diciamo che se vogliamo giocare, ok. Però non
1: che
4: è
1: vogliamo giocare cosa?
4: No. Ma cosa vogliamo giocare?
1: Ma che cazzo categorie dite pure dei che vogliamo giocare?
4: Dovete anche far parlare gli altri, pure se non vi piace quello che dico.
1: Sarà parlato due ore.
4: No, non è vero, montate sopra.
1: No, fateci montate parlare. Sopra cosa? Non montiamo sopra.
4: Ecco qua, guarda.
1: Parla,
4: guarda,
1: dai, parla, parla. Secondo te montiamo sopra? Secondo te montiamo sopra? Prova a parlare.
4: Allora
1: parla. Montiamo sopra?
4: No,
1: appunto. Allora, vediamo Max il trasportatore. Vai, Max.
5: Ha ragione Emiliano Rubbi. Andate a letto con chi vi pare, ma non rompete i coglioni.
3: Ma scusate,
2: io non ho detto
3: tutto questo, Cristo santo.
1: Però lo vedi,
3: allora, Max, è possibile che io dico una cosa e vengo
6: però
3: strumentalizzato,
6: Emi,
3: in ogni
6: casa
1: cazzata, i froci a casa vostra chiusi nelle stanzette,
3: non
1: fatelo
3: questo
1: in pubblico, che ci fa schifo.
3: Perché mogli aromantici sono omosessuali? No, sono aromantici,
1: volendo sì,
3: sono aromantici, non gli interessa avere relazioni romantiche.
6: Io ho una domanda,
5: fate sentire tutto il messaggio,
1: vai sentiamo.
4: Ha ragione Max, e voi non lo fate,
1: allora polemicone oggi, palemicone, il nostro Disney Plus, qualcuno dice avete rotto il cazzo con Disney Plus, questo è un amico di Emiliano Rubbi, ormai sei sulle posizioni di mia sorella,
3: che c'entra
1: tu
3: Disney
1: sei
3: Plus,
1: proprio,
3: non ho capito, cioè,
1: mia sorella ti bacerebbe,
3: io ce l'ho Disney Plus,
1: allora sì, perché la Disney porta,
3: che vuol dire?
1: Perché porta i valori, questo LGBT,
3: ma la Disney non gliene frega un cazzo di valori, la Disney gli interessa guadagnare, ma che stai dicendo?
1: Il tuo amico, nel frattempo il tuo amico Vladimir Putin, arrivano le prime condanne dopo il divieto del movimento LGBTQ IA Plus, 7 anni alla proprietà di una discoteca gay, 7 anni di reclusione, che trovi la misura giusta, congrua, oppure avresti stato un po' di più.
3: Ste cazzate? Io Putin lo detesto e penso
1: un
3: che
1: un tribunale russo ha condannato a carcere il proprietario e i due dipendenti di una discoteca LGBTQ IA Plus a Orenburg con l'accusa di aver organizzato e partecipato all'attività di un'organizzazione estremista. Si tratta del primo processo in base al divieto imposto da Vladimir Putin al cosiddetto movimento LGBT.
3: E questo
1: quindi
3: è assolutamente vergognoso ed è giusto, e si punti il dito su una cosa del genere.
1: Allora, però non è quello che hai detto prima.
6: No, scusa,
3: ma che cosa
6: posso fare una domanda? Però nel senso, io ho capito quello che tu dici. La mia domanda però è questa: se uno dovesse seguire questo ragionamento a ritroso, poi allora non avremmo dovuto dare il nome a niente. Cioè, come in effetti. Non avremmo dovuto riconoscere in nessun modo, dato che tu ti vivi la tua sessualità come ti pare, non avremmo dovuto riconoscere mai nessuno.
1: No, Martina,
6: mai nessuno.
1: No, dobbiamo riconoscere, quelli che lui
4: però
1: vuole
4: non
1: che
4: fate,
1: siano.
4: Non fate tutto un fascione così di roba. Allora, alcune categorie sono anche servite perché storicamente ci sono state delle persecuzioni e
3: delle
4: negazioni di diritti,
3: ci sono
4: e discriminazioni
1: ancora. Ma non si fa solo per quello,
4: quello
1: Ale,
4: che dice Emiliano, si fa sì, però quello. Diciamo che nascono, possiamo dire almeno che nascono proprio perché
1: no,
4: invece per rivendicare,
1: per identificarsi
4: e rivendicare una roba
1: anche,
4: che è stata
1: anche ma anche per identificarsi,
4: allora, sì, ma anche perché
3: LGBT,
4: sono stati
3: chiaramente
4: emarginati,
3: appunto, nascono per chiedere diritti,
6: allora,
3: per chiedere parità e via dicendo, ed è giusto che sia così, lo devono fare.
6: Io non stavo, quello che io volevo dire è questo: se allora fermo restando che non capisco a te che te ne frega, cioè nel senso proprio qual è il problema rispetto al fatto che ci sia una sigla per una categoria di persone,
1: ma tu,
6: che
1: ci chiederesti che te ne frega,
6: non riesco a capirlo, però
3: l'ho spiegato prima, però
6: questo,
3: se poi lo ripeto
6: lo trovi stupido, l'hai detto,
1: pure che lo trovi stupido,
3: un'ossessione deviata del neocapitalismo moderno, aspetta,
1: abbiamo Diego Fusaro, ci abbiamo il turbo capitalismo,
3: del turbo capitalismo fusariano moderno anomico,
6: ma che c'entra
3: il capitalismo? Dopo te lo spiego, il fatto che si
1: è
3: debba dare un
1: no.
3: nome a, a qualsiasi cosa per favorire una sorta di individualismo
6: però,
3: collettivo.
6: Però non ti viene il dubbio che magari tu da etero questa cosa fai fatica a capirla?
3: Allora, rimaniamo su quello di cui stavamo parlando. Un aromantico, come si pare, può essere etero, può essere gay, può essere quello
6: certo,
3: che gli va.
6: Okay.
3: Tu hai mai sentito della discriminazione nei confronti degli aromantici?
1: A parte che forse
6: vabbè,
1: sì.
6: Io non lo
1: a parte
6: so
1: che
6: perché
1: forse
6: non
1: sì,
6: ho visto
1: che non ne sai un cazzo degli aromantici. Ma tu non ne sai nulla degli aromantici. Magari
3: io non ho degli aromantici. Ci sono questi poveri aromantici che vivono massacrati,
1: non li fai parlare Maurizio Panigoni.
7: La discriminazione non è solo questo, non è solo massacrare,
6: anche non riconoscere.
1: E poi non c'entra la discriminazione, è anche allora è anche un discorso
3: che serve
1: a identificarsi,
3: appunto, quello è il dramma, cioè io per avere una per avere un'identità la voglio collettiva e voglio portare la mia individualità diciamo personale a diventare una categoria collettiva, è una puttanata,
1: a te cosa ti importa,
3: è una deviazione, ti ripeto, dei tempi moderni.
1: The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
0: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20.30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Onda della Regione.

0: Amici di Radio Rock, sono le 9:02 e puntualissimi, siamo pronti ad iniziare insieme l'ennesimo weekend con Rockbusters. Chi siamo? Siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
0: E non perdiamo tempo, subito rompiamo gli indugi con il Faith No More, We Care.

0: tutti, è iniziato il primo weekend di luglio, perciò entriamo nel vivo di questa estate e ci auguriamo possa essere per voi una bella mattinata da passare in compagnia di Radio Rock, di noi due, di Rockbusters. Insomma, si sta insieme, musica, curiosità, notizie, chi più ne ha più ne metta.
1: E se rimanete sintonizzati, magari io vi canterò anche Luglio col bene che ti voglio, che è quello che io
0: quello
1: ho in
0: potrebbe
1: testa
0: essere
1: da 3 giorni.
0: L'unico momento per cambiare un attimo stazione,
1: per cambiare,
0: poi tornate,
1: bruciare la frequenza e poi tornare. Ma queste sono altre facezie, perché se voleste interagire con noi avete a disposizione, lo sapete, il 3899106600. Potete all'inizio solleticarci con le vostre proposte musicali, farci capire di cosa avete bisogno per affrontare al meglio la giornata.
0: Avete bisogno di denaro? Beh,
1: quello,
0: non vi possiamo aiutare.
1: Vi possiamo, a livello musicale, sì, vi possiamo. Se avete bisogno di un supporto, una domanda esistenziale a cui cercate risposta, magari noi possiamo tentare il numero. Comunque, di sicuro, adesso tentiamo di proporvi una delle nostre novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: This Mirror Waste-a-Thon, gli Interpol, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Scegliete quella che più vi aggrada.
1: Se volete, diteci anche come state vivendo questo inizio di sabato, quali sono i progetti. Lavorate, per esempio, oggi subito, lo mandiamo l'abbraccio
0: subito
1: ai lavoratori del weekend, del sabato in particolare. Oppure giornata libera, magari ve ne andate al mare con il sottofondo di Radio Rock. 3899-106-600 per scriverci, per mandare note audio, ricordando che oggi è il 4 luglio, ovvero l'Independence Day.
0: E fra poco magari ne parliamo, sì, un po' dell'Independence Day. Prima un po' di saluti, cioè
1: oggi
0: Seth...
1: gli alieni invaderanno esatto, la Terra, secondo il film di Will Smith.
0: E però in teoria dovrebbe essere, insomma, si dovrebbe farsene carico il presidente degli Stati Uniti,
1: che dovrebbe guidare un F-16 contro gli alieni.
0: Io lo vedo bene in una delle parodie di Independence Day, comunque in una parodia magari immaginata alla Scary
1: alla
0: Movie,
1: Leslie Nielsen.
0: Alla Leslie Nielsen, è così che voglio immaginare l'apocalisse. Un abbraccio a Seppa, Gianfranco e Chiara.
1: Posso dirvi che se ci fosse Trump contro gli alieni, capito? Io mi schiero
0: a quel punto, sì, a quel punto io tenderei così e mi sentirei di avvicinarmi agli alieni o comunque a chiedere di essere rapita, perché no. Un buongiorno a Isabella, Carmen, anche ad Alex che sveglio di buon mattino aveva intercettato uno strascico di polemica del rock show e quindi ci scriveva, ma sono certa che è ancora all'ascolto. E poi salutiamo Tony che ci ricordava che il 4 luglio dell'86 usciva Walk This Way, canzone scritta dagli Aerosmith insieme a Run DMC. La ascoltiamo, certo, perché no.

0: preferisci questa versione con i Run DMC o quella da soli degli Aerosmith del 75?
1: No, questa
0: dei sì, gli dà un qualcosina in più.
1: Qualcosina in più. E compie 40 anni, se non
0: 50
1: dico.
0: Anni.
1: No, 86.
0: 70, 75, il brano originale.
1: Sì,
0: questo
1: no,
0: 86.
1: Quello di 86. Okay, okay. Per una volta che faccio i conti,
0: hai
1: tondi, tondi.
0: Perché non sono abituato.
1: No, non sei abituato, quindi tu a prescindere.
0: Ho detto, c'è qualcosa
1: adesso
0: che
1: è una vaccata. Sì. No, ma questo lo capisco e lo accetto.
0: E mi fa anche onore.
1: Sì.
0: No. Tra l'altro il titolo Walk This Way deriva da una frase che si trova in Frankenstein Junior, il personaggio di Igor, di Marty Feldman, che dice proprio Walk This Way a un certo punto, però non fa
1: tra l'altro Frankenstein Junior, per gli appassionati, dovrebbe essere gratuito, disponibile all'Arena del Parco degli Acquedotti durante questo mese, non mi ricordo il giorno, quindi scusate la totale approssimazione, però se qualcuno è interessato al programma cerca Arena Parco degli Acquedotti, ci sono tantissimi a Roma, tantissimi film interessanti, tra cui anche questo.
0: Se siete di un'altra regione, non so se il costo del viaggio valga la pena, però cioè, ci sono anche i DVD.
1: C'è un DVD e lo potete guardare comodamente. Diamo il buongiorno a Isabella che ci scrive, ci parla della sua giornata molto interessante. Allora, il mio primo obiettivo di oggi è stare ben lontana dal quadrante Tor Vergata. Perché proprio quel quadrante da evitare, fuffo?
0: Perché c'è il concerto di Ultimo e alle 7 hanno aperto i cancelli, attese 250.000 persone, quindi se abitate in quella zona chiaramente potrebbero esserci delle difficoltà di viabilità, ma
1: esatto.
0: Non solo. E poi ne parliamo perché a parte c'è gente in fila,
1: sì, tipo da due settimane,
0: da due mesi, ma ci sono delle cose veramente surreali di cui parleremo.
1: Ci dice ancora Isabella, sono nel quadrante Roma Est, quindi potrei per sbaglio capitarci solo per sbaglio. Poi parrucchiere e operazione saldi, perché effettivamente non in tutte, ma credo in la maggior parte delle regioni italiane dovrebbero iniziare, sì, i saldi quest'oggi.
0: Comunque se abiti in quelle zone tu metti gli Slipknot a palla,
1: sì,
0: e vedrai il fan di Ultimo che a un certo punto si scioglie come neve al sole.
1: Ci scrivo 250.000 persone, ma è gratis?
0: No.
1: No.
0: Infatti
1: no.
0: È il record...
1: Sì.
0: Non so se è mondiale o europeo per quanto riguarda concerto con biglietti pagati, supera anche quello di Vasco Rossi di qualche anno fa.
1: Dopo ne parliamo, prima volevo ascoltare insieme a voi Mano Negra con Malavida.

0: Negra con Malavida. Stavamo parlando del concerto che si terrà stasera a Tor Vergata, che ha fatto un record vero e proprio, con file da 2 settimane, gente accampata comunque sotto al sole. Hanno anche inventato un sistema di braccialetti per darsi la priorità. Chissà, poi sono molto curiosa di sapere quanto poi abbiano funzionato.
1: Guarda, il primo è arrivato sabato 20 giugno con Repubblica, che ha fatto un servizio, un ragazzo venuto dalla Germania, che poi ha voluto sottolineare: qui tutti lavoriamo, ma ci siamo presi le ferie, per che non c'era bisogno. Però prendersi le ferie 2 settimane prima per accamparsi lì. E vabbè, quindi si sono accampati, tende, braciolate, eccetera eccetera, e oggi entreranno.
0: C'erano delle considerazioni a riguardo, sentiamo le vostre voci.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Mazz, io veramente non riesco a capire sta gente, ma per 250.000 persone, per te ultimo. Io non lo conoscevo, stavo dal parrucchiere, ho detto: ma metti una canzone di ultimo, perché credo che sì, la canta, no?
0: Sì.
2: Cioè, una musica veramente iniqua, cioè una voce che non è voce, una musica pessima. Io non riesco a capire, la gente è sorda, per me la gente è sorda, se no non si spiega. Cioè, hanno una cultura musicale proprio a zero. Cioè, io posso capire cantautore italiano, vecchi cantanti italiani pure, ma non, cioè, la musica di oggi fa veramente pietà.
1: Mi spieghi come ti è venuto in mente di chiedere al parrucchiere?
0: È bellissimo.
1: Un attimo, ultimo.
0: Mi piace questo rapporto con il parrucchiere, che comunque alla fine sa che c'è, facciamo
1: fammi
0: questo esperimento
1: sentire
0: sociale insieme.
1: Ah, perché lo cantava,
0: sentiamo.
1: Okay.
0: Però è anche interessante, appunto, magari documentarsi, perché magari c'è chi non ha mai sentito. Io anche non ho un amore per ultimo, a dir la verità. Però ha un seguito enorme, ma anche trasversale, insomma, ragazze, insomma, persone più adulte. E quindi
1: io mi taccio.
0: Che vi dobbiamo? Dio. Non lo
1: guarda,
0: so.
1: Guarda, su questo argomento
0: non so darvi una risposta.
1: Allora, l'accamparsi negli States viene chiamato tailgating, che è la pratica che si vede anche nello sport. Arrivi ore e ore prima e cominci a fare le braciolate. Solitamente si fanno nei parcheggi, e in questo caso per i concerti.
0: Ma io infatti non sono, cioè, io però lo vedo come un'occasione di socialità.
1: E infatti dicono: il fatto che siamo venuti qui 2 settimane prima, 10 giorni prima, è per parlare con persone che hanno i nostri gusti musicali. Però secondo me, se arrivi 2 settimane prima, c'è proprio la voglia che arrivi il giornalista di Repubblica,
0: sì,
1: che faccia l'articolo su di te.
0: Perché c'è quel giornalista di Repubblica che viene sempre
1: che
0: mandato
1: lì
0: nelle situazioni peggiori,
1: sotto il sole,
0: da rovistare nei cassonetti, che sono del ministro, per vedere se c'è qualcosa.
1: Il migliore fu un inviato di Repubblica mandato a Pasquetta, dove è alla casa di campagna,
0: Draghi,
1: mi ricordo, in Umbria, città della Pieve,
0: dove aveva comprato i pasticcini Serenella, la moglie di Draghi.
1: Un articolo sono andato alla pasticceria di Mario Draghi, ha comprato le frappe. Quindi saluti agli inviati di Repubblica.
0: Un saluto. Noi dobbiamo arrivare alla pausa delle 9.30. Vedo che comunque siete frizzanti stamattina per quanto riguarda i messaggi. Fra poco vi leggiamo, vi ascoltiamo le vostre considerazioni. Prima però i System of a Down. Torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

0: Questo è Rockbusters on Radio Rock.
1: Le 9.33 di questo sabato 4 luglio, Rockbusters con voi, Fuffo e Nicole, fino alle 12. Stiamo parlando di concerti, quello di ultimo, e stanno uscendo fuori riflessioni molto interessanti. Tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Prima però i Nirvana con Smells Like Teen Spirit.
0: Radio Rock, back in time.

0: Like Teen Spirit, così torniamo in diretta alle 9:38 minuti. Stavamo accennando ai possibili disagi che potrebbero occorrere vicino, insomma, nei pressi di Tor Vergata per il concerto di Ultimo, che ha smosso comunque 250.000 persone.
1: Ma in realtà, se prendete la metro stanotte è gratuita, se non vado errato, nel comune di Roma, proprio per garantire l'afflusso e il deflusso lì a Tor Vergata. Però stavamo parlando delle cose surreali, delle persone accampate da due settimane prima. A me piaceva molto un tizio che sempre a Repubblica ha detto: no, no, noi abbiamo preso anche in affitto una casa, ma non ci andiamo.
0: No,
1: ci andiamo solamente
0: io
1: che per due settimane
0: il tempo e il danaro
1: brava,
0: da investire.
1: Ho
0: in
1: pensato
0: questo.
1: La stessa, ci andiamo a lavare ogni tanto, poi torniamo la sera qui.
0: Però alla fine stavo pensando: ma tu potresti farti un viaggio in Thailandia, preferisci investirlo perché magari sì, il tuo sogno è quello di stare
1: prendere
0: al concerto
1: 38 gradi per due settimane sulla spianata di Tor Vergata.
0: Però io questo non mi sento di condannarlo.
1: Siamo liberali in questo.
0: Però c'erano diversi messaggi che ci possono dare spunti di riflessione, perché ci scrivono: il successo di Ultimo è il chiaro sintomo della mancanza di veri talenti. In un panorama di nulla la gente ascolta quello che trova. Siamo sicuri che è questo? Perché io credo che del materiale interessante a livello musicale, anche di un genere che mai non è rock, ma ce ne sta insomma in giro. Però se guardiamo anche insomma alla nostra adolescenza, magari ci rapportiamo lì, cantanti di enorme successo magari nel pop, che a chi ama rock insomma risulta incomprensibile, ce ne sono sempre stati, insomma non mi sembra che sia l'ultimo, l'unico caso
1: poi
0: eclatante. Poi magari qualcuno mi può fare degli esempi concreti.
1: Sì, poi Roma è la sua piazza,
0: sì.
1: Certo, 250.000 biglietti sono veramente tanti.
0: C'era Manu che scriveva: buongiorno, se non so che non si possono fare paragoni, ma i 25.000 di Caparezza contro i 250.000 di Ultimo mi fanno riflettere su tante cose. Ma questo è, se tu sei un amante di Caparezza, quindi magari cerchi anche di, secondo te, soppesare la caratura musicale magari diversa, è chiaro che non si può fare un paragone, nel senso che comunque reputo più normale che uno come Ultimo abbia riesca a incontrare più persone.
1: Vabbè,
0: a livello
1: poi questo
0: trasversale,
1: rapporto può capito? Voler di niente, perché a San Siro c'erano gli Iron Maiden, allo stadio di Bologna c'erano i Metallica ed erano pieni, quindi è tutto relativo. Ti piace la chiusura?
0: Mi
1: così?
0: Mi piace la chiusura. Per quanto riguarda la prossima canzone, Gianni ci scriveva: buongiorno, anche lui 250.000 per Ultimo, neanche pagato. Però visto che li avete nominati, che ne dite di Before I Forget degli Slipknot? Ah no, non è vero, scusa, ho detto una sciocchezza, perché c'è la novità, gli Slipknot dopo.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: when you have enough, io
1: sì. Secondo me hanno pensato esattamente a questo titolo.
0: Ci rimetto il titolo, perché secondo me si aggiungevano un paio di B messe lì, guarda che ci stava un amore. Comunque era una delle nostre novità. Se vi piace, votatela.
1: Vediamo, il titolo è Tell We When I Have Enough.
0: È per questo che ci hanno scelto, perché siamo, sì, i migliori
1: per la
0: piazza.
1: Pronunzia. Ed è, se lo dici al contrario, esce fuori un brano,
0: sì,
1: di Ultimo.
0: Esattamente.
1: Tra l'altro, sempre su Repubblica c'è un articolo con le mappe alternative per assistere al concerto di Ultimo.
0: Ma che vuol dire?
1: L'ho trovato una cosa incredibile. Ovvero, c'è un video su TikTok di una ragazza di Frascati che ha detto: se vi affacciate, sì, veduta panoramica di Frascati, si vede il palco di Tor Vergata. E quindi tanti: ma come, davvero? Che cosa bisogna fare per andare a Frascati?
0: E lei: a Frascati. Questo mi sembra semplice, però, mi sembra intuitivo.
1: Oh, ora, se non siete di Roma, da Frascati è vero che si vede la Vela di Calatrava, il palco enorme.
0: Ma quanto si potrà sentire?
1: Si sente una monnezza. Che cosa vuoi sentire da Frascati?
0: Però,
1: sarà bello per gli amici dei Castelli Romani
0: avere quest'orda di persone che vuole andare lì.
1: E
0: a
1: c'è
0: sentire.
1: Chi rilancia, scrive ancora il quotidiano, da Monte Porzio Catone. Si vede benissimo.
0: Si vede ancora meglio.
1: E subito anche in questo caso lì.
0: Io ho degli agganci a Monte Porzio Catone. Possiamo provare stasera a vedere se effettivamente ti affacci e vedi Ultimo.
1: Se siete ascoltatori di Radio Rock, passate per Frascati a Monte Porzio Catone con la musica di Radio Rock.
0: Vi mangiate una sciocchezza con la musica di Radio Rock. Comunque, ed esportate così la
1: mentre c'è una
0: signora il rock.
1: Che dal balcone vede benissimo, perché sta a Tor Vergata, il palco, ed è diventata virale su TikTok e ha ricevuto delle proposte, ovvero affitti il balcone. Ti prego, non sono riuscita a prendere i biglietti.
0: Signora, lei cioè, aveva tra le mani, hai le mani un business incredibile. Se ne approfitti a questo punto, nel limite della possibile, però. Non lo so, ci sono delle opzioni. Se volete, ragazzi, vedi, e vi mangiate pure un po' di porchetta, suggerisce Domenico. Vabbè, lei, ragazzi, una bella romanella, così un goccetto e via. E il concerto, e sentite Ultimo così, per effetto dell'alcol.
1: E poi per sgrassare gli Slipknot.
0: Gli Slipknot.

0: Slipknot, Before I Forget. Stavamo parlando anche di posti alternativi dove magari appostarsi, scusate il gioco di parole, per ascoltare il concerto di Ultimo, per esempio Frascati, Monteporzio. C'è Carlotta che ci scrive: beh, dalla Casilina, Fontana Candida, mia madre si è sentita tutte le prove. Quindi tu, Carlotta, hai ancora, sei ancora in tempo a mettere su un business per questa sera.
1: Esatto, perché Nicole pensa a quella, ad affittare balconi, terrazzi. Si faceva, non so se si fa ancora, in alcuni stadi particolarmente attaccati alle case, sì. Per esempio a Empoli, anche a Frosinone. E
0: io ricordo un concerto degli U2 o U2, come si vuole, come lì all'aeroporto, quello lì di quello militare, che adesso non mi viene mai in mente il nome, dove appunto tutta la zona limitrofa aveva affittato i balconi proprio per dar modo di poter
1: e
0: così.
1: C'era anche Nicole, che è entrata a casa di una signora, signora, e ha pagato il suo biglietto.
0: Esatto. C'era anche Susi che diceva: buongiorno, sapete che il parcheggio del Policlinico Tor Vergata è già invaso da un paio di giorni? Non è il massimo della logica organizzare eventi così attaccati all'ospedale.
1: Il parcheggio di Tor Vergata nell'ospedale è sempre, sempre pieno, poi stanno facendo i parcheggi rialzati ed è molto molto problematico. Ci ho passato 2 mesi e devo dire che è un bell'inferno trovare posto. Però in realtà il Comune di Roma punta molto, al di là di Ultimo, sullo spazio di Tor Vergata per organizzare maxi concerti, sì, per essere attrattivo per le pop star, rock star, insomma per nomi importanti, e farli venire a Roma anziché a Milano, per dirne una. Per esempio si ipotizzava il concerto l'anno prossimo degli Oasis, se mai ci dovesse essere, proprio lì, perché Milano costa di meno, sì. Però tu offriresti in realtà una spianata enorme,
0: visto che spesso ci lamentiamo del fatto che ospiti internazionali, insomma artisti e gruppi internazionali, molto spesso fanno un'unica tappa a Milano. Direi di chiudere questo discorso con un messaggio che mi trova perfettamente d'accordo, ed era quello che cercavo di dire prima, di Marco. Sentiamo.
2: Buongiorno Rockbusters, ma io ho un amico che, ho visto che state mandandogli gli Slipknot, che sente gli Slipknot, è andato al concerto, si sente Ultimo, si sente Baby Gang, si sente Pink Floyd. Il mondo è sempre un po' più vario. Certo, Ultimo parla pure alla sua generazione e lui se lo sente. E mica poi pretende che sentano la musica dei noi vecchi. Poi che a noi ci piace è un altro parte di discorso, che ci sono i ventenni che l'ascoltano è un altro par di maniche.
0: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo.
1: Messaggio ecumenico.
0: Messaggio ecumenico con il quale concludiamo questa parentesi sul concerto di Ultimo. Era l'Urbe, grazie Gianni. E intanto noi andiamo avanti con l'aeroporto dell'Urbe.
1: Pensavo fossi cominciai a declamare passi latini. Era l'Urbe.
0: Igor Col Bordello con We Rise Again.

0: col bordello We Rise Again. C'è Isabella che dice una considerazione, fa una considerazione che io giro a tutti quanti, perché magari può generare un dibattito interessante, perché dice: vabbè, però scusate, il messaggio ecumenico allora mi fa capire che vale tutto? Se uno sta ascoltando Radio Rock non mi può dire una cosa del genere, come se una musica, uno ascolta musica classica o altri generi musicali, non penso che possano essere di suo gradimento. Però aspetta, perché magari c'è chi ascolta solo rock e ascolta Radio Rock perché gli piace solo quella musica. Però ci sono tantissime persone a cui piace anche altri, piacciono anche altri generi. Una cosa non esclude l'altra. C'è chi vuole fare delle incursioni nel pop, c'è chi ascolta, io amo la lirica per esempio, mi piacciono tante cose del pop che ascolto molto volentieri, del cantautorato. Secondo me una cosa non esclude l'altra. Poi puoi avere una preferenza e ascoltare solo rock, ma per molte persone non è assolutamente
1: non è per forza
0: così
1: escludente.
0: Cioè non è escludente, cioè si possono amare più generi o avere momenti in cui sei più propenso verso il rock e momenti in cui, cioè non credo che una cosa escluda l'altra, magari per voi sì, quindi magari fateci sapere.
1: Certo,
0: se
1: poi è curioso se i tuoi gusti vanno da Emma Marrone ai Rammstein.
0: Però ragazzi, io vi confesso che
1: è particolare, però può succedere.
0: C'è un periodo in cui mai ascoltavo solo i Sigur Rossi. Ci sono dei momenti che sotto la doccia, se c'è una botta di Shakira e voglio cantare sotto la doccia, ma ascolto pure
1: Beh,
0: Shakira.
1: Anche perché cioè, se ascolti i Sigur Rossi sotto la doccia diventa una doccia.
0: Però io sono aperta a tutti i generi. Poi ci sono momenti e momenti. Poi uno può riconoscere più il valore di una cosa e capire che un'altra cosa magari ha meno valore, non lo so. Però
1: quindi
0: insomma,
1: con Shakira lo shampoo viene meglio.
0: Con Shakira viene uno shampoo, ragazzi, che voi non ne avete un'idea.
1: Pure il balsamo.
0: Siamo un po' in ritardo, però volevo concludere. C'era Fabio, voi continuate a scriverci ovviamente se volete, che ci chiedeva i Misfits con American Psycho, e ci arriviamo alla pausa delle 10. Eccoci qua.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Enough talk! It's time to rock!
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Rockbusters.
0: On Radio Rock.
2: Ancora buongiorno e buon sabato a tutti voi da Radio Rock. Sono le 10 e 4 del mattino. Si sta insieme in buona compagnia anche della musica di Radio Rock.

0: Incantevole voce di Dolores O'Riordan, i Cranberries, Ode to My Family. Così torniamo in diretta per la seconda ora di Rockbuster. Se ci preme ricordarvi che Radio Rock potete non soltanto ascoltarla, ma anche guardarla, la vostra radio preferita. Come fare? Beh, è facilissimo, ci sono tantissimi modi: scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi mi raccomando, se volete anche sbirciare cosa accade negli studi di Radio Rock, avete un proprio così una pletora di possibilità.
1: Potete ammirarci,
0: sì,
1: con gli occhi del cuore.
0: Con gli occhi del cuore e con le orecchie del cuore ascoltiamo una delle nostre novità.
2: Brand new music right here.

0: J. Harvey, che si è ispirata per questo brano alle sonde Voyager della NASA, e c'è la NASA che ha aperto la selezione per volontari che vogliano simulare per un anno una missione sulla Luna o su Marte, un anno però non nei cieli, non negli astri, ma in Texas, dove c'è una base che in alcuni versi può sembrare un posto alieno, ma non è così. Bisogna candidarsi però se siete cittadini statunitensi. Tu lo sei?
1: No.
0: Hai la green card?
1: No.
0: E allora non puoi. Sì. La selezione riguarda criteri fisici, psicologici e formativi. In pratica devi stare un anno.
1: C'è un requisito che è uno.
0: No, neanche io.
1: Comunque non potrai partecipare.
0: Si sta un anno sostanzialmente in questa maxi base spaziale che simula un territorio alieno, quindi serve a capire come reagisce il corpo umano su Marte o sulla Luna. Si simulano le passeggiate spaziali, anche con il rover ti puoi muovere, e soprattutto serve a stressare le persone che stanno lì. Quindi sei volontario e ti stressi.
1: Guarda, se volete venirvi a stressare, cioè a Roma c'è il raccordo anulare, ci sono degli orari dove per venirvi a stressare.
0: Allora,
1: è
0: NASA basterebbe venire alle 18 sul grande raccordo anulare. Perché che cosa viene sperimentato? L'isolamento, sì. Spazi ristretti. Si può simulare anche un'interruzione di trasmissione con la Terra. Non puoi vedere i tuoi familiari se non con videochiamate che comunque vanno in differita. E dopo 12 mesi valutano come stai. E se non, non proprio benissimo.
1: Non benissimo.
0: Però serve in un futuro, certo. Per andare ad colonizzare.
1: Però secondo me se avessero bisogno di persone stressate qua, ne guarda, basta che si affacciano dalla finestra e ne trovano proprio assecchiate. Ci candidiamo a quel punto.
0: Qual è l'orario di maggior stress della vostra giornata?
1: Lo chiediamo a voi, anche se non siete di Roma, quindi non sapete, avete un'altra
0: per forza
1: zona.
0: Il traffico. L'orario di maggior
1: l'orario
0: stress.
1: L'orario di maggiore stress è anche il motivo, magari. Fatecelo sapere, intanto sentiamo che cosa ci dite.
2: Tati Marco, buongiorno.
1: Allora, aspetta, ti blocchiamo subito. Noi salutiamo Tatiana, Fabrizio e Marco Muscarà che stanno. Gagari, noi siamo Fuffo e Nicola.
0: Sì, però potremmo
1: però
0: diventare
1: potremmo
0: Tati
1: anche
0: e
1: diventare
0: Marco.
1: Tati e Marco.
2: Buongiorno, il vescovo Valentino. Come state?
1: Bene.
2: Giornata molto calda. Volevo sapere se era possibile ascoltare Jealous Lovers dei Rolling Stones, considerando il periodo dove tradimenti, manovre oscure, dubbi pervadono il 90% della popolazione e non capiscono che è un fattore mentale. Buona trasmissione, ragazzi.
1: Grazie.
2: Vi ascolto con animo rivoluzionario.
1: Bellissimo,
2: dai.
1: Bellissimo. Jealous Love è tra le novità, quindi magari sì. Cerchiamo di recuperarla, speriamo che capiti. Intanto vi capita i Massive Attack con Karma Coma.

0: Attack, Karma Coma, questo brano, ecco, a me ha l'effetto di lenire lo stress. Perché di stress stavamo parlando? Uno stress test che vuole proporre la NASA per, come esperimento.
1: Sì, in realtà da un paio di anni fa questi test per vedere come il corpo e la mente umana si adatta al grande isolamento che ci potrebbe essere su Marte, che è l'obiettivo da qui a qualche anno. Però lo stress è anche più semplice, più comune, sì, più vicino a noi.
0: Molto vicino.
1: E abbiamo chiesto
0: sì,
1: un orario e un momento in cui il vostro stress è particolarmente alto. E ci sono degli esempi.
0: Sì, ci scrivono il pomeriggio durante il rientro dal lavoro, perché di solito devo fare altre 8.000 cose. Spesa o commissioni varie, fascia più o meno 17. Alle 17 è il tuo picco di stress.
1: Non bisogna avvicinarsi a te.
0: Non bisogna avvicinarsi, Isabella. Sentiamo invece ancora.
2: Buongiorno. Io ho imparato a gestire lo stress nel corso degli anni per forza di cose, per il lavoro. Però c'è una cosa che mi stressa subito in maniera rapidissima, tipo, sapete, le macchine da 0 a 100 in 2 secondi, ecco, così mi succede quando incrocio un vicino, un condomino che mi parla dei problemi del condominio.
1: E tu impazzisci.
2: Ecco, là mi parte proprio, non so che mi succede. Proprio una scarica di tensione, di stress, di ansia. Vorrei tagliarmi la testa in un secondo.
1: Basta parlare del condominio.
0: Arriva qualcuno che ti parla dell'ascensore.
1: Fai l'ascensore
0: con i tic.
1: Perché poi dovrebbe riguardarti, quindi...
0: Quindi tu cerchi di entrare dentro l'androne, insomma, dentro casa, rasentando i muri, cercando di non farti, di renderti invisibile.
1: Io in realtà cerco sempre il contatto quando sono nel condominio, salutando persone che molto spesso non mi salutano.
0: Ah, nel mio condominio, cioè, c'è un tasso di antipatia del 200%. Cioè, le persone, io non ho mai visto un condominio dove la gente non saluta, ma a bella posta, proprio non ti voglio salutare.
1: Mentre ieri sera mi è capitato un caso anche divertente di una persona. Hai presente quando entri nell'ascensore e non vuoi che nessuno salga con te?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Una persona che, vedendomi da lontano, sì, si è affrettato per, sì, caricare la roba in ascensore e ha chiuso la porta di scatto.
0: Vuol dire, maledetto, non mi avrai.
1: E pensavo, ma sono così tanto orribile che non...
0: No, perché c'è, perché tu sai che quando entri in ascensore con qualcuno ti senti in obbligo di dover fare conversazione, che è una cosa letale, è un peso,
1: sì,
0: che
1: ma
0: tu
1: rilassatevi,
0: hai di rimanere, rimanere chiuso dentro l'ascensore con qualcuno. Diteci quali sono i vostri momenti di stress, se volete. Noi andiamo avanti con la musica. Sì, boom, voilà, quelli buoni.
3: Noi siamo

faccia ti odio, non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio, poi forse bestemmio, ma come voglio io, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio, la bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano, questo ti fa paura, metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Boom, voilà, con quelli buoni alle 10:27. Sindrome da ascensore ne abbiamo, mi sa.
1: Abbiamo capito che l'ascensore è nemico temuto dai più. Sto quasi consolandomi dal fatto che, essendo al primo piano, non devo mai prendere l'ascensore.
0: Sì, c'è un po' così, quando capiti in ascensore con una persona, no, quel silenzio infinito. Però ci sono davvero persone che soffrono molto la cosa. Non so se è il silenzio, quindi basterebbe un tappeto musicale.
1: È la pressione del silenzio e tu ti senti in dovere di colmare quel vuoto. Sentiamo.
2: Invece di solito rallento quando sento che c'è qualcuno che sta aspettando l'ascensore. Faccio proprio melina e mi metto da una parte fino a che non sento che lo prende. E poi dopo vado da solo a prendere l'ascensore, perché veramente l'ascensore penso sia l'ambiente più triste, più stressante, più odioso che esista al mondo.
1: Qui c'è proprio un odio vero e proprio verso l'ascensore.
0: C'è la lobby in elevator, si può fare anche
1: all'amore, si può fare all'amore. Noi non faremo all'amore, almeno per adesso, andremo alla pausa delle 10:30.
0: Ma dopo chissà.
1: White Lies, Nothing on Me, torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Act New Beginnings. Questa è un'altra novità che, se vi piace, potete votare sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di varie cose, siamo passati dai concerti alle ansie, ai momenti di maggiore stress, perché abbiamo parlato di uno stress test della NASA. E c'è chi ci scrive: mia moglie è livello pro, se sta uscendo di casa e vede che qualcuno è sul pianerottolo, richiude la porta e aspetta che se ne vada. Quindi questo è ninja. E è una cosa che apprezzo. Questa qui, comunque, di
1: ha non paura dell'occupazione del pianerottolo.
0: È giusto, è giusto. Comunque, per evitare qualsivoglia contatto con l'esterno,
1: ma guarda lo spioncino, oppure apre la porta, fa oi boh, e torna indietro.
0: Io ho una nemica giurata nel palazzo, che la signora abbia al piano di sopra, che ha forse gli unici cani che mi sono invisi nella storia del mio rapporto con gli animali.
1: Tu provi fastidio per questi cani o i cani provano fastidio?
0: Credo che sia reciproco.
1: Ah, okay.
0: Che sia reciproco. E lei veramente ha, spero di, ecco, faccio questa cosa: quando so che sta scendendo e sento il rumore delle zampette dei cani, io rientro dentro la porta o corro per le scale pur di non incontrarla.
1: Nicole e le storie tese.
0: Le storie tese. Ma non è di questo che parleremo quest'oggi. Tanta carne al fuoco ancora fino alle 12.
1: Tra l'altro, stanotte c'è stata la quasi impresa di Capoverde contro l'Argentina. Poteva essere davvero l'unica favola di questo mondiale di calcio.
0: E invece
1: ha vinto l'Argentina negli ultimi 5 minuti del secondo tempo supplementare per 3-2. Però Capoverde, che ha chiuso in lacrime tutti i giocatori, chiaramente perché ci hanno sperato, ha ricevuto gli applausi di tutti, con il portiere Vosigna, che è diventato, di cui abbiamo parlato spesso, è diventato il portiere più seguito al mondo. Partiva all'inizio del torneo con 40.000 follower, adesso ha 20 milioni di follower. Pure ieri un paio di parate, Messi che ha segnato per l'ottava partita del mondiale consecutiva.
0: Però speravamo comunque a questo punto nella favola di qualche outsider, underdog, che riuscisse a vincere.
1: Devo dire, non sono mai stato così disinteressato a una manifestazione sportiva come questo mondiale. Però
0: io tutto ciò che so sui mondiali lo so grazie a te, che ce ne parli, me ne parli. Quindi pensate il livello di interesse che ho quest'anno per i mondiali. Magari dopo facciamo anche un piccolo riassunto su Wimbledon, su quello che sta accadendo. Non c'è niente di interessante.
1: No, c'è.
0: Vedi, a questo punto i Beatles, però prima con Helter Skelter.

0: i Beatles con Helter Skelter.
1: Intanto anche Elton John si unisce alla schiera di artisti, di cantanti che presterà la propria immagine, la propria voce agli ologrammi. Elton John, che ha 79 anni, che ha dato l'addio alle scene con il tour del 2023, poi ha avuto un problema agli occhi che non si è capito se lo abbia risolto oppure no, però a fine 2024 aveva detto di essere diventato quasi cieco dall'occhio destro e anche quello sinistro non stava benissimo per via di un'infezione, anche se poi ha ripreso a produrre musica e adesso avrebbe firmato un accordo con la catena Hard Rock, sembra però gli hotel, quindi Hard Rock Hotels, per delle residency realizzate interamente con la tecnologia olografica, ovvero con l'ologramma di Elton John.
0: Cioè tu vai a dormire nell'Hard Rock e ti trovi in tua stanza che appare magicamente, no, ti suona e canta.
1: Forse nella hall dell'albergo.
0: Sarebbe un'esperienza comunque.
1: Sai, quelle,
0: in camera,
1: quelle sere in cui ti senti solo
0: e comunque ti fa compagnia Elton John.
1: Quindi cosa succederà dalla prossima estate? Un po' sul modello, anche se diverso, di ABBA Voyage, lo spettacolo degli ABBA. Lui pre-registrerà le proprie performance che poi saranno riprodotte, le registrerà tra l'altro ai Pinewood Studios, i più importanti del Regno Unito, poi saranno utilizzate per questo ologramma fotorealistico con la voce e in più anche degli artisti che hanno collaborato con Elton John probabilmente parteciperanno a questa cosa. Lui è ancora in grado di cantare, però evidentemente dice: ho una certa età, posso vendere i miei diritti, perché no? Why not?
0: Ne abbiamo parlato qualche tempo fa riguardo la stessa cosa dell'ologramma con Ozzy Osbourne e quindi mi è venuto in mente di ascoltare insieme i Black Sabbath con Paranoid.

0: Sabbath. Su Radio Rock si parlava di Sir Elton John, che dunque presta la sua voce, la sua immagine per questi ologrammi, per gli Hard Rock Hotels, per fare delle residency.
1: Che poi ovviamente adesso qualcuno arrivasse qua e ci offrisse dei soldi per i nostri diritti, che tu non glieli daresti.
0: Pure la mia famiglia.
1: Capiamo.
0: Però un conto sono dei concerti, un conto, un micro concerto all'interno di hotel. Dai, ci può stare. Questa la concediamo,
1: no, Sir Elton John. Insomma, c'è un conto tipo gli ABBA che fanno un tour, un conto che tu ti appare in un hotel. Insomma, non lo so,
0: però
1: non voglio assolutamente così.
0: Invece,
1: sindacare.
0: Chi ha dato l'ok a replicare la voce di suo marito è la moglie dello scomparso Gene Wilder per Netflix, perché Netflix prossimamente farà partire un reality show a tema Willy Wonka. Quindi si entra in questo set che replica esattamente la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Sono 12 vincitori del celebre biglietto d'oro e si devono sfidare in diverse competizioni ispirate sia al film che al libro di Roald Dahl, e la moglie ha dato l'ok perché con l'intelligenza artificiale si replichi la voce di Gene Wilder come narratore della serie Netflix. E tra l'altro ci sarà anche l'attore che faceva il primo Oompa Loompa, Rusty Goff, di anni 77, che farà una parte, immagino, da Oompa Loompa all'interno del... Tu avevi terrore degli Oompa Loompa?
1: Io ho ancora il terrore degli Oompa Loompa.
0: Perché?
1: E io non riesco a vedere l'originale, insomma, la fabbrica di cioccolata, mi terrorizzano. E non so perché, un po' il fiume di latte già mi terrorizza di per sé. Più gli Oompa Loompa arancioni erano agghiaccianti. Trovo agghiacciante anche questa cosa della voce narrante sia la voce di un defunto Gene Wilder fatta con l'intelligenza artificiale. Fallo fare a qualcun altro, ma perché proprio la sua voce fatta con l'intelligenza artificiale? Quindi non è lui.
0: Di spunto dal film del 71.
1: Ma non è lui, cioè è una cosa finta, quindi non so. Però non so, a me fa orrore questa impressione.
0: Non è il primo caso che la Eleven Labs, che è la società che estrapolerà la voce e la ricreerà sostanzialmente, lavora anche con Hollywood. È stato fatto in diversi casi. Qui c'è l'ok della famiglia.
1: Oh, per carità, certo che c'è l'ok della famiglia. Non lo so, come operazione, a me sembra un'operazione un po'. Capisco l'idea che c'è dietro, però se non c'è più Gene Wilder, fare una voce con la sua, che non è lui, fatta con l'intelligenza artificiale, che valore ha?
0: Vabbè, per richiamare
1: un valore simbolico, ma a quel punto trova un'altra voce che comunque sia in grado di evocare la
0: un
1: stessa
0: imitatore,
1: cosa. Non lo so,
0: Gene Wilder.
1: No, ma qualcos'altro, non lo so. A me non piace l'idea, però magari è una mia.
0: Allora,
1: opinione.
0: Ci dicono che anche Homer aveva paura degli Oompa Loompa.
1: Anche Homer aveva paura degli Oompa Loompa. Quindi hanno preso spunto da me.
0: Ci sono dei personaggi minori del cinema, dei film che magari non proprio paura, però vi mettevano in soggezione. Tu gli Oompa Loompa.
1: A me gli Oompa Loompa.
0: Io ci devo pensare.
1: Io e ti e gli Oompa Loompa sono il mio incubo. Noi andiamo avanti con la musica, gli R.E.M. con Hold My Heart.

0: Oh My Heart. Stavamo parlando di ologrammi e voci vendute dalle famiglie degli aventi diritto, che insomma potranno consentire alle grandi major, comunque al mondo musicale, all'industria cinematografica, di riportare in vita voci e volti di persone.
1: L'ultima è Gene Wilder.
0: Esatto.
1: Recentemente Val Kilmer è risorto tramite intelligenza artificiale in un film. La primissima fu la principessa Leia o Leila di Carrie Fisher,
0: sì,
1: in uno dei film di Star Wars.
0: Esatto, perché era morta insomma prima di finire le riprese. Consideriamo, ci scrivono, che ad Hollywood gli studios si stanno già accaparrando i diritti di star defunte per poterle riportare in vita, tra virgolette, per nuovi film. Si parla di Marilyn Monroe, per esempio. Che tempi, ragazzi miei. Io ora non lo so, ho sentito parlare di questo. C'è una puntata di Black Mirror, dell'ultimo Black Mirror, che tratta proprio questo argomento. Io lo trovo, non lo so, è una cosa che mi inquieta. Non ci trovo nessun valore.
1: Ma c'è anche
0: artistico.
1: Qualcuno da vivo che lo fa. Per esempio Michael Caine ha venduto i diritti sulla sua voce a un'azienda di audiolibri. Il prossimo sarà L'Odissea, letta da Michael Caine, che in realtà non è Michael Caine, ma è l'intelligenza artificiale che riproduce il suo tono di voce. E quindi lui dice: oh, ci guadagno così senza fare niente.
0: Quello senza dubbio, però magari è ancora in vita, quindi non vuole fare il lavoro, presta la sua voce. Però non so, riportare sullo schermo star defunte, non lo so, mi sembra una cosa distopica. Comunque, se volete dirci la vostra, 3899 106 600, noi arriviamo alla pausa delle 11 con i Rancid Face Up.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Questo è Rockbusters on Radio Rock.
4: Sono le 11:04 di questo sabato 4 luglio, Independence Day. Independence Day musicale con gli Incubus, la loro Stellar.

0: Incubo con Stella. Stavamo parlando di diritti che vengono venduti, diritti d'immagine della propria voce alle major per poterne poi fare l'utilizzo che ne desiderano nel tempo. E ci scrivono: il bello è che vendono i diritti per monetizzare e poi si lamentano se vengono utilizzati da chi odiano, vedi Trump o chi che sia.
1: Allora, parliamo di intelligenza artificiale.
0: Ora,

0: Ci libri. Ok, ma dico anche l'immagine. Se un giorno dovessero fare un film con Marilyn Monroe, cioè perché l'immagine di Marilyn Monroe deve essere destinata magari a un filmetto?
1: Perché
0: orrendo.
1: È la famiglia che decide dei diritti d'immagine e magari ha bisogno di soldi.
0: Lo so, ha bisogno. Ma infatti ti ripeto, come dire, è una questione di soldi, baby. Ma perfetto.
1: Però tu sai benissimo che Marilyn Monroe è morta.
0: Sì, ma tu lo sai perché tu lo sai adesso. 50 anni, riuscirei a distinguere un film fatto con Marilyn Monroe adesso, un film magari che ne so, a qualcuno piace caldo? O comunque, perché l'immagine di Marilyn Monroe sarebbe contenta di essere magari, che ne so, in un film che si chiama Vongole Cozzi a Beverly Hills?
1: No, sono d'accordo, però se i diritti li ha la famiglia...
0: Certo, ma il fatto che legalmente sia tutto giusto non ci piove. Il fatto che moralmente, secondo me, sia sbagliato e irrispettoso nei confronti di chi detiene i diritti è un altro paio di maniche.
1: Ma voi avete visto l'ultimo video di Trump nei panni del dottor Trump a proposito di intelligenza artificiale? Era vestito, fatto con l'AI su Truth, vestito da medico, e dice: a te o a qualcuno che conosci è stata diagnosticata la sindrome da disordine da Trump? I sintomi possono essere insormontabili, ma fortunatamente il dottor Trump ha un piano terapeutico. E si vedono Whoopi Goldberg che dice: sì, io ero un caso senza speranza, mi ha condizionato per tutta la vita. Poi appare Ed Norton che dice: non avevo idea di quanto questo disturbo mi condizionasse. Poi Robert De Niro, Julia Roberts, eccetera. E Trump che alla fine dà una terapia per superare questo scoglio.
0: Mi fa schifo tutto talmente tanto che vorrei ascoltare una novità. Fra poco torniamo, gli Editors. Brand new music right here. Brand new.

0: Crush, gli Editors, anche questa è una novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. C'è un sognatore che al 3899 106 e 600, dopo il mio discorso, dice: a qualcuno piace caldo con Adam Sandler e Marilyn Monroe, magari. Sarebbe un reboot, magari. Netflix è a tanto così dal farlo, secondo me non diamo spunti. Domenico scrive: il discorso di Nicole non fa una piega e mi ha ricordato quello che disse Tony Brand, ovviamente citazione da Compagni di Scuola: ora si levano le mutande e te le tirano in diretta. È sempre bello citare Tony Brand. E poi ci scrivono anche: tra un po' ci faranno firmare per la donazione degli organi e la cessione dell'immagine post mortem.
1: Sì, potrebbe essere tranquillamente. Prima citavo Donald Trump che stanotte era al Monte Rushmore per celebrare con un giorno d'anticipo l'Independence Day americano, e gli hanno detto che purtroppo non può essere aggiunto nella roccia il suo volto dopo quello di Washington, Jefferson, Roosevelt e Abramo Lincoln. Non c'è spazio. Crollerebbe la montagna, ma lui non ci vuole stare.
0: Lui sta lì con uno scalpello, secondo me, ogni tanto di notte, che cerca di...
1: E ha detto: non saremo mai dei comunisti alla Berlusconi. Ha detto: non saremo mai comunisti, sì. La nostra identità è sotto attacco. Poi c'è stato lo spettacolo pirotecnico, anche se avevano sconsigliato perché lì c'è la foresta delle Black Hills, tra l'altro sacra per i nativi americani. Però ha detto: chi se ne frega, facciamoli lo stesso.
0: Ha detto anche la fiducia e i minimi storici?
1: No, non l'ha detto. Ma oggi è la giornata più importante per gli statunitensi, perché compie il paese 250 anni. 4 luglio si commemora l'adozione della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, firmata a Filadelfia proprio il 4 luglio del 1776. Stati Uniti che compiono 250 anni. Questa era l'idea comunque di un paese giovanissimo. È vero che l'Italia come stato è ancora più giovane, però diciamo che come concetto si va molto più indietro nel tempo, e quindi oggi sono attese
0: di far salire il consueto campanilismo da questo
1: siamo
0: punto di vista contro gli Stati
1: a livello di Stato. Siamo molto più giovani loro da 250 anni. Ma l'hai fatta la telefonata alla Casa Bianca per fare gli auguri?
0: No, fra poco, quando finiamo?
1: Allora, una canzone che associate agli Stati Uniti d'America, magari nel bene o nel male, perché sono indiscutibilmente il paese più controverso del mondo, per cui si nutrono sentimenti contrastanti
0: a volte.
1: E tra poco vi parliamo anche di quello che succede.
0: Però a livello musicale possiamo definirlo: gli Stati Uniti hanno fatto anche cose buone.
1: Beh, caspita.
0: Ah, certo, no, non c'era un filo di ironia. Ad esempio, Bruce Springsteen ce lo segnalava a Nadia con Independence Day, ed eccola qua.

0: 4 luglio, oggi 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che oggi spengono 250 candeline e gli inglesi muti con Giorgio III che si vide allontanare queste 13 colonie. Tra l'altro Re Carlo, quando è andato un paio di mesi fa a parlare al congresso americano, un pochettino l'ha voluta sottolineare questa cosa. Come a dire, non parlate francese, grazie a noi parlate l'inglese, perché comunque se sei il re d'Inghilterra un po' ti rimane qua il fatto che loro l'indipendenza da te l'hanno...
1: Sembrava un po' una cosa tipo quando noi si accoltellava era un po' così, voleva rimarcare un po' questa
0: allora,
1: cosa.
0: Allora, canzoni che voi associate all'America, sia nel titolo ma non necessariamente, anche all'idea che avete voi degli Stati Uniti. Paese che si ama, a volte lo si detesta. Per esempio io passai Zio Sam degli Scapè, ma questo è un altro discorso. Però a livello musicale è un paese davvero di mille stili diversi, con storie diverse. E oggi ci sarà la maxi parata a Washington, al National Mall, col discorso di Trump alle 21:45 ora locale. Lui ha detto sarà il discorso più lungo di sempre.
1: Pensate, che cosa.
0: Pensate che rottura.
1: Pensate un po'.
0: E farà sorvolare anche il nuovo Air Force One, quello regalato dal Qatar l'anno scorso, che è stato modificato per 400 milioni di dollari per far vedere anche la livrea nuova. Ha detto è eccezionale.
1: A me la cosa più statunitense che viene in mente è Living in America di James Brown, però nella scena di Rocky 4, quando Apollo fa il bulletto, se la sente calla e poi finisce come finisce. C'è un suggerimento America dei Rammstein, bello, però il primo suggerimento che raccolgo, perché sono tutti molto interessanti, è quello di Donny, American Jesus, State Bad Religion.

0: American Jesus, i Bad Religion, in questo 4 luglio. Tra l'altro era stato invitato il Papa mesi fa proprio a Washington per commemorare i 250 anni degli Stati Uniti, ma lui ha preferito andare a Lampedusa. Da stamattina ci sono i collegamenti anche in onore della visita di Papa Francesco, quindi si parla di immigrazione, quello è il tema portante, e pare che uno dei motivi per cui è nato l'attrito tra il Papa e Trump sia proprio questo, il gran rifiuto del Papa di andare il 4 luglio nel suo paese, negli States, a celebrare il 250ennale. Noi vi stavamo chiedendo un po' di canzoni che associate agli States.
1: E devo dire che state dando il meglio, perché stanno uscendo fuori tantissimi titoli molto interessanti. Adesso io li ho piazzati quasi tutti, quelli che insomma possibili, dentro la playlist. Ma sentiamo questo suggerimento in particolare.
2: A me più che una canzone specifica viene in mente queste grandi autostrade con i camion e la musica country che si sentono i camionisti mentre stanno in questi stati del sud.
1: Esatto, del sud.
0: Tra l'altro, in questo mondiale americano, gli statunitensi per le loro partite hanno adottato come sorta di secondo inno non ufficiale, che viene cantato da tutti, la canzone di John Denver, famosissima, Take Me Home Country Roads, che pure io non riesco a non cantare. Certo. Quindi pensate quando parte
1: negli stadi, è incredibile. A questo punto ascoltiamo proprio questo, immaginandoci queste strade infinite, canticchiandola. Fra poco continuiamo, se volete, 3899 106 600 le altre proposte. John Denver.

passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: Night Shift Superstar E-Muse, anche questa è una novità da scoprire, votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Ma stavamo parlando dell'Independence Day, oggi 4 luglio, vi abbiamo chiesto dei brani, delle canzoni che potessero essere rappresentativi dell'America, degli Stati Uniti, della vostra idea anche di Stati Uniti. Sono uscite fuori delle cose molto interessanti, ci scrivono: mi viene in mente Amerigo di Francesco Guccini, la storia di un emigrante italiano negli Stati Uniti, meravigliosa.
1: Stanotte il Papa ha ricordato, perché è stato premiato con la medaglia alla Costituzione americana da un'associazione che di quello poi tratta, la difesa della Costituzione, e ha ricordato che gli Stati Uniti sono un paese fondato poi sull'immigrazione che arrivava dall'Europa, ed è uno dei temi poi di questi giorni, per esempio la risoluzione della Corte Suprema sullo Ius Soli. Quindi è pure interessante questa idea di America e dell'immigrazione arrivata dall'Europa.
0: Ci scrivono anche: io vorrei sentire l'inno americano cantato da Enrico Pallazzo, quindi scena memorabile di una pallottola spuntata effettivamente. Ma c'era qualcun altro che aveva storpiato magistralmente l'inno americano? Sentiamo Andrea.
2: Eccolo. Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Per l'America io direi l'inno nazionale americano.
0: Possiamo andare avanti con la musica degli...
1: Per un attimo siamo andati via.
0: Siamo andati un attimo,
1: credo,
0: via. Non so cosa è successo, mi è preso un infarto. Il mio cuore si è fermato, non so se voi ci abbiate sentito correttamente tutto.
1: Neanche
0: il tempo.
1: Neanche io ti sentivo, quindi
0: io non
1: so
0: più
1: cosa
0: niente.
1: Hai detto.
0: Quindi non so che cosa è successo, ma a questo punto ci riprendiamo perché il cuore si è fermato.
1: Vabbè,
0: per un
1: sostanzialmente ci parlavano dell'inno nazionale.
0: Ecco, aspetta, lo riprendiamo il messaggio perché era qui, eccolo qua.
2: Io direi l'inno nazionale americano storpiato a dovere da Jimi Hendrix a Hendrix a Bush.
0: A questo punto possiamo andare avanti con una delle vostre proposte, perché in tantissimi ce l'hanno scritto. Green Day con American Idiot.

0: American Idiot e Green Day, in tantissimi ovviamente avete fatto questa associazione di idee e quindi l'abbiamo passata.
1: Abbiamo citato Jimi Hendrix e qualcosa è successo,
0: è successo
1: qui per canzone critica, tempi del Vietnam, chitarra distorta, missili eccetera, poi American Idiot e qui ha sfarfallato tutto, quindi adesso passiamo Kid Rock,
0: sì,
1: e tutte le canzoni del movimento MAGA. Perché i poteri forti non vogliono
0: adesso,
1: critiche.
0: Esatto, Kiss anche e i Village People. E così mettiamo tutti d'accordo. Ci scrivevano.
1: Tra l'altro è morto il cantante dei Village People,
0: sì,
1: due giorni fa.
0: Esatto. Ciao Nicole, ciao Fufa, a me una canzone che evoca l'America, diciamo nel suo lato più selvatico, è ovviamente A Horse With No Name degli America. Ovviamente l'ho piazzata lì, che ti credi?
1: Però in Italia ci sarebbe un gruppo ipotetico chiamato Italia. Ci potrebbe essere?
0: Perché no? Non c'è stato probabilmente, però
1: Italia.
0: Forse c'è. Gli Italia esistono, magari ce li siamo persi. Di gruppi italiani ci scrivevano 99 Posse con America, era il suggerimento di Sepp. Poi c'era anche MC5 con Call Me Animal. Devo dire che vi siete sbizzarriti qui con i brani. Ma c'era una nota audio che adesso ho paura ad ascoltare.
1: Allora se salta tutto,
0: se salta tutto, sappiate che quindi
1: che
0: è colpa
1: è di Nicole,
0: che la colpa è delle note audio. Ma ecco qua.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: ragazzi, pensando all'America mi fa venire in mente Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, grandi.
0: E allora che Welcome to the Jungle sia.

0: to the Jungle, Guns N' Roses. Che poi, come nasce questa canzone? Rappresenta una parte degli Stati Uniti, quella delle grandi città. Axl Rose era a New York e ha incontrato un homeless, un senza tetto per le strade di New York, che gli ha proprio detto questa frase. Quindi si presenta davanti a lui e fa: sai dove sei? Sei nella giungla e morirai.
1: Perfetto.
0: E lui è rimasto colpito da questa frase, credo.
1: Un po' ricordati che devi morire.
0: No, perché negli Stati Uniti, anche nelle grandi città, purtroppo ci sono tante persone che non hanno una casa, e quindi è una scena magari non così hardcore, che però richiama alcuni posti degli States.
1: Intanto ci dicono che non c'è un gruppo che si chiama Italia, bensì però i ragazzi italiani, effettivamente.
0: Come no?
1: Quindi
0: come
1: che
0: no?
1: Hanno fatto la storia della musica italiana, quindi c'era in qualche modo nel nome. Sentiamo ancora Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Io se penso all'America penso alla musica country, non so perché ci sono cresciuto. Forse è una canzone su tutte della musica country che mi piace, è Mountain Music degli Alabama, che sono molto americani.
1: Eh sì.
2: E poi se ci pensi, un gruppo che si chiama Alabama è come se in Italia ci fosse un gruppo che si chiama gli Abruzzo, capito?
0: Sarebbe meraviglioso.
1: Allora,
0: e dovrebbero farlo.
1: In tanti hanno parlato di musica country, effettivamente. Io c'ho una canzone di musica country di Dolly Parton che si chiama Jolene, che è meravigliosa.
0: Che si chiama Jolite.
1: Jolite, sì. È bellissima. E ci sto in fissa.
0: Beh, anche un Johnny Cash ci starebbe
1: Johnny
0: bene.
1: Johnny Cash, caspita. Se tu leggi qualche messaggio di quelli che sono arrivati, io magari lo metto Johnny Cash, perché effettivamente siamo degli sciocchi a non averci
0: pensato. Giustamente ci citano come canzone italiana America di Gianna Nannini,
1: bellissima,
0: che
1: bellissima.
0: Se non mi sbaglio dovrebbe averla reincisa con Marrakesh, notizia di questi giorni, per dare un po' una rinfrescata. Citano anche American Dream dei Pancreas come canzone polemica nei confronti degli States, chiaramente.
1: Ed eccolo qua, ce l'abbiamo, un così photo finish, un Johnny Cash con Ring of Fire.

0: Finita la trasmissione, Nicole, andremo ad arrostire dei marshmallows
1: sì. Cantando Sweet Home Alabama
0: e mangiando degli hamburger sì. Non so se le avete viste le immagini, c'è stata due giorni fa, il 2 luglio, a Villa Taverna, l'ambasciata americana, la festa con due giorni d'anticipo in cui erano invitati i ministri. A un certo punto Salvini ha fatto: durerà poco il mio discorso perché sento questo profumo di hamburger, e tutti parlavano solo di hamburger e hot dog.
1: Volevano solo mangiare, come a volte è giusto che sia. Tantissime sono le vostre proposte, purtroppo il tempo è tiranno, ahimè. Dobbiamo passare la palla a Jacopo Morroni al suo Animal House. In tanti avete chiesto America con A Horse With No Name, ed è così che vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani mattina.
0: Ciao,
1: sempre
0: ragazzi,
1: dalle 9. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. Radio
6: Rock. 4 minuti dopo le 12 in questo sabato 4 di luglio. Io sono Jacopo Morroni, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House fino alle 15. Giro paghiamo insieme fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899 106 e 600, il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo anche la nostra splendida Radio Rock TV, che trovate veramente ovunque, sulla nostra applicazione, sul nostro sito, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre. Guarda mamma, sono in TV nelle province di Frosinone e Rieti. Beh, a questo punto direi che è il caso di iniziare da della musica. Oggi parleremo di una bestiolina di cui, pensate, si disquisiva proprio ieri qui in sede. Qui in radio ci siamo visti e stavamo parlando di un po' di accidenti che possono capitare in questi momenti, soprattutto con questo bel caldo estivo, quando la raccolta dell'immondizia si fa leggermente più lenta e dunque là dentro fermenta la vita di peculiari incontri che si possono fare vicini al cassonetto. Sì, non sarà un animale buccioso, meglio per me lo è, ma per la maggior parte di voi probabilmente no. Di cosa sto parlando? Ve lo dico dopo un brano degli Stone Temple Pilots.
5: Radio Rock, back in time.

0: Out, The Stone Temple Pilots, è il modo giusto di iniziare un sabato mattina. Bene, benissimo, alle 12.10. Qui alla Fiera delle Fiere vi ho detto che vi parlerò di un animale di cui si parlava ieri. Nello specifico si citava quegli incontri poco piacevoli che si fanno ai cassonetti. Ora, poco piacevoli per la maggior parte degli esseri umani, non per me, che sapete, ho il cervello leggermente bacato. E di conseguenza un mio collega che abbraccio, di quale non vi, del quale non vi rivelo il nome, buttando l'immondizia da sotto il cassonetto, ha visto uscire improvvisamente al tonfo della sacca, dentro il cassonetto stesso, una quarantina di topi lanciarsi in ogni direzione. Ora, ovviamente, abbiamo avuto due reazioni inverse. Lui ha avuto la reazione di un essere umano normale, sano di mente, cioè quello di fare un salto e correre 50 metri. Io avrei fatto avrei avuto la reazione di oddio, i topini, mi sarebbe caduto un morso e la lebbra probabilmente. Ma in ogni caso, oggi voglio parlarvi proprio di questo, del topo, il topolino, quello là, quello classico, proprio il topino piccolino, il topi, quello, il topo, come si può dire, il topo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

Purple. Ragazzi, che viaggio veramente, questo brano incredibile fra le nostre novità in alta rotazione. Benissimo, allora signore e signori, 12:15 minuti, oggi parliamo del topo. Effettivamente un animale che conosciamo tutti sin da bimbi, un animale che è spesso un pochino sinonimo di sporco, sinonimo di malsano, anche se poi vedremo che questa cosa è reale solo in parte. E la prima cosa da sapere sul topo, sul topolino, è che non è uguale al ratto, e questa è la prima grande distinzione che è molto difficile da fare spesso e volentieri, ovvero noi vediamo topo e ratto e li mischiamo completamente. Il topo, la pantegana, il ratto sono tutti una sorta di unico grande animale, ed effettivamente si capisce un pochino il perché. È inutile che vi introduco il topo dal punto di vista un po', come dire, biologico. È ovviamente un roditore. Il nome scientifico del topo è Mus musculus. Quello è il topo vero e proprio. E effettivamente, come forma, devo dire che è molto molto simile a un ratto. Cioè, se voi andate a cercare adesso topo e ratto, le immagini sul web, vedrete che hanno esattamente la stessa forma fisicamente. Cioè, proprio tanto tanto simile, quasi un po' impressionante. La differenza è nella dimensione. Un ratto medio pesa 350 grammi, un topo medio ne pesa 20. Molto molto piccolino.

Up, ladies and gentlemen, Sun 41. Così, un bel tuffo nel passato punk rock, o dovremmo più che altro chiamarlo punk pop. 12:20, vabbè, come fai a confonderli? Beh, in realtà li confondono in tantissimi, ma probabilmente non perché se li vedi vicino li puoi confondere, perché per l'appunto un ratto è grande tipo 15 volte un topo. Quindi i topolini sono quelli che vedete, quelli piccoli piccoli. Per capirci, un topolino, esclusa la coda, è lungo 5-6 centimetri. In linea di massima sono di un colore, diciamo, marrone scuro o grigiastro, ed effettivamente sono fra gli animali più antropizzati che esistano, cioè animali che vivono sostanzialmente sempre, quasi sempre intorno a noi, il che non significa assolutamente, attenzione, che non esistano topi selvatici. Cioè Mus musculus esiste anche fuori dalle città, dai sistemi fognari, dalle vicinanze dell'essere umano. È uno degli animali in generale più diffusi sul pianeta, ma parte di questa diffusione dipende da noi, ovvero, essendo piccolino, un onnivoro opportunista che mangia sostanzialmente tutto ciò che mangiamo noi, ma naturalmente in quantità molto minori, può perfettamente cibarsi esclusivamente per generazioni dei nostri piccoli scarti, ed è la ragione per cui noi siamo stati una chiave evolutiva e niente male per i piccoli mus.

E lunedì me li vado a vedere questi bastardacci dei System of a Down insieme ai Queens of the Stone Age. Anche se tutti i miei amici hanno preso per loro i biglietti per il Golden Pit, non l'hanno preso per me, che sarò l'unico stronzo fuori. Ma in ogni caso, detto ciò, miei carissimi amici, un abbraccio fra tutti voi che mi state in questo momento scrivendo al 3899-106-600. Oggi parliamo per l'appunto del nostro topolino. Il topo è un animale che naturalmente associamo in generale allo sporco. E proprio io ho aperto questa trasmissione dicendovi che l'idea di riparlarvi del topo mi era venuto proprio da una conversazione ieri in cui un collega ne ha trovati una marea proprio sotto ai cassonetti. Quindi cerchiamo di capire questa associazione quanto è vera, quanto è rischioso il nostro incontro con un topo selvatico e come eventualmente comportarsi. È naturale che, come vi ho detto, i topi non sono di per sé associati allo sporco e alle malattie. Quando stanno in natura, nel senso nei campi, vivono in maniera pulitissima e hanno le stesse identiche malattie di qualsiasi altro animale. Tutti gli animali hanno una serie, come gli esseri umani, di patologie che sono, diciamo, che circolano nella popolazione con continuità. Ce l'hanno gli umani, ce l'hanno i primati, ce l'hanno i topi, i ratti, i porcospini, i cani, i gatti, tutti quanti. La differenza qual è? È che il gatto e il cane, per il loro tipo di dieta, non si adattano bene a vivere nel nostro sporco, nel nostro scarto. Mentre invece qui ci si adatta, beh, di base chi mangia un pochino di tutto, chi è molto tollerante ai cambiamenti di dieta, chi si accontenta di quello che trova e riesce a metabolizzare tutto. In linea di massima, quelli che si avvicinano a noi e al nostro sporco sono tutti gli onnivori opportunisti. In altri sensi anche la mosca è un po' così, visto che può sciogliere qualsiasi sostanza organica e nutrirsene. Infatti chi troviamo? Troviamo topi, ratti, mosche. E questo genere di animali li associamo allo sporco solo perché noi gli forniamo un habitat che per loro è perfetto, ma per noi è sporco. Direi che è piuttosto ingenerosa come definizione, no?

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Supermercati Pim, ti fai fare lavorare.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Tu.it.
2: Animal House,
0: la fiera delle fiere. On Radio Rock.
3: Ladies and gentlemen, 12:32 minuti questo sabato 4 di luglio. Qui alla Fiera delle Fiere parliamo di bestie come al solito, ed oggi nello specifico parliamo del topo, Mus musculus, il topino, il topolino, quello piccolino. Mi richiedete per esempio: hai parlato di ratti, mosche, topi, che differenza c'è fra topi e ratti? Principalmente, a parte un'infinità di differenze etologiche, magari ci andiamo, ma principalmente le dimensioni. Un ratto è lungo 15-20 centimetri anche senza coda, se è uno bello grosso può pesare fino a mezzo chilo. Qualcuno dei miei è arrivato ai 9 etti, ma i miei sono dei ciccioni, un altro conto. Un topolino pesa in media una ventina di grammi, è molto molto più piccolo. E poi ci sono delle differenze etologiche molto importanti. Effettivamente, se i ratti sono animali, ne abbiamo parlato anche in altre puntate, estremamente sociali, con una socialità raffinata, complessa, i topi sono animali che vivono in colonie, ma hanno un altro piglio, non tanto il piglio della diplomazia sociale quanto quella dell'esplorazione e della funzionalità. I topi sono piccoli ingegneri carichi a pallettoni. Lo vediamo fra poco. Prima, visto che a quanto pare ho iniziato e la regia mi segue in questo revival del punk pop, ci ascoltiamo un po' di Blink 182.

0: It's Blink-182. Nel frattempo so che amate molto questa radio, tanto da considerarla di famiglia, ma credo qualcuno si sia sbagliato, che stesse scrivendo al marito o alla moglie dicendo: a che ora tornerai? Se ti va bene la pasta col pomodorino fresca, pasta fredda. Sì, a me va benissimo comunque, cioè se me la vuoi far trovare a casa quando torno io per le 3:30, 3:40, contato che incido qualcosa, sono a casa più o meno, eh. E pomodorino freddo va bene, ti ricordo invece per l'affettato di pollo no, che sono vegano. Ma a parte questo, non so che cosa state scrivendo, è probabile che il caldo abbia effetto in generale, quindi è colpa nostra, dite, se il topo di città è così grosso come un gatto. Allora innanzitutto è colpa del fatto che li confondiamo, del fatto che vediamo ogni tanto ratti e diciamo che sono topi enormi. No, sono ratti, è un'altra specie. Ma ancora peggio, sentite una marea di gente vedere questi topi grandi come un gatto, ma più grandi di un gatto, vicino al Tevere, che però non sono topi, sono nutrie, perché non è possibile che un ratto sia grande come un gatto. Non mi importa cosa avete visto, che giurate, spergiurate che l'avete visto voi, oppure l'amico del vostro cugino che è una persona finatissima, non ci sono, non esistono i ratti che pesano 5 kg grandi come gatto, non ci stanno. Pensate che i topi invece, quando vedete un topo siete sicuri che è un topo perché pesa 20 grammi, 25, sei un ciccione enorme, 30 grammi, è un animale molto molto piccolo e in linea di massima abbastanza innocuo per noi, perché naturalmente la differenza di stazza fa sì che il topo vada ad attaccare solo ed esclusivamente se lo state letteralmente ammazzando, e se lo state letteralmente ammazzando e vi beccate un morso, beh, non venite certo a piangere da me.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: It's a ritual.
1: Ritual warning, ladies and gentlemen. Prima di proseguire con le nostre chiacchiere su topi e topolini, vi ricordo luglio nel chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Quale? Il chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma, dal 17 al 31 del mese. Dal 17 al 26 spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mohamed Drake, Room, Javier Girotto, Aire Stango, Moreno Viglione, Hysteria. Insomma, ce n'è di tutti per tutti i gusti. Il 21 e 23 chiostro d'autore fra cantautorato e nuove voci italiane, con Giulia May, Gnutta, Alessandro Ragazzo, Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Insomma, luglio nel chiostro 2026 è un progetto, è un gran bel progetto finanziato dal 12esimo municipio di Roma, di cui Radio Rock è orgoglioso media partner. Andate a vedere che cosa si muove in questo bellissimo evento fra il 17 e il 31 del mese. Per ogni info c'è il sito www.luglionelchiostro.it. E adesso l'unica menzione che farò al giorno dell'indipendenza, perché quest'anno non mi sento proprio di festeggiare gli Yankees, e dunque non li festeggiamo e li prendiamo un pochino in giro con i Rammstein.

Metallica, Rammstein, ladies and gentlemen, alle 12:47 minuti. Mi iscrivete al 3899106600, quindi Topolino tecnicamente è una nutria, pesa sicuramente più di 5 kg, sì, infatti non è Topolino, è Topolone al massimo, ma in ogni caso sì, potrebbe essere una nutria gigante, qualcosa del genere. Poi arriva un messaggio molto molto bello, dedicato proprio al topo, al mus, me lo scrive Iena da Brescia, dice: ne ho avuto uno che in inverno aveva fatto le scorte nella casetta e l'aveva trascinata la casetta per far entrare il beccuccio del beverino dalla finestra tappando tutto il resto, si era fatto il nido caldo con acqua corrente per bere senza uscire al freddo. E aggiunge: la nostra società di ingegneria si chiama Muris, proprio in loro onore. È un messaggio molto molto bello quello che mi arriva, perché effettivamente una delle principali caratteristiche di queste bestiacce è quella di essere degli incredibili ingegneri. Cioè, il ratto è un animale che etologicamente si adatta molto all'ambiente che trova. In linea di massima anche i ratti costruiscono, fanno scorte, fanno nesting, ovvero l'arte, l'attività di procurarsi cose per fare il nido, ma quello che fa il topo è completamente diverso. Il topo è un piccolo ingegnere, per lo più, ripeto, caricato a pallettoni. I topi sono esploratori instancabili, il loro cervello è fatto continuamente per esplorare, trovare, cercare informazioni, capire se qualcosa è utile, capire se c'è del cibo, dove vado a mettere il cibo, questo può essere utile per il nido e me lo metto da parte. E sono terribilmente organizzati, un animale così piccolo che effettivamente riesce a fare cose pazzesche. A parte il simpaticissimo esempio che ci ha fatto il nostro ascoltatore, cioè dove questo topolino ha addirittura spostato la sua casetta per andare a infilare il beccuccio del beverino e avere l'acqua corrente in casa. Non è un comportamento raro per il topo. I topi sono animali terribilmente intelligenti in questo senso.

Kiss. Sogma Kiss, Red Hot Chili Peppers, ladies and gentlemen, qui su Radio Rock. Io sono come te, ogni forma di vita è un miracolo, va amata, osservata, protetta, preservata. Se vuoi, continuo. Bellissime le foto che mi mandi, veramente, veramente belle, di te, appunto, con dei... toponi grossi o ratti molto piccoli? Toponi grossi, mi sa, mi sembra dal vedere. Perché effettivamente ratti molto piccoli e topi grandi potrebbero confondersi. Questo succede. Hai letto Firmino, bestseller con protagonista un topo? No, non l'ho letto Firmino, e adesso è diventato un consiglio di lettura non solo al sottoscritto, ma a tutti i nostri ascoltatori. Un abbraccio a te, Stefano, che mi scrivi. Un abbraccio anche a tutti voi che magari mi mandate anche solamente un messaggio, un cuoricino, un emoticon, un buongiorno. Io vi abbraccio veramente forte, e no, non tanto forte in realtà, perché sono sudato, faccio schifo, vabbè, ma in ogni caso parliamo del topo. Il topo mus è un animale per l'appunto molto intelligente in questo senso qua. Noi spesso e volentieri tendiamo a ridurre l'intelligenza a una sorta di unico carattere generale, ma è ovvio che vi sono diversi tipi di intelligenza, per cui è molto comune leggere che in media il ratto è più intelligente del topo. Perché? Beh, perché il ratto ha un tipo di intelligenza, ad esempio, che è una intelligenza sociale. È un'intelligenza capace di leggere molto bene empaticamente delle situazioni, di provare legami differenziali e personali e intimi con degli esseri. È un'intelligenza emotiva stratificata e profonda che il topo sembra avere sviluppato meno, non zero, ovviamente meno. Ma il topo è un risolutore di problemi. Il topo vive felice se ha qualcosa da fare, se ha un'azione da compiere sul mondo intorno a sé. E se ci pensate, questa cosa, l'essere soddisfatti quando si compie un'azione sul mondo, è una roba terribile.

Sound Now, yeah! Eccolo, il nostro Rob Zombie, 12.57, siamo praticamente alla pausa. Mi scrivete un altro po' di messaggi. Per esempio, ti avviso che ieri sera Paolonia si è trasformata in Licia Paolo parlando di aragosti e chiocciole. Ti vuoi far soffiare il posto da Doc Dolittle? A dir la verità, Licia Paolo ha iniziato prima di me a parlare di animali, oltre al fatto che io la abbraccio e la inondo di baci. Bene, ciao Jacopo, pensavo ingenuamente che i topi uscissero fuori solo d'inverno. Ho scoperto che non hanno stagioni, ne ho visto uno abbastanza robusto l'altra sera dopo il crepuscolo, ma a me fanno paura soprattutto per i loro occhi, così piccoli e un po' folli. Poi sì, capisco, è un occhio strano poi quello del topo e del ratto, perché praticamente è tutta pupilla, quindi vedete solamente il nero dell'occhietto, e comprendo anche la paura che io non ho mai condiviso in generale, nel senso nessun mammifero mi fa paura, non so per quale ragione, ma in ogni caso no, i topi esistono in tutte le stagioni, naturalmente escono fuori in tutte le stagioni, ed anzi il loro massimo picco di riproduzione è alla fine della primavera, quindi questo è il momento in cui siamo invasi da un sacco di giovani topi che stanno iniziando a uscire e che purtroppo per la maggioranza non vedranno la vita veramente adulta. Il topo infatti vive pochissimo, già il topo da compagnia vive massimo un paio d'anni, 3 se siete molto fortunati, ma molto fortunati. In natura si pensa che la media della vita di un topo, cioè la media, non quelli che vivono di meno, ok, sia circa di 9-11 mesi.

L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: al Freschetto dei Castelli Romani Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio al Museo Robazza di Rocca Priora dalle 20:30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info e Pur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

13 minuti, 13 minuti, va bene! 5 minuti dopo le 13, sabato 4 luglio! Siete collegati con la Fiera delle Fiere! Signore e signori, oggi parliamo del topo, Mus musculus, il topolino di campagna, anche di città evidentemente. Quello che in molti hanno notato recentemente in questi giorni affollare alcune zone vicine ai cassonetti. È normale, in tarda primavera nascono la maggior parte dei topi. Adesso c'è il loro picco che però, come già detto, purtroppo, lo dico io, molti di voi penseranno per fortuna, andrà a stemperarsi. Perché effettivamente i topi hanno una vita breve ma intensa, forse è per questo che devono essere così carichi a pallettoni, così pronti a esplorare, a fare di ogni cosa che incontrano qualche cosa di utile per loro e per la loro colonia, perché vivono pochissimo, 9-11 mesi. Di cosa muoiono? Beh, di un sacco di roba, di tutto quello di cui morivamo noi prima della modernità.

Jam, 12, sì, 13 e 12 minuti in questo sabato 4 luglio. Oggi inverto chiaramente i due numeri dell'orologio. Benissimo, parliamo del topo. Vi dicevo, ha una vita piuttosto breve. Perché hanno una vita breve? Perché sono animali che hanno una strategia evolutiva molto peculiare. Oddio, non peculiarissima di per sé, ma vi spiego perché. Diciamo che in generale esistono due grandi strategie evolutive per quello che riguarda come vogliamo, come ogni specie decide di perpetrare la specie stessa. Una via evolutiva è quella tipica degli esseri umani. Gli esseri umani fanno pochi figli, uno alla volta, due è raro, tre rarissimo per capirci, quindi di media uno alla volta, e ogni figlio è un investimento evolutivo nel tempo lunghissimo. Pensiamo anche a un'epoca che non è la nostra, in cui cresciamo tutti no tardi di più, siamo nel mezzo del cammino di nostra vita e tutti ancora ragazzini come il sottoscritto, ma pensiamo a un'epoca magari di un uomo delle caverne. Comunque vuoi, un bambino per 8 anni, 9 anni non è indipendente. Comunque lo vuoi trattare, lo vuoi far crescere presto, ma non ha proprio lo sviluppo fisiologico possibile. È un investimento lunghissimo. Vuol dire mettere tanto in ogni singolo figlio. In ogni singolo elemento della prole c'è un investimento altissimo, perché avere un bambino per anni ed anni, crescerlo e nutrirlo, significa sostanzialmente mettersi sopra un carico gigantesco. Ed effettivamente si può fare con pochi figli questa cosa qua. I topi fanno un altro ragionamento. Il ragionamento è: non dobbiamo puntare su ogni singolo topo perché siamo piccoli, abbiamo una marea di predatori, l'ambiente è difficile, il mondo è oscuro e pieno di paura, come diceva nel Trono di Spade. Quindi dobbiamo puntare sulla quantità, ma non solo sulla quantità. Non è un discorso come le uova di pesce, ne faccio un milione, chi se ne frega e poi ciao. È un discorso un po' diverso. Dobbiamo puntare sul fatto che anche se non vivranno a lungo, quasi tutti, tanti dei miei arriveranno a riprodursi, arriveranno a fare anche loro un figlio. E quindi la vita di un topo è in qualche modo accelerata per questo fine. Brand new music right here.

Be Strangers, i Weezer, fra le nostre novità in alta rotazione, che vi ricordo potete votare sul nostro sito radiorock.it per scegliere voi quali resteranno più a lungo appunto nella nostra alta rotazione. Benissimo, miei cari, abbiamo parlato di questo tipo di strategia e cerchiamo di capire, sono strategie differenti quella di lascio i piccoli completamente a se stessi e ne faccio morire la maggior parte da quella del topo? Per esempio i pesci fanno questa cosa qua, ma anche le tartarughe, se volete. Lascio le uova, ne lascio tantissime, un numero infinito, alcuni pesci fanno milioni di uova, dico veramente milioni, reali, numero vero, ok? Dopodiché io me ne vado, ciao, ciao, ne delle tartarughe che si schiudono, all'età adulta ce ne arriva una su 100, dei pesci, del milione dei pesci, ce ne arrivano 10 su un milione, chi se ne importa, ne faccio tantissimi, ma l'investimento è momentaneo, devo fare le uova, deporle e poi proseguo per la mia vita. Quello che è, ben venga tutti quelli che ce la fanno. Il topo ha una strategia un pochino diversa. È vero che fa tanti figli ogni gravidanza, una topina può fare parti che vanno dai 4 agli 8-9 cuccioli, ma di questi 4-9 cuccioli molti arrivano all'età adulta. Il problema è che l'età adulta per un topo è molto giovane, perché l'idea è, li cerchiamo di far arrivare tutti alla riproduzione, ma solo la riproduzione, accelerando al massimo accelerando al massimo la maturazione di questi esseri. Quindi il topo vive poco, non solo perché ovviamente ha un ambiente difficile, viene predato, ma anche perché è tarato per lasciare che esista meno tempo possibile fra una generazione e l'altra. È questa la vera strategia del topo: generazioni rapide.

Black, Samuele Bersani. Sì, un po' fuori tema rispetto alle mie solite playlist, ma mi è cascato l'occhio su questo brano che non ascoltavo da molto, e Samuele Bersani ha tutta la mia stima, assolutamente, come cantautore. È secondo me una delle cose migliori che è uscita negli ultimi... ormai è tanto, che è in giro, ma insomma, diciamo, della nuova scuola cantautorale, non quella classica, una delle cose assolutamente migliori mai uscite. Dunque, generazioni rapide, questa è l'idea del topo, ed effettivamente possiamo provare addirittura a fare due calcoli, che è un calcolo che vi già vi anticipo, si può definire in matematica come esponenziale, ovvero quanti figli possono fare i topi. Tante volte io in casa ho i ratti come animali domestici, cioè i miei rattini, e le persone mi chiedono: ma sono maschi e femmine, gli fai fare i cuccioli? E io rispondo no, perché se gli facessi fare i cuccioli, io ho ratti da circa 5 anni nella mia vita, ad oggi avrei un numero di ratti che si aggira intorno ai 126.964, e i topi si riproducono ancora più rapidamente dei ratti, fanno meno cuccioli, ma li fanno uno dopo l'altro. Pensate che più o meno un cucciolo, da quando nasce a quando si può riprodurre a sua volta, passano circa 2 mesi, una sessantina di giorni a dir tanto, alcuni sono maturi addirittura prima, e una mamma può fra un parto e l'altro far passare anche soli 40 giorni, 28 sono di gestazione, 5 giorni dopo la gestazione la mamma è di nuovo in calore. Ora, i topi hanno un estro periodico, ovvero ogni 5 giorni circa tutte le femmine della colonia, se stanno insieme sincronizzando più o meno l'estro per massimizzare le chance riproduttive, vanno in estro, e naturalmente nei topi non esiste il tabù dell'incesto. Dunque mamma e papà dopo 28 giorni fanno 8 piccoli, 4 maschi e 4 femmine, e fra altri 60 giorni vuol dire che ci saranno 5 topi maschi e 5 topi femmine che non hanno il tabù dell'incesto nello stesso posto e che possono fare altre 5 generazioni. E dopo 60 giorni ancora?

fatta. Ladies and gentlemen, vi faccio una domanda senza chiederla all'intelligenza artificiale. Secondo voi, realisticamente, in un ambiente in cui tutti sopravvivono, quindi senza predazioni e limiti di spazio o cibo, da una singola coppia di topolini, quanti topetti potrebbero uscire in un anno? Prendete due topolini, avete cibo illimitato, cure veterinarie illimitate, quindi assumiamo che sopravviva tutta la prole. Secondo voi, quanti saranno alla fine dell'anno? 3899-106-600, non chiedete all'intelligenza artificiale se non c'è gusto, vediamo chi ci va più vicino.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: fiera delle fiere on Radio Rock.
1: 13:33 minuti, sabato 4 di luglio. Questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni. Oggi parliamo del topo, signore e signori. Vi ho fatto una domanda al 3899 106 e 600, ovvero calcolando queste generazioni molto strette, calcolando che in 40 giorni si passa dal fare una, dal partorire a essere di nuovo pronti a recepire, a portare avanti una nuova gravidanza, contando che i topi diventano sessualmente maturi anche in 50 giorni, secondo voi, da una coppia di topolini in un ambiente perfetto, in cui ovviamente i topi non muoiono per malattia, mancanza di cibo, mancanza di spazio o predazione, qual è il massimo? Quanti topolini vi ritroverete lasciando tutti completamente liberi di fare all'amore nella gabbietta senza alcun divisorio fra maschi e femmine? Rispondetemi 3899106 e 600, una sorta di ok, il prezzo è giusto, non vi cede niente tranne imperitura gloria.
0: Radio

Jimi Hendrix. Ladies and gentlemen, 13:37 mi avete scritto. Beh, allora, qualcuno di voi ha esagerato un po' con l'esponenziale, calcolando addirittura 60 milioni di topi. No, sono troppi. 60 milioni a coppia, penso che ad oggi il superficie terrestre sarebbe stata ricoperta di topo, sostanzialmente. Benissimo. Secondo me alla fine resta o zero topi, incrociandoci sempre fra consanguinei, per genetica usciranno tutti i tratti recessivi negativi. No, questa non è... Questo è un po' un fraintendimento della genetica classica. Pensate che tutti gli animali da laboratorio, tutti i modelli da laboratorio che stanno benissimo, sono incroci fra, non solo consanguinei, fra animali geneticamente identici da, non so, 70 anni. Non succede niente in realtà. È un pochino diverso il discorso, è molto interessante però, mio caro amico Leonardo, tu hai ragione, da un certo punto di vista, ma non avverrebbe in questa maniera qua. Soprattutto noi in un ambiente protetto, anche perché i tratti recessivi di base non fanno nulla se l'ambiente è protetto, quindi io ti do il cibo, tanto per dire. Ma è interessante comunque il ragionamento. In un anno intorno ai, vediamo chi ci arriva più vicino, mi dice 10.000, 20.000, ecco, siamo su queste cifre qua. Forse ho pompato un po' troppo la cosa, avete pensato a cifre esagerate, ma più o meno potrebbero nascere da una coppia, da una singola coppia, in una stima prudente, nel senso che vediamo delle gravidanze che non sono proprio iperconsecutive, ok? 40 giorni fra un concepimento e l'altro, che è un tempo molto tranquillo per dei topi, per l'appunto. Escono fuori fra i 4.000 e i 12.000 cuccioli in un solo anno da una singola coppia. Ora, non so se vi rendete conto, cioè voi prendete mamma e papà topino, ok? Li lasciate in una mega stanza piena di cibo, tornate un anno dopo e sono 8.000, 10.000 topi. Brand new music right here.

Jealous Love, Rolling Stones, fra le nostre novità in alta rotazione. Ma che settimana è? C'è stato Deep Purple, Rolling Stones. Bello, ci piace. 13:43 minuti, molto interessante. Mi vedete, non sapevo questo aspetto della genetica degli stessi topi da 70 anni. Effettivamente l'incrocio fra consanguinei è un problema perché diminui, diciamo, facciamola proprio in maniera gretta, molto molto semplificata, diminuisce la, come dire, disponibilità di varianti genetiche, cioè tende a far riuscire sempre le stesse e quindi può esacerbare il rischio di consolidare un gene sfavorevole, quindi un gene che porta un carattere che non è vantaggioso. Cosa che invece avviene quando si allarga il pool genetico, cioè si inseriscono tante varianti, tanti tipi di popolazioni, tanti incroci, i geni meno vantaggiosi vengono spinti da parte. Fra consanguinei possono rimanere, ma non è che nascano, crescano, escano fuori, e soprattutto il punto è sempre che meno variabilità c'è nella popolazione, più un qualsiasi cambiamento dell'ambiente può andare a inficiare la sopravvivenza della popolazione stessa. Di per sé l'incrocio fra consanguinei non è problematico, tanto che tantissime specie non hanno il tabù riguardo l'incesto, strutturati come li abbiamo noi esseri umani. Ci sono animali in cui preferenzialmente non si accoppiano maschi e femmine, anzi in cui esistono interi meccanismi per far sì che uno dei due sessi lasci il territorio per tentare proprio di aumentare questa variabilità, ma il topo su questo ha un altro obiettivo. L'obiettivo è solo far proseguire la specie con generazioni rapide, e quindi se non c'è nessun altro e ci sta mamma, papà, figlio, cugina, zia, non ce ne frega nulla, assolutamente niente. Insomma, una singola coppia di topi può generare 8.000-10.000 vite in un solo anno. Quello che ci è andato più vicino credo che sia Teozzo, che mi ha scritto su WhatsApp, il che ci fa capire perché le popolazioni di questi roditori possono letteralmente esplodere. Possiamo vedere situazioni come le invasioni, ogni tanto è proprio il caso di dirlo, di topi per esempio nel territorio australiano. Basta che questi stiano abbastanza tempo in un luogo in cui ci sono sufficienti risorse che la popolazione può letteralmente scoppiare da un anno all'altro, diventare per l'appunto 10.000 volte più grande di quella iniziale.

Black Sabbath, ladies and gentlemen, 13 e 50 minuti. E dunque il nostro piccolo topo ha una vita peculiare, una vita breve. Perché? Perché ovviamente soffre di moltissimi problemi, tra cui a non trovare cibo. Noi sta cosa l'abbiamo scordata, ma la maggior parte degli animali passano la maggior parte del loro tempo a cercare cibo e schiattano perché non lo trovano, non ne trovano abbastanza. Ora i topi in città hanno cibo a volontà e in generale su questo sono abbastanza abili. Perché? Perché sono onnivori totali, come l'essere umano. Qualunque cosa riescono a inghiottire, anzi molto più dell'essere umano, nel senso che digeriscono fondamentalmente qualsiasi cosa, anche il sapone. Riescono a trarre, a assorbire alcuni lipidi dei saponi. Detto ciò, in ogni caso la loro dieta è molto paragonabile alla nostra, quindi alla fine gira che te rigira, insieme una cosa, una pianta, un tubero, qualcosina magari lo trovi. A quel punto arrivano gli altri problemi. Un problema che noi abbiamo quasi scordato: per noi le malattie sono solamente, ovviamente, che cosa? Per lo più i tumori, le malattie, quelle che non si possono curare, per loro sono qualsiasi cosa: una polmonite, una bronchitina, un'infezione, una feritina che va in cancrena e il topo è bello che è morto. Esattamente quello che succedeva all'essere umano, che moriva tantissimo di ferite, ferite infette. Anche i topi hanno questo identico problema. Tanto per dire, la predazione del gatto riguardo al topo è particolarmente pericolosa, perché anche se il topo riesce a scappare dal morso del gatto, se il gatto ha bucato la pelle in qualche maniera con i suoi denti, i batteri del gatto probabilmente finiranno per infettare quella ferita e uccidere il topo. Di conseguenza c'è questo, c'è la predazione. Naturalmente i topi, i topolini sono cibo per una marea di animali, i gatti certamente, ma in realtà anche i cani, e i cani di natura si nutrono di topi, una marea di volatili ovviamente si nutrono di topi, addirittura in caso di scarsità anche altri roditori come il ratto si potrebbe mangiare un topo. È una vita difficile quella del topo, insomma.

Titan non ho capito un cazzo, che non è solo il titolo della canzone di Caparezza, ma credo che sia sostanzialmente la sensazione generale di tutta la mia generazione. 13:56 minuti, signore e signori, mi scrivete, mi fate richieste musicali fra pochissimo. Cercherò di esaudirle, ma siamo già arrivati alla pausa delle ore 14 e dunque ci apprestiamo a giungerci con un brano dei Queen, il lato dei Queen che io amo di più.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Sei su Radio Rock. Get ready. Tutta un'altra storia.
4: Animal.
3: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
5: Rock. 2 minuti dopo le 14 e sabato 4 di luglio, e sapete benissimo cosa avviene dopo le 14 di sabato. Ci raggiunge in studio il nostro Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, esperto di geopolitica e geoeconomia, perché parliamo della bestia, la bestia più bestia di tutte, quelle che fa più danni lungo il globo terracqueo, ovvero l'essere umano. E parlare dell'essere umano in senso generale è in qualche modo anche parlare di geopolitica. Buongiorno Antonio.
6: Buongiorno, parlavamo dell'essere umano, non di Donald Trump.
5: No, beh, anche quello pure è una puntata di Animal House particolare che dovrei fare. Non lo so, c'è da vedere.
6: Ti ricordi Visitors, quello con i rettiliani?
5: Sì, esatto, una cosa del genere, perché quei capelli io finora non l'ho mai visti su un essere umano. Ma in ogni caso, parleremo un pochino insieme, mio caro Antonio, di quello che si sta muovendo in settimana. E sembra essere stata una settimana più tranquilla dal punto di vista geopolitico, perché le cose stanno ribollendo un po' dietro le quinte, mettiamola così. Ci andremo insieme, prima ci ascoltiamo un brano degli U2 e naturalmente ci facciamo guidare nelle coordinate del giorno dagli amici del Caffè Geopolitico. Questa è Sweetest Thing.
7: Radio Rock, back in time.

0: The Sweetest Thing, you too, ladies and gentlemen. Prima di proseguire nel nostro giro intorno alla geopolitica, fatevi ricordare cosa avviene martedì 21 e mercoledì 22 luglio, cioè ci sono i Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha poi consacrati sulla scena internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera all'anfiteatro del Vittoriale e mercoledì 22 luglio a Roma alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili su Ticket One e Ticketmaster e vi ricordo che l'appuntamento con i Two Door Cinema Club, con il loro concerto in Italia, è per martedì 21 e mercoledì 22 luglio rispettivamente a Gardone Riviera e a Roma. E noi di Radio Rock siamo naturalmente orgogliosissimi media partner.
1: Brand new music right here.

0: Greyhound. Poi devo dire che gli Who sono una passione condivisa fra me e il nostro Antonio.
1: Fantastici,
0: beh, quanto ti piacciono anche primo, a te gli
1: primi, dai primissimi pezzi che erano stupendi. Poi hanno fatto anche una sigla di Guerre Stellari.
0: Hanno fatto poi una cover di Sad But True che sono incredibile.
1: Chiedendo scusa ai Metallica perché loro l'avevano reinterpretata con questa mia
0: sì, ma l'hanno fatto in una maniera talmente bella che non devono proprio chiedere scusa a nessuno.
1: Però chiesero scusa.
0: Allora, miei signori, 14 e 12 minuti, come al solito noi ci facciamo guidare nella nostra chiacchierata riguardo all'essere umano e di conseguenza alla geopolitica, come sempre dai nostri amici di Il Caffè Geopolitico, che vi ricordo potete trovare sul sito www.caffegeopolitico.net. Fra l'altro c'è adesso la campagna per il 5 per 1000 all'associazione Caffè Geopolitico, che vi ricordo essere un'associazione, quindi se vi piace, se apprezzate il progetto, potete destinare il vostro 5 per 1000 ad un fine al fine dell'informazione per tutti. E ovviamente nella figura del loro presidente Davide Tentori, ormai da molto tempo, ci danno le coordinate dalle quali partiamo io e Antonio per la nostra chiacchierata, o meglio Antonio per la sua chiacchierata, io per le mie domande da ignorante.
1: Per la nostra chiacchierata, vai.
0: Andiamo con la sigla.
2: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
3: Questa settimana andiamo in Turchia, non nell'affascinante Istanbul, ma nella più austera Ankara, dove il 7-8 luglio la NATO si riunirà per un vertice che arriva in un momento particolarmente delicato. La guerra in Ucraina continua, il Medio Oriente resta instabile e gli equilibri internazionali stanno cambiando rapidamente. Al centro del summit ci sarà soprattutto il ruolo dell'Europa. Gli Stati Uniti chiedono agli alleati non solo di aumentare la spesa militare, ma di assumersi maggiore responsabilità nella sicurezza del continente. In altre parole, Washington vuole un'Europa più autonoma e più capace di contribuire concretamente alla difesa comune. Donald Trump è rimasto deluso dagli alleati europei per il mancato sostegno durante la guerra contro l'Iran. Eppure, è importante sottolinearlo, non c'era alcun fondamento giuridico che giustificasse questa azione militare, né unilateralmente da parte USA né, a maggior ragione, da parte dell'Alleanza Atlantica. Le richieste di Trump si scontrano con un limite ben noto. L'Unione Europea continua a faticare a parlare con una sola voce in politica estera e di sicurezza, e questa debolezza pesa inevitabilmente anche all'interno della NATO. Si discuterà anche della cosiddetta rivoluzione industriale della difesa. La guerra in Ucraina ha dimostrato che non basta possedere tecnologie avanzate, servono industrie in grado di produrre rapidamente munizioni, missili, droni e sistemi di difesa per sostenere eventuali conflitti di lunga durata. E poi ovviamente da parte nostra grande attenzione sarà rivolta anche al primo incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, dopo le dure critiche che il presidente americano aveva rivolto alla premier italiana nelle scorse settimane. Difficile che torni il clima quasi idilliaco di alcuni mesi fa, ma il faccia a faccia potrebbe rappresentare l'occasione per ricucire un rapporto che sembrava essersi incrinato. Al di là delle tensioni personali, Roma e Washington hanno però tutto l'interesse a mantenere saldo un rapporto che resta uno dei pilastri della politica estera italiana. Più che prendere decisioni clamorose, il vertice servirà a fare due cose. La prima è tastare il polso delle relazioni transatlantiche. Gli USA sono ancora alleati dell'Europa? E la seconda invece è capire se i paesi europei sono pronti ad assumersi maggiori responsabilità collettive per affrontare una nuova fase della storia internazionale, nella quale l'incertezza rischia di diventare la normalità.

0: Charmless Manny Blur, ladies and gentlemen. E allora, sì, lo so, tu sei un charmful man, questa differenza lo so, Antonio, lo capisco. Ma infatti questa canzone era dedicata a me in tua presenza. E detto ciò, alle 14:18 iniziamo a parlare un pochino di questo vertice di Ankara, perché ripeto, è stata una settimana apparentemente tranquilla, ma in realtà sotto un grandissimo ribollire, sì, di relazioni.
1: Esatto.
0: Molto tese. Già quando era 2-3 giorni fa, il nostro amico dai capelli dal colore impossibile da definire,
1: ramato.
0: Ma sì, ma che poi cambia di vedere dal giorno al giorno dalla luce. Vabbè, è una cosa strana, è cangiante.
1: Le mesh che si fanno.
0: Incredibile. Aveva detto proprio di nuovo che il rapporto con la NATO non esiste e ha senso unico. Come diavolo si fa a iniziare un vertice così? Cioè, come si fa a non iniziare dicendo ok, adesso gonfiamoci? Perché non è proprio il modo migliore di iniziare un vertice.
1: Celebrity Deathmatch, come diciamo fuori onda, sarebbe fantastico e avremmo già degli incontri stupendi da seguire in diretta mondiale.
0: Beh, mazza, ce ne so un po', perché per esempio io un incontro di box anche solo fra Macron e Exet me lo vedrei tantissimo.
1: Sì, io pure.
0: Pensa che bellezza.
1: Ma tu pensa la Meloni contro Exet?
0: Beh, la Meloni, però mi spiace, la Meloni, nonostante io non sia un suo fan, secondo me sì, cioè la Meloni deve andare direttamente col
1: Trump,
0: top level,
1: Trump,
0: capito? Sì, sì, sì, quello
1: salta
0: è il match.
1: Sul ring e lo abbatte con un colpo e poi dopo comincia a menargli. Vabbè,
0: sì, guarda, succederebbe sicuramente questo. In ogni caso, non accadrebbe come nella puntata di wrestling in cui si è autoinserito Donald Trump.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto,
0: ti ricordi?
1: Non accadrebbe,
0: no.
1: Insomma, tornando a noi,
0: tesi, davvero,
1: allora,
0: tesi i rapporti.
1: Allora, sono molto tesi in quanto gli Stati Uniti d'America stanno riconsiderando completamente la propria postura internazionale e non è più uno scherzo. Pete Hegseth, che prima citavamo come possibile antagonista di Macron sul ring, ha già deciso chi, cosa, dove, come e quando spostare, quindi toglierli dall'Europa, metterli diciamo così, altrove, non ancora ben detto dove, perché ovviamente hanno trasformato già l'Indo-Pacifico in Pacifico, per cui la definizione che c'era fino a pochi mesi fa non esiste più per il governo statunitense. E il dato più interessante è che lo stesso impegno degli States nell'alleanza transatlantica non è più considerato prioritario, detto Exet chiaramente pochi giorni fa al Pentagono. Lo ha ribadito, se ben fate attenzione al discorso che ha fatto Donald Trump su Monte Rushmore, che già questo fa il baglio con quella che voleva farsi scolpire anche lui come faccia lì sopra.
0: Sì.
1: E quindi, ma ci riuscirà, non c'è problema, c'è chi lo paga, come il Qatar che gli ha pagato l'Air Force One con tutte le spie che c'avrà dentro. E quello che è interessante, beh, questa una volta l'NSA non,
0: sì,
1: l'NSA e la CIA non l'avrebbero mai,
0: no,
1: mai consentito,
0: no,
1: oggi
0: no.
1: Invece va bene, va tanto.
0: Ma oggi quello risponde al telefono,
1: sì,
0: al telefonino personale,
1: al posto della segreteria.
0: È una cosa fuori di testa,
1: non,
0: cioè, non si può chiamare.
1: Io mi ricordo
0: presidente.
1: Che ai tempi di Obama gli tolsero il suo,
0: come,
1: BlackBerry.
0: Come no?
1: Perché
0: ogni tre giorni in TV a dire c'ho il BlackBerry.
1: C'ho il BlackBerry, non ce l'ho più. Allora, e quindi diciamo, oppure il processo per alla moglie, alla fantastica, stupenda, grande politica americana con tutti i suoi pro e contro, che era la moglie di Bill Clinton.
0: Sì.
1: Che usava le mail private per affari di Stato. Ma comunque sia, quello che è interessante però è che l'America sta cercando di trasformare l'alleanza in qualcosa di diverso. Ricordiamo che l'Alleanza Atlantica nacque nel 1940.
0: 6, 7, 9, 8, 9, ok, vabbè, da quei parti.
1: Da quei parti ci stavamo.
0: No, non lo sapevo questa.
1: E la cosa nacque per un semplice, diciamo così, motivo, che era quello di, come si diceva all'epoca, tenere i russi fuori, i tedeschi dentro e ovviamente anche gli americani dentro l'Europa, per evitare che se ne andassero e si riassumessero una postura geopolitica isolazionista. Ora Trump non vuole più isolarsi, ma vuole che tutto il mondo, il fulcro del mondo, diventi Washington, e quindi qualsiasi piuma che si sposti nel mondo debba avere il placet di Washington. Questo con la NATO come fate adesso non è possibile.
0: È molto interessante, perché non è quella visione semplicistica di ritirarsi in se stessi,
1: no, no, no,
0: che era stata all'inizio presentata. Approfondiamo fra un attimo perché ripeto, secondo me bisogna mettere a fuoco delle cose. Prima ci ascoltiamo un brano degli Animals as Leaders, che, Antonio, se non conosci, saranno una grande scoperta.
1: Wow.

0: Mission Animals as Leaders. E poi Animals as Leaders, capisci che in questa trasmissione c'è proprio.
1: No, ma ci deve essere tutto.
0: Poi è loro. È loro. Giro beh, ma sono basso, fortissimi loro. Sono veramente fortissimi. Da The Joy of Motion 2014. Senti, Antonio, abbiamo un minutino prima della pausa. E io ti chiedevo fuori onda un qualcosa. No, tu mi hai detto di questa nuova postura che ormai è una realtà, perché ormai va avanti da diverso tempo. Si è visto che non era una sparata, ma è una costante. E ti dicevo, ok, Witkoff e Exet minaccia di spostare le truppe, levare le truppe americane. Ma non è sciocco, non è tramite le truppe che hanno il controllo gli americani dei loro territori? Cioè lo scambio col vassallo di media è: ti proteggo io, l'esercito è mio, quindi tu hai bisogno di me. Ok, in cambio tu fai quello che dico io.
1: Esatto.
0: Sulla, tu c'hai l'esercito tuo, esatto. Hai fatto, se ti difendi
1: allora,
0: da solo.
1: La variante che ovviamente possiamo introdurre in questi pochissimi secondi è la variante del... Uno è la variante backdoor e il secondo, visto che sono armi ad elevata tecnologia, è il perché io ho questa variante, che è la sindrome di Exocet, la sindrome delle Falkland. Quindi vi invito chi ci ascolta a googolare o a cercare perché parliamo di Exocet, di Falkland, di una guerra lontanissima, come motivo della alta tecnologia delle armi attuali e della possibilità di potervi entrare per spegnerle, per controllarle, per evitare che ti attacchino con le tue stesse armi e via discorrendo, con la motivazione delle eticità dell'utilizzo, perché di questo stiamo ovviamente discutendo in altri ambiti, di certe armi. Cioè, l'America non può vendere le armi all'Arabia Saudita, che poi dopo le usa per bombardare gli alleati americani. Praticamente.
0: Eppure l'America vuole che compriamo armi da loro. E quindi,
1: esatto,
0: tu mi dici che c'è una backdoor nelle armi che gli americani ci vendono.
1: Ma in quelle di tutti. L'unico, l'esempio più semplice da poter comprendere, è quello che si fa sempre, è l'utilizzo dei jet, i caccia a reazione. Qualsiasi paese che usa gli F-16, non gli F-35, gli F-16, il modello standard più diffuso, ad esempio Taiwan oppure la Corea o qualsiasi altro paese, insieme agli aerei acquista un, chiamiamolo, pacchetto di manutenzione.
0: Ok.
1: Ovvero sia, per fare tutto l'upgrade, la sistemazione o meno, tu compri X ore di assistenza, come si fa con i computer, insomma, né più né meno.
0: Ok.
1: Col fatto che questa assistenza te la forniscono esclusivamente gli americani, perché entrano dentro le backdoor dei sistemi di controllo degli aerei e li aggiornano.
0: Cioè, loro ci vendono degli aerei a cui poi possono accedere una volta che li hanno venduti.
1: Esattamente questo.
0: E ok, questo? aspetta, no, sì, mo così facile pezzi di cavartela, no, non hai capito, adesso c'è la pausa e dopo di questa cosa ne dobbiamo parlare.
1: Questa
0: perché
1: è fantastica,
0: questa
1: sì,
0: è oltre, qua siamo oltre, ok, va bene, questo è il genio del male, va bene, nuovo imperialismo direttamente tramite le armi, va bene,
1: altro che
0: incredibile, mamma mia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: This is Animal House on Radio Rock.
9: Ladies and gentlemen, 14.34 in questo sabato 4 di luglio. Siamo ovviamente qui in studio con Antonio Albanese, davanti a me il direttore di AGC Communication, parlando di geopolitica, ricordandovi che i servigi di AGC Communication potete trovarli al sito www.agcnews.eu o iscrivendovi al canale Telegram Spigolature Geopolitica, che vi consiglio caldissimamente. A questo punto stiamo parlando di armi, imperialismo americano, nuovo imperialismo americano e backdoor segrete in un mondo che mi ha appena svelato Antonio e mi ha fatto veramente tipo fare un reframing su tutto, tipo oh mio Dio, è davvero incredibile. Ne parliamo fra pochissimo, vi racconto il perché della mia incredulità dopo aver ascoltato un brano che tristemente è proprio a tema con ciò di cui parliamo, il Pantera, Mouth for War.

0: Cowboy Pantera, signore e signori. Dunque, siamo partiti dal vertice di Ankara per poi spostarci un pochettino rispetto ad Ankara, perché abbiamo iniziato dicendo che gli americani arrivano a questo vertice con una nuova postura completamente cambiata, un nuovo tipo di rapporto con gli alleati, che non devono essere più protetti dall'ombrello americano ma indipendenti, devono comprare le armi, devono armarsi. Questa cosa la dicono pubblicamente tantissimo, al che io ho chiesto ad Antonio, per chi non ci avesse ascoltato la scorsa mezz'ora, va bene, ma non è il succo del controllo geopolitico avere il proprio esercito dentro casa di qualcuno? È per quello che gli americani hanno quanti milioni di
1: basi e personale,
0: esatto, basi in tutto il mondo. Che senso ha ritirare l'esercito e far armare fra virgolette gli alleati? Diventano solo meno dipendenti. Al che Antonio mi ha risposto: dipende con quali armi si armano, perché gli Stati Uniti non vogliono che noi compriamo le armi, vogliono che noi compriamo le loro armi. E a quanto ho scoperto, un'arma una volta comprata non è proprio del tutto tua.
1: No, diciamo, allora, ovviamente non stiamo parlando né di fucili né di pistole per
0: no,
1: il
0: certo,
1: momento.
0: No,
1: parlando
0: di armi tecnologiche.
1: No, aspetta, per il momento.
0: Per ora, sì. Poi avremo anche le pistole che sparano solo quando le impugna una persona precisa.
1: Esatto, per cui questo è molto è interessante. Ma quello che è interessante è che i sistemi d'arma, siano essi missili, jet, jammer, sistemi di droni, controlli di droni o meno, vengono forniti da ovviamente all'Occidente da sistemi americani.
0: Ok, certo.
1: Ora dovete tener conto che l'industria americana è di fatto crollata, la Rust Belt è sempre più ampia, tranne che nel settore della ricerca informatica, IA o altro, e del sistema delle armi.
0: Ok, lì ancora sono leader.
1: Lì ancora
0: sono
1: tra i più grandi al mondo, e si è avvicinata la Cina e poi dopo la Russia, ma diciamo, c'è ancora un 2% rotti di vantaggio americano all'incirca. Che ci dicono? Che stai ghignando mentre parlo. Allora, l'interessante è questo: l'esempio dei jet è il più classico, perché si maschera il controllo attraverso il pacchetto di assistenza, e quello c'è dovunque. Lo abbiamo anche noi italiani, il pacchetto di assistenza.
0: Questo
1: è americano.
0: Letteralmente, quando tu parli di backdoor, significa letteralmente che gli americani possono accedere ai nostri jet.
1: Esattamente,
0: sì, sono quelli
1: possono
0: loro,
1: accedere loro. Ai dati, tant'è che c'è stata una polemica grossa tempo fa sull'utilizzo dei dati raccolti dai nostri jet militari durante gli addestramenti, le situazioni che finivano direttamente al Pentagono.
0: Ma potrebbero spegnerli?
1: Sulla carta sì, possono essere spenti.
0: Cioè, quindi significa che io posso comprare delle armi che però posso usare quando vuoi tu che me le hai vendute.
1: È esattamente questo, diciamo estremizzando dopo il ragionamento. Tutto ciò nasce per evitare, come dicevamo prima all'inizio, le Falkland. Perché 82 è un lontanissimo, tantissimo tempo fa. Se ben vi ricordate, fu affondata una nave britannica con un missile solo sparato dagli argentini, ed era un missile Exocet francese. Gli stessi missili che utilizzavano i britannici e i sistemi antimissili della nave hanno riconosciuto il missile argentino come se fosse amico.
0: E quindi non l'hanno intercettato.
1: Non l'hanno intercettato, quindi la nave è affondata con il suo carico di vittime e di drammi umani.
0: Beh, cioè, il principio ha senso, no? È evitare che io vendo un missile all'Argentina e l'Argentina la usa per attaccare un mio alleato.
1: Esattamente questo. Ora, quello che è interessante è che qual è il gioco diplomatico? Questo è molto molto fine. Non viene detto questo, ovviamente, questo è un dato tecnico, ma viene detto al pubblico che devono essere usate solamente le armi per fini etici, quindi l'etica, l'utilizzo dei bombardamenti di aree civili o altro viene utilizzato come motivo per impedire il funzionamento, che poi
0: sì,
1: dopo...
0: è sicuramente questa la ragione dietro a tutto ciò. Ora, senza il minimo dubbio,
1: si tratta, tutto ciò nasce perché si tratta di armi ad elevata tecnologia. E come tu prima facevi la battuta, tra poco anche i fucili e le pistole, cioè quindi le armi corte, le armi, diciamo così, individuali, funzioneranno solo se c'è un certo tipo di mano che le stringe, nel caso più estremo, oppure se c'è un tipo di, diciamo così, sistema che interagisce con le armi con le armi e dopo le fa sparare.
0: Beh, come mi dicevi tu fuori onda, è un nuovo imperialismo, non ho più bisogno di avere il mio esercito.
1: No,
0: da te
1: quello degli altri, io ti fornisco le armi,
0: ho i miei missili, ma se per caso li usi come non voglio, io
1: allora
0: te li spengo.
1: Guardate, il dato interessante che è stato messo un po' sotto traccia in questi ultimi giorni è che gli F-35 erano proibiti per Ankara, ricordate? Roba di Trump. Perfetto, ora Ankara è stata riammessa al programma F-35. Qual è lo scambio? è che Ankara gli dà agli americani gli S-400 russi.
0: Ah, benissimo, vedi, quindi, che loro non possono acquistare direttamente, naturalmente,
1: esatto,
0: perché
1: quindi
0: non
1: c'è un reverse engineering, e quindi ovviamente ecco da là che i russi stanno gestendo la situazione in maniera diversa, ma insomma è un,
0: vabbè, questo è un gioco diverso, è un gioco incredibile. Ci ascoltiamo le nostre novità, poi continuiamo a parlarne, perché mi ricorda molto la Monsanto che vende i semi che non germogliano, è tipo un gioco del genere. Brand new music right here. Brand new.

0: Signorita Dinosaur Junior Several Got Away fra le nostre novità in alta rotazione. Dunque, un nuovo tipo di imperialismo. Io perché dicevo la Monsanto i semi? Ti ricordi quello scandalo che uscì sulla Monsanto? Vendeva dei semi che fanno la pianta ma poi non rigermogliano, quindi che faccio io? Ti rendo dipendente, anche se tu tecnicamente hai comprato una cosa che dovrebbe renderti indipendente.
1: No, no.
0: Succede un po' la stessa cosa così, perché io mi compro le armi, ma tanto non le puoi usare né contro di me né quando io non voglio, perché io premo un pulsantino e i missili non partono più.
1: È esattamente questo. Incredibile. Il rischio è questo.
0: Che è per questo che poi vengono rispettati, immagino, tutti quei trattati, scusami Antonio, su è vietato rivendere le nostre armi.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: ho sempre pensato,
1: esatto,
0: vabbè, ma come fai a farli rispettare? Figurati.
1: No, no.
0: E invece no.
1: Perché altrimenti hai ferraglia, hai pezzi di ferraglia,
0: hai ferraglia
1: e cavi elettrici che non c'è mai nulla. Quello che è interessante è che è un gioco che stanno giocando esattamente tutte e tre le grandi potenze economiche, USA, Russia e Cina. Ovvero sia i mercati di riferimento dei tre grandi colossi industriali bellici chiedono ad ognuno dei propri acquirenti di non rivendere le armi. Cioè, ovvero sia, se le devi buttare, me le ridai a me. E io te le sconto come...
0: Vabbè, ma è un leasing praticamente.
1: Assomiglia più a un land lease, ovvero sia ad un leasing, modello quello che fecero gli americani e gli inglesi nella seconda guerra mondiale, ad esempio, quando gli affittarono le navi perché non avevano naviglio per poter combattere
0: i
1: rischi.
0: Se io compro una cosa, ma non sono libero di utilizzarla né di rivenderla, la sto affittando. È tipo, per i fan di Harry Potter, il concetto di proprietà dei goblin, che dicono tu con l'acquisto hai acquisito l'usufrutto di questa cosa, ma non è che è tua.
1: È tua, esatto.
0: Sì, che sì, è una cosa
1: assomiglia
0: simile.
1: Molto. Diciamo che il concetto è proprio quello, ovvero sia, se si comprano gli F-35, facciamo il caso di i jet israeliani, come prima fuori onda. I jet israeliani sono un unicum nell'ambito di tutti gli F-35 del mondo, perché hanno dei sistemi propri, quindi elettronica, avionica, che non hanno gli altri, perché Israele ha espressamente richiesto in questo contratto che ha fatto con gli americani di inserire dei moduli che sono di proprio dominio e che non devono essere replicati altrove. Quindi ovviamente in quel tipo di dati e quei jet non possono essere usati altro che da Israele, perché se li diamo all'Italia o alla Francia non sanno che farci, perché neanche volerebbero.
0: Chiaro, è come avere in mano la sicura di quello che ti sto vendendo.
1: Esatto, sì, forse il paragone è molto calzante. È come la sicura di un'arma, ovvero sia, finché c'è la sicura innestata tu non ci fai nulla.
0: E questo spiega molto meglio, effettivamente, per la prima volta mi fa vedere come questo nuovo tipo di imperialismo possa avere un senso un po' più pratico, perché l'abbandono di per sé, dire compratevi le armi io me ne vado, rende solo più forti i vassalli. Se invece le armi comunque sono in qualche modo controllabili da me, io mi risparmio gli uomini.
1: Primo, ho meno costi,
0: ho guadagnato.
1: Beh, esatto,
0: perché mi hai pagato.
1: Anche perché chi combatte siete voi. E ovviamente ho guadagnato, dici tu, perché chi lavora sono le mie industrie che ovviamente hanno bisogno, visto che il mercato, e vi invito a leggere il rapporto del SIPRI, cioè l'Istituto di Stoccolma sull'utilizzo del mercato delle armi, che esce ogni anno, ed è libero, è una fonte aperta, può essere letto, e che vedono che i tre paesi più grandi che hanno la produzione di armi ovviamente pretendono le stesse cose, quindi ognuno tende a controllare le armi che vende per far sì che non vengano usate contro se stesso, evitare il reverse engineering, ma ormai è una cosa abbastanza non solo cinese ma anche di altri paesi. Vedesi ad esempio i droni americani che sembrano i Geran russi o iraniani, o gli Shahidin, sono identici. E il dato interessante è che è una nuova forma di controllo.
0: Eh sì, esatto, è proprio una
1: politico,
0: nuova forma di
1: politico.
0: Controllo con le armi non più in senso metaforico, direi, ma letterale.
2: Now, the funk's

0: Rockefeller Skunk, Fatboy Slim. 14:56, siamo praticamente in chiusura. Abbiamo parlato del nuovo imperialismo delle armi, ma c'è un'ultima piccola curiosità sul vertice di Ankara. Vai Antonio!
1: Allora, l'ultima curiosità è che chi fosse stato già ad Ankara per turismo, perché è anche una città turistica anch'essa, la troverebbe completamente trasformata. Perché? Perché tutti i quartieri più periferici e anche le zone più brutte del centro sono state coperte da pannelli inneggianti alla NATO, ma potrebbe, oppure sono stati coperti da pannelli.
0: Aspetta, cos'è un pannello inneggiante alla NATO?
1: Ovvero sia, sarebbe
0: forza NATO e siamo tantissimi.
1: Sì, tipo, uno più bello è Share Future in Peace, NATO Ankara Summit, ovvero sia, e simili cose,
0: cioè, tipo gli internazionali di tennis,
1: esattamente, capito? Quello, ovvero sia, però su scala grande, elevata. Per cui è una marea di blu che si è innestata nelle vie di blu, di azzurro, nelle vie delle città. E il dato più, potremmo dire, meno animalista che c'è stato in questa struttura è stata l'abbattimento di non so quanti cani randaggi da parte del governo, perché davano fastidio.
0: Fra l'altro è un problema gigantesco che ha la Turchia da moltissimo tempo, che tecnicamente è stata già il tribunale è intervenuto più volte per fermare gli abbattimenti, ma poi quando c'è il vertice NATO non gliene frega niente.
1: Esattamente, e in più hanno creato ex novo un nuovo aeroporto, chiudendo l'aeroporto civile, per cui chi volesse volare ad Ankara oggi in questi giorni non ci può andare. L'aeroporto nuovo è stato fatto dal nulla, hanno spianato tutto di più, per cui dai resti storici in più è tutto spianato, tutto di blu, e non sarà nemmeno un aeroporto che verrà utilizzato dal 9 luglio, no, viene poi smontato e poi dopo portato via.
0: Vabbè, incredibile,
1: è una cosa incredibile.
0: Per far vedere che è tutto perfetto,
1: è tutto bello. Inoltre hanno arrestato migliaia di attivisti e di giornalisti e di anche di radiofonici che erano legati al partito d'opposizione.
0: Li hanno messi tutti, così non rompono le scatole.
1: Hanno fatto una redata così nessuno rompe le scatole.
0: Molto bene, questo purtroppo è il nostro alleato e sta nella NATO. Tanto per dirci che il mondo non è fatto da buoni e cattivi.
1: Esatto, perché al di là della postura giuridica della NATO, che è il nuovo pilastro dell'alleanza, che più è un attore che non è più di periferia, ma è il centro e il perno, c'è anche questo.
0: Ecco, esattamente. Beh, questa è la geopolitica, miei cari signori. Purtroppo la geopolitica non ha etica né morale, ma va analizzata anche per questo. Antonio, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con me anche questo sabato. Sabato prossimo ci sei, yes. Poi mi dici tu quando è che te ne vuoi andare in vacanza, che mi sembra pure giusto.
1: Potremmo dire, se Dio vuole, inshallah.
0: Ok, esatto.
1: Inshallah. Dovrei andare la prima quindicina di agosto. Ma perfetto. Sai com'è, dati i tempi che ormai...
0: Dati i tempi non si sa mai, quindi ci aggiorniamo settimana per settimana.
1: Esatto.
0: Quantomeno tutto luglio saremo qua. Quindi l'appuntamento con Antonio sabato prossimo, sempre fra le 14 e le 15, qui alla Fiera delle Fiere. L'appuntamento con il sottoscritto invece è a domani, dalle 12 alle 15 continueremo a parlare del topo. Adesso ovviamente il tempo è terminato, vi lascio in compagnia dei ragazzi dei racconti della Scolopendra, dal sottoscritto e da Antonio Albanese. A tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?
3: Animal House
2: on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Supermercati PIM, iperfami lavora. 1+1=! Super risparmio! Nei nostri supermercati, fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis! Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99€.
2: Supermercati PIM, iperfami lavora. Ti risparmio.
3: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
4: Get into the best.
3: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Welcome to
6: violence.
3: Tu.it.
6: Radio Rock.
3: Ora su Radio Rock. I racconti della scolopera.

0: con mille piedi, mille è vero, piedi, mille vero. Piedi.
1: 20.000 piedi, li abbiamo contati, sono esattamente 1.000. Dodone, io volevo lanciare in apertura un grido di dolore. Un grido di dolore. Sì. Ma questo signor Keinaro, no? Adesso non racconteremo tutta la storia di Keinaro, però noi abbiamo avuto questo colpo di fulmine, il signor Keinaro che si faceva vivo durante la scolopendra della notte, vero, anche quella del giorno, eccetera. Un colpo di fulmine talmente forte che la voce del signor Keinaro è stata inserita nella nostra sigla. Signor Keinaro scomparso.
0: Sparito da quel momento.
1: Sparito, dov'è quasi da quel momento, pochi giorni dopo. Dov'è? Keinaro, siamo molto preoccupati. Fatti vivo.
0: Voi altri invece fateci sapere dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante, in questo sabato 4 di luglio, qualsiasi cosa sia. Brand new music right here. Brand new.

0: Rat Boy. Questa era Sick of It. Dodone, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Sì, ma di cosa è sick?
0: Infatti pure io non, cioè, non l'ho capito.
1: Specificasse, insomma, che ne so. Pure tutte queste guerre, che ne so, la sabbia nel letto, Matteo, possono essere tante le cose fastidiose, no?
0: Sai che ha detto lui? Ha detto: non ve lo dico, ma non sono le guerre.
1: Ah, vedi.
0: Cioè, non vi dico esattamente cosa si chiama, ma non sto parlando delle guerre. Non sono sick of guerre.
1: Persona non sensibile, quindi mi viene da pensare.
0: D'altra parte, Rat Boy è stato ovviamente creato nei laboratori di Radio Rock Italia. Quindi, insomma, una cosa straordinaria, una cosa che è uscita la testa, sono uscite le gambe, la coda. Un momento incredibile, però, insomma.
1: È successo.

0: Buon sabato a tutti, ci scrivono su WhatsApp, scrive il signore Pecos Bill e aggiunge: oggi il Paraguay sconfiggerà la Francia con il vero catenaccio all'italiana, caro Cillone, perché oggi alle 23 si gioca Paraguay-Francia, ovviamente 23, tutti qui a tifare Paraguay.
1: Assolutamente sì, vabbè, non c'è nessun dubbio, Paraguay prosegue il sogno del Paraguay che dopo aver eliminato una deludentissima Germania ai calci di rigore particolarmente emozionanti, oggi ci prova con quella che è a tutti gli effetti la favorita.
0: Oltre il Paraguay ci sono, tra mille virgolette, altre squadre più piccoline, diciamo, rispetto ai grandi campioni classici ancora in gara ai mondiali?
1: Allora, dunque, ieri è stata eliminata la vera enorme sorpresa fino all'ultimo del Capoverde.
0: Non so
1: se hai visto. E partita con l'Argentina terminata 3-2 ai tempi supplementari.
0: Bellissimo.
1: Il Capoverde è riuscito a pareggiare prima a rimontare 1-1, poi a fare 2-2 e resistere fino al secondo tempo supplementare, in cui poi è arrivato il gol dell'Argentina.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra su Radio Rock, signori Clash.

0: I Siri Clash, Know Your Rights su Radio Rock, 15:20, caro Cillone, ancora qui la scolopendra, che si fa?
1: Allora, Dottone, per risponderti in modo più accurato, direi che le squadre ancora considerabili piccole in gioco ai mondiali, finiti ieri sera proprio con la partita di cui parlavamo prima, Argentina-Capo Verde, i sedicesimi, anzi forse l'ultima è stata Colombia-Ghana. Allora, le squadre più piccoline, più piccole, probabilmente sono il Canada, direi, sì. Anche se Marocco ormai no, è considerata forte, Paraguay l'abbiamo detto, Stati Uniti, Belgio, favorita Belgio sicuramente, e poi c'è il Messico che si scontrerà contro l'Inghilterra, buona fortuna ovviamente agli amici inglesi, buonissima fortuna.
0: Come gli amici francesi.
1: Poi c'è Svizzera-Colombia, uno degli ottavi, direi, insomma, due squadre non considerabili fortissime fra le grandi. E poi c'è l'Egitto che si è qualificata agli ottavi battendo l'Australia ai rigori.
0: Non male, caro Cillone, cosa chiediamo a queste genti?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Dodone, salutiamo Federico.
0: Sì, Federico, Federoscio.
1: Da alcune culture chiamato Federico, da altre Federico, da altre ancora... Oh, che significa Federico?

0: Loro sono i Led Zeppelin, questa era Black Dog. Dodone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Proprio così, caro Cillone, la casa del Serramanico, sì. La casa dell'arma bianca,
0: dei tavolini.
1: Chiaramente, fino alle 18 qui su Radio Rock. Vi siamo chiedendo appunto dove state andando, che cosa state facendo. Ci scrive Anto: mi sto preparando per andare in libreria a comprare It di Stephen King per un mio amico che ama le letture leggere.
0: Ah, vedi, It. La storia vera di Giuliano Leone, praticamente un'autobiografia. Dodone,
1: proprio così, caro Cillone. Non ci sono cose inventate, questo insomma,
0: nessuna.
1: È tutto vero, tutto vero.
0: Neanche
1: tutto
0: una,
1: assolutamente vero.
0: 106 e 600, dove state andando e che cosa state facendo? Via.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: i Black Keys su Radio Rock, 15:36 minuti, ancora qui la Scolopendra. Senti come continuano i signori Black Keys.
1: Ma che stanno?
0: Non fermi mai i signori Black Keys, manco se gli chiedi proprio per favore fermatevi, signori Black Keys, vi scongiuro fermatevi, loro non si fermano.
1: Qualsiasi cosa stiano facendo.
0: Assolutamente.
1: Naturalmente.
0: Assolutamente.
1: Cazzeggiano
0: sì,
1: con le chitarre, pure se cazzeggiano con le chitarre, Dodone, c'è la Scolopendra, la casa del SUV bianco. Beh, perché?
0: Certo,
1: non
0: certo,
1: c'è paragone, ragazzi, fra i SUV bianchi e i SUV non bianchi. Dodone, cosa stiamo chiedendo?
0: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo. Piombiamo sul nostro amico Mauro.
1: Oh sì,
2: ciao,
1: Mauro,
2: ragazzi. Senti, allora, intanto vi rinnovo le mie scuse per il messaggio che vi ho scritto l'altra sera.
1: Non te preoccupi, Mauro.
2: Sinceramente, perché Mauro, quando c'ha torto,
1: Mauro
2: lo riconosce.
1: Grande Mauro.
0: Questo è buono.
2: Scusate ancora. Non
0: grande,
2: ho scritto bestemmie, parolacce, eccetera, però
1: figurati.
2: Ho piccato dove non c'era luogo di farlo.
1: Siamo qui apposta. Che sto fa? Di
2: come
1: più.
2: Un solitario in solitudine, sto a un bar qui a Torino Mezzo Camino, l'unico aperto.
1: Mezzo Camino,
2: Me sto a fare un caffè freddo con mezzo toscano.
1: Mezzo toscano.
2: Così, questo. Senti musica.
1: Questo è buono,
2: Sul telefono.
1: Sul telefono.
2: Con le cuffie. Quanto resta al mare adesso, ragazzi? Ma non posso. Ciao Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: Cerchiamo di organizzare questo trasferimento di Mauro verso il mare. Non è la prima volta che esprime questo desiderio. E poi, bravo, invia anche una foto di se stesso Mauro al bar.
0: E poi ancora via voce.
3: Buongiorno Radio Rock.
0: Ecco,
3: so che a voi non vi può fregare di meno, però io
1: come
3: ho fatto
1: permetti?
3: Un'azione
1: no,
3: molto meglio dei mondiali.
1: Molto meglio, Matteo.
3: Io
1: molto
3: ho preso
1: meglio.
3: La macchina di cortesia e ho salvato su tutti i 6 numeri, i tasti preimpostati, Radio Rock. Questo
1: buono,
3: è meglio dei mondiali.
1: Sì. Sì, hai sentito? Sì, è meglio di tutti i mondiali.
0: È vero.
1: Beh, insomma, dovremmo a questo punto, insomma, facciamo l'invito a tutti: rubate queste auto di cortesia, più facili da rubare, lo sappiamo, perché non hanno i genitori.
0: Certo.
1: Non hanno i genitori. E fate questo lo stesso lavoro che ha fatto John.
0: 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Better Believe, Dodone, di Vedder and Guitars Over Guns, Dodone, da votare, da votare.
1: E il predicatore Jim Jones,
0: certo,
1: anche.
0: Certo.
1: All'interno, carezze. Insomma, un po' queste le atmosfere di questo pezzo di Eddie Vedder, Matteo. Comunque, 3899, 106 e 600, che si chiede?
0: Dove state andando? Che cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, senza paura, senza la vergogna, senza l'indugio, rivelatelo alla scolopendra.
1: Allora ci scrive Carla: stiamo andando al mare, ci accompagna la vostra musica bella. Ciao Cilloni.
0: Ah, Dodone.
1: Un bacio.
0: Sì, siamo Cilloni in questo momento. Poi ci trasformiamo in Dodoni. L'importante, Dodone, è che noi ci si muova insieme. Noi che ricordiamo bene tutto, Dodone. Abbiamo dei faldoni stracolmi dei dati dei nostri ascoltatori, che un giorno naturalmente utilizzeremo per facce d'uspicci, come dicono a Cuneo. Ricordiamo che Carla sta vivendo una grandissima e bellissima storia di amore in questo
1: verissimo,
0: periodo.
1: Verissimo, verissimo. Lo ci ha anche raccontato in parte.

0: Intelligent Guy, signori Battle Surfers su Radio Rock, la scolopendra, caro Cillone, la buca a pochi metri dal bagnasciuga che, insomma, ti dicono stai attento che ci stanno le buche, ma
1: quello è fondamentale, consiglio stai sempre attento, apprezzato. Io continuo a leggere 250.000 spettatori paganti. Più grande concerto mai realizzato in Italia, quello di Ultimo, che ci sarà oggi?
0: Oggi, stasera, sì, alle... come si dice? La spianata di Tor Vergata.
1: Tor Vergata. Più grande concerto mai realizzato in Italia, ma come è possibile? Signor Ultimo?
0: Eh sì, ha sconfitto in qualche modo il signore Vasco Rossi, che qualche anno fa aveva portato a Modena 220.000 paganti. In questo caso sono 250.000, credo anche di più di quelli che hanno partecipato al Giubileo, sostanzialmente, di Tor Vergata, quindi ma poca roba.
1: Noi non conosciamo neanche una canzone di Ultimo, però nulla. Non faremo mai più sexo. Allora, bisogna subito allinearsi, tira fuori Spotify.
0: Anche i miei amici, persone rispettabili, Matteo, hanno comprato questo biglietto. Veramente? Poi si sono trovati a doverlo vendere.
1: No.
0: Sì, conto in qualche
1: non
0: modo
1: idea.
0: Di a che cosa andavano incontro. Cioè 39 gradi, certo. Tor Vergata, poi il concerto di Ultimo in sé alla fine.
1: Poi forse
0: cioè, non è che c'è qualcosa di buono alla fine dell'attesa, cioè il concerto di Ultimo.
1: Non proiettano Pulp Fiction
0: no.
1: alla fine, ma scusami, magari anche loro non l'avevano mai sentito poi, magari, no? Poi prima hanno comprato il biglietto, poi hanno dato un'ascoltata. Vabbè, hanno cambiato idea, non lo so, Dodone, non lo posso dire perché appunto non lo possiamo dire perché appunto non lo conosciamo. Che succede? Che succede qui?
0: Allora vi stiamo chiedendo dove state andando, che cosa state facendo. Ciao, sono Veronica, siamo andati a Milano per il concerto dei Foo Fighters.
1: Oh.
0: Potete mettere un pezzo loro? Ciao, grazie.
1: Ma neanche se, non lo so, Dodone, penso proprio che non si possa fare, giusto?
0: Stai scherzando, Matteo?
1: Ok.
0: Learn to fly, poi chiedono. Stiamo scherzando.
1: La follia.
0: Questa è una vera follia.

0: Loro sono i Foo Fighters e questa era Learn to Fly che abbiamo messo nonostante Veronica ci abbia pregato di non farlo, offrendoci anche del denaro, veramente tanto denaro.
1: Sì, tanto denaro in buoni pasto, caro Fillone.
0: Butti via.
1: Che noi abbiamo dovuto buttare via.
0: Abbiamo buttato via. Buttate via.
1: Allora, 3899 106 e 600, dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra via voce.
0: Sentiamo.
2: Sto tornando dall'altopiano delle Pizzorne.
0: Sei buono.
2: Ovvero, località fresca sopra Collodi.
0: Sopra
2: patria del...
0: Come ti permetti?
2: Burattino col nasone.
0: Niente.
2: Dove la temperatura era di 26 gradi, goduria totale, a cospetto dei 35 gradi della Tears Valley dove abito.
0: Tears Valley.
2: Tears Valley. Che tristezza.
0: Ma io dico molto molto molto bene invece, scusami. Che tristezza, che cosa? Che cosa? Portonaccio, che tristezza, no?
1: Infatti, scusami.
0: No, come si chiama altopiano delle Pizzorne?
1: Le Pizzorne, Matteo Collodi, sembrano bei posti.
0: Minchia.
1: Dico Portonaccio, bello.
0: È bellissimo.
1: Bello Portonaccio.
0: È
1: come
0: bellissimo.
1: Si mangia Portonaccio?
0: Vabbè, no. Non me lo dico, non me lo dico.
1: La mentalità di Portonaccio.
0: Non me lo dico che mi metto a piangere. Non me lo dico che mi metto a piangere.
1: Non te metto a piangere, non te metto a piangere.
0: Va bene.
1: Non piangere.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: nei nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Enough talk! It's time to rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Tu.it.

0: Sir Jack White con la sua Dollar Bill, Dodone.
1: Unico pezzo di Jack White che dice più di una volta cacciari.
0: Incredibile.
1: Cacciari now.
0: Perché gli altri tutti una volta sola. Tutti, almeno una volta, certo. Ma una volta sola.
1: Ha costruito un'intera carriera su questa cosa, il signore Jack White.
0: Forse dice anche Mentana a un certo punto, sai? Dice anche Mentana, forse. Sai che sto vedendo che, a parte sempre grazie al sito della 7 per essere il luogo più facile in cui ci si può perdere.
1: Fatto benissimo.
0: È fatto, fatto benissimo. Sai che se cerchi delle puntate, che ne so, del TG La 7, per esempio, no?
1: Sì,
0: vai su Google,
1: sì.
0: TG La 7 puntate. E c'è un link che si chiama TG La 7 puntate. Benissimo. Entri. C'è solo l'ultima. Cioè, vabbè, per carità, sì, è quella che uno vuole sentire, però non ci sono quelle precedenti.
1: Ah, vedi, già cosa strana.
0: C'è un altro link diverso, sì. Diverso, che non è sul sito della 7, è sul sito del TG La 7, che si chiama Ultime Edizioni, e lì le trovi tutte. Mamma, quindi c'è già questa cosa così. Ma sul primo link di cui ti parlavo c'è solo l'ultima, la più recente, e poi le puntate cult, le puntate...

0: sci delle gambe, la coda. Cosa state andando? Dove state facendo? Oggi il Paraguay sconfiggerà la Francia con il vero catenaccio tipico all'italiana.
1: Fabrizio non piace.
0: Ciao, sono Federico, da non confondersi con Marumol.
1: Marumore,
0: mi sto preparando per andare in libreria a comprare kit per un mio amico che ama le letture leggere. Vi rinnovo le mie scuse per il messaggio che vi ho scritto l'altra sera, che Mauro quando ci ha torto lo ammette, bestemmie, parolacce, come un solitario sto a un bar, l'unico aperto, caffè con mezzo toscano, a sentir musica, sul telefono, con le cuffie. Quanto vorrei star al mare, raga, ma non posso.
1: Non malissimo,
0: so
1: Mauro,
0: che a voi non me ne può fregare di meno, ma io ho preso la macchina di cortesia e su tutte ho salvato il numero di Radio Rock, e meglio di tutti i mondiali. Stiamo andando al mare, ci accompagna la vostra musica bella. Ciao Cilloni.
1: Musica bella.
0: Noi, perché Conti è già plurale, e quindi ciao Cilloni include poi entra, se no Conti
1: ragione.
0: È solo. Noi non conosciamo neanche una canzone di Ultimo, quindi non faremo più sesso. Stiamo andando a Milano per il concerto dei Foo Fighters. Potete mettere un pezzo loro, tipo Learn to Fly, veloci stronzi.
1: Dei Foo Fighters.
0: Sto tornando dall'altopiano delle Pizzorne, ovvero località fresca sopra Collodi, burattino col nasone, temperatura di 26 gradi al cospetto dei 35 della Tears Valley dove vivo. Che tristezza.
2: Tu che sei una capone, torna fra un'ora.
3: Perché mi ha detto burattino?
1: No vabbè, ci posso dire.
3: Ha detto burattino.
1: Ma veramente non me ne sono accorto.
3: No,
1: vabbè,
3: perché adesso sto un po' nel panico per questa cosa che mi ha detto.
1: No,
3: però adesso mi incazzo.
1: No, Dodo, non t'alzà,
3: Cazzo,
1: non
3: t'alzà,
1: Dodo!
3: Non t'alzà, Dodo!

0: su Radio Rock, 16 e 17 minuti. Che succede, Cillone?
1: No, no, è che mi fa ridere Imitation of Life. Non so perché, cioè, lo fanno benissimo, cavolo. Cioè, sembrano, ragazzi, mezzi vivi.
0: Sì, sembrano vivi. In realtà, no, solo specchi e leve a muovere, Matteo, questi umanoidi.
1: Inventori, fra l'altro, i REM del modo di dire. Du formiche a cavaceccio.
0: Assolutamente sì, Matteo. Insomma, e hanno fatto i soldi con questa cosa. Ci sarà anche un bel documentario su come hanno fatto gli sordi e su questa bella cosa. 3899 106 e 600, che si chiede?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? E c'è tanto da leggere, Dodone, eh?
0: Sentiamo.
1: E da sentire.
2: Io invece sto tornando da Calcata Vecchia,
0: sì,
2: paese borgo medievale, molto se bello. Non lo conoscete,
1: come no?
2: Chi non lo conosce,
1: ah, bella.
2: Che stavo aiutando il mio babbo al ristorante,
1: molto
2: la piazzetta.
1: Bello.
0: Alla piazzetta, Matteo, alla piazzetta. La piazzetta a Calcata, tu dici Affel. Beh, insomma, bello gestire un ristorante a Calcata, non male, non male.
1: Noi ci abbiamo fatto le le ronde.
0: Ci abbiamo fatto le ronde
1: in quel
0: Calcata.
1: Paesino, ronde positive, ovviamente, ronde del divertimento. E poi abbiamo fatto pure l'università, dai.
0: E le crociate abbiamo fatto.
1: È vero, due crociate.
3: Buon pomeriggio, ragazzi. Sono appena tornata a casa e come spesso mi succede, ho appena dato il cibo alla nuova gattina randacia che ormai bazzica da qualche mese sotto casa mia, davanti alla porta fissa, che si chiama Coccolino. In realtà inizialmente l'avevo chiamata Chloe, proprio in onore della trasmissione Scolopendra, perché si sa che è un nome molto amato, no, da voi, da tutti i vostri ascoltatori.
0: Sì, sì,
3: e quindi Chloe inizialmente. Poi chiaramente un giorno ho dovuto cambiare nome perché sentendo da dove sto io, che sto al primo piano, lei, siccome sta sempre sulla strada e tutti la accarezzano quando passano, e c'era un bambino con la madre che sentivo che diceva: mamma, mamma, c'è Coccolino, c'è Coccolino,
1: Coccolino, porco
3: due. E allora da quel momento è diventata Coccolino, anche se in effetti è una femmina, ma vabbè, è un problema.
1: Non importa.
3: E oggi tra l'altro ho avuto fortuna perché c'era soltanto Coccolino e non c'era l'altro gatto.
0: Chi è? L'altro.
3: Che è un gatto veramente mefitico, che infatti si chiama Mentecat. Diciamo malmesso, ma veramente malmesso. Tipo c'ha un occhio bianco, c'ha tutta una fiancata devastata da pustole. C'ha la coda che inizia come quella di un gatto e finisce come quella di un ratto.
0: Ah,
3: fa una pena incredibile. E quindi anche a lui gli do cibo, ma non è che vada proprio d'accordissimo con Coccolino, quindi è meglio se non c'è, ecco, diciamo. Oggi è andata bene, non l'ho ancora visto.
0: Perché cova un po' di rancore, Mentecat, Matteo, nei confronti di Coccolino.
1: No, non ci posso credere, dai. No, non può essere, figurati, ci sarà tanto amore. Comunque, dopo Mentecat e la fiancata del gatto, Dodone, io non mi sento di aggiungere niente.

0: She Passed Away, questa era Catharsis, Dodone su Radio Rock, dove c'è la School of Andra, gli applausi per Mentecat e la signora Polpetti, cioè sono infiniti,
1: si sprecano.
0: Mentecat è pazzesco, dice Marta, il numero 71 Marco, la mia fiction preferita, Coccolino e Mentecat.
1: Posso dire anche la mia?
0: Assolutamente, signor Mauro. E Polpetti, miglior voce d'Italia. Speaker mancata, noi siamo d'accordissimo.
1: Vero.
0: Ci inchiniamo di fronte alla grandezza della Polpetti, ma come al solito, come sempre, ragazzi.
1: Facci sapere di più di questa storia dell'interazione tra Coccolino e il dottore Mentecat. Caro Cillone, allora, quasi invidio Mauro, ci scrive Luca, che in questo momento sta guidando il tram.
0: Il mitico Luca sul tram, abbraccio.
1: E pensa a Mauro che si gode il suo toscanello col caffè freddo, Matteo.
0: Proprio così, Dodone. Poi ci sono un po' di grida di dolore per il concerto di Ultimo, giusto, Dodone?
1: Sono quasi 90 minuti, scrive Giacomo, che sono in fila per tornare a casa. Sono praticamente sotto casa, ma ho la sfiga di abitare a Torre Gaia. Grazie, Ultimo, grazie.
0: E quando è sempre bello quando viene ringraziato un artista, no? È sempre bello, Dodone, per la musica e per l'arte tutta.

0: Hooligani Dangerous CCCP su Radio Rock, 16 e 27 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Perdiana, Dodone, tutto vero? Dove state andando? Cosa state facendo? C'è tanto da leggere, tanto da sentire, Dodone.
0: Allora, sentiamo la vostra viva voce.
2: Io sto andando a trovare un ragazzo che ho visto 4-5 volte, che tre settimane fa è venuto a pranzo a casa mia ed è svenuto, ha sbattuto la testa si è fatto... No. Tre settimane di ospedale in trauma.
1: Ma no,
2: ci
1: credo.
2: E ieri è uscito e lo sto andando a trovare.
1: Non è possibile, non è possibile.
3: Flower power.
1: Beh, a questo punto ti tocca sposarlo. Ti tocca sposarlo perché questa storia è proprio, no, dai, è proprio da Camino e nipotini. Per trauma cranico, c'è cioè pure in mezzo. Ti tocca sposarlo.
0: E poi ancora sentiamo il signor Spider-Man in questo caso.
1: Ah, Spidey.
4: Ciao Scolopendri, ciao Matteo, ciao Edoardo.
0: Ciao,
4: questo
0: ciao,
4: è
0: ciao.
4: Il fiume di gente che... Ah, qui stiamo alla Romanina,
0: oh mio,
4: ma stanno
0: Dio.
4: Tutti a na... da ultimo. Io ho appena portato due ragazze, un mare di gente, un mare di guardie.
0: Ecco.
4: Ciao ragazzi.
0: Mare dei guardie non è male.
1: Saluta noi mega amici naturalmente delle guardie. Stavo leggendo il testo della canzone dal titolo Romantica, Dodone. Dall'ultimo album.
0: Dall'ultimo album.
1: Non lo so perso. Dall'ultimo album. Ah, eccolo. Inizia così. Come stanno i tuoi adesso? Bellissimo.
0: Allora, speriamo bene, dai.
1: Interessamento per i genitori. Non te lo chiedo più.
0: Ho capito, scusa, sembra una cosa di interesse sincero.
1: Vabbè. Ho lasciato il cuore aperto.
0: Che schifo.
1: Il cuore aperto. Casomai torni tu.
0: Però non in casa, che poi sbrodola, Matteo.
1: Poi ce l'ha fatto. L'ha fatto proprio in casa. Vabbè, diciamo che ci sono tante sfumature.
0: Tante cose strane anche.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Supermercati
3: più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock, su Radio Rock, i racconti della scolopendra.
5: On Radio Rock.
6: Giro della boa, Dodone, per la scolopendra.

0: Questa era Voyager, la novità da votare sul sito radiorock.it. Se siete pazzi.
1: Cos'è no, successo pazzi, a PJ?
0: Questo pezzo di PJ Harvey.
1: PJ.
0: Comunque, caro Cillone, che si fa qua alla Scolopendra?
1: Vi si chiede di rivelarci dove state andando e che cosa state facendo, Dodone. Tanti dati interessanti.
0: Allora,
1: oggi,
0: sento la Scolopendra da Vancouver, caro Cillone. Buon pomeriggio al signore che ci ascolta a Vancouver.
2: Sei meglio di Gesù.
0: E diglielo.
1: Signore Joabanga.
0: E poi Salvatore, attenzione a Salvatore, stiamo andando, anzi stiamo tornando nel nostro hotel dentro la foresta nera. E non c'è nessuna allusione, aggiunge. Qual è l'allusione, Salvatore?
1: Oh mio Dio.
0: Salvatore e Nadine.
1: C'è un'allusione terribile dietro a questo messaggio che noi non stiamo cogliendo, anche perché vedo Salvatore, foto di WhatsApp, Dodone, testa mozzata di asinello, quindi...
0: E poi Francesco, magari sul concerto de ultimo ce cade Nicola Porro, li mortacci loro. Sto cercando di tornare a casa, signor Francesco.
1: Questo Mantello, è bene,
0: che mantiene la calma.
1: Questo è bene, ma lo vedo, ma c'è grande calma, c'è tanta serenità intorno a questa splendida iniziativa artistica. Fra poco leggeremo molti altri testi di ultimo, perché qua ci sono delle cose veramente commoventi che giustificano questo panico per il suo concerto.
0: Ricordiamo che utilizziamo Nicola Porro lì dove non possiamo, insomma, andare a parlare, le cose che non possiamo dire.
1: È proprio così, Dodone. Spesso, signore, Nicola Porro viene utilizzato in situazioni in cui viene nominata la divinità, essendo Nicola Porro, come ben sappiamo, comunque un dio, magari minore, ma pur sempre un dio.
3: Backstage at the armory in order to get a pass to see something.

0: Vanilla Funk and U47. You'll love it.
1: With leather?
2: Signor Frank Zappa, questa era Crew Slot su Radio Rock, dove c'è la scolopendra O Dodone, sabato 4 di luglio. Stiamo per accedere alla terza ed ultima ora di oggi.
3: Proprio così, caro Scillone, dove state andando, cosa state facendo? Sentiamo la vostra viva voce.
4: Buonasera, buonasera. In macchina in direzione Pistoia, ora 3 ore circa. Stasera c'è il concerto di Fantastic Negrito che ho vinto grazie a voi, grazie, grazie.
3: Top, caro Scillone.
2: E vai.
3: Grazie a Radio Rock.
2: E vai, Dodone, e vai. Non abbiamo fatto vincere la partecipazione al concerto del signore Ultimo Dodone, invece, che però mi sembra non abbia bisogno di noi.
3: Mi sa che fa da solo, Matteo.
2: Sì, perché dice Lorenzo: adesso sfondo la caldaia, mi ha deluso per l'ultima volta.
3: No.
2: Ragazzi, però ogni tanto un destro bisogna darlo, se no non capiscono.
3: Piccolo destro sulla caldaia, per ripararla, ma

0: Signore Fantastic Negrito, Working Poor su Radio Rock, 16:57 minuti, la scolopenda.
1: Il nome che voleva darmi la mia mamma, Dore, poi è cambiata idea.
0: No, perché è cambiata idea?
1: Non lo so, è stata distratta proprio in quel momento. Quindi niente, mi è capitato questo nomaccio banale.
0: 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo? Sentiamo ancora questo.
1: Amato!
0: Senti la risposta. Pendra, ma... risposta. Con pure la scolopendra dentro. Gran casino, caro Lolo.
2: Ciao amici, amici della scolopendra. Ma oggi c'è stato il concerto di Ultimatum, no? Perché
0: sì,
2: io sto
0: proprio lui.
2: Sto sul grande raccordone anulare. Sto
0: attuale.
2: E c'è stato il panicone.
0: Panicone.
2: Soprattutto nel vicino. No, sto a vedere passare della gente sul ponte.
0: Oh, oh, oh. No, ragazzi,
2: c'è il panico, c'è il panico.
0: Siamo
2: impazziti.
0: Questo è bene.
2: No, scusate, no. Proseguo di prima.
0: Vai, proseguo.
2: Praticamente c'era il ponte prima dell'uscita per la Tuscolana e ci stavano milioni di ragazzi a piedi, quindi sono rimasto scioccato da questa mattanza di gente che si va a vedere il concerto.
0: Questa
2: sarà l'ultimo, ma fai soldi al primo, raga.
0: Mi sa di sì, se si fanno i conti di questa serata si scopre, insomma, che sono probabilmente decine le milioni di euro, Matteo, che insomma ha incassato probabilmente il signore Ultimo.
1: Poi credo
0: più che altro l'organizzazione, però anche lui
1: 95% romani, credo.
0: Non lo so, è un
1: pubblico.
0: Po' tutta Italia, sì. Credo.
1: E vabbè, comunque
0: romani,
1: sarei molto curioso di conoscere il prezzo del biglietto del concerto di Ultimo. Quindi se qualcuno vuole farcelo sapere, sarei molto interessato per fare i conti in tasca al signor Ultimo, Dodone.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
6: Always the best music.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rob Strap, questa era Fighting For You, la novità da votare sul sito radiorock.it. Dodone,
1: questo è quello che dicono loro, che fightano per noi, caro Cillone. Poi vai a dretta, vatte a fidà dell'amici.
0: Siamo andati
1: delle novità sul sito radiorock.it.
0: Siamo andati a verificare, Dodone, non era vero, non era vero.
1: Mieti Trebbia, Matteo dell'amicizia, signore Fabrizio Guerrieri.
2: No, Gessare Capone, mi dà episode in mezza trasmissione,
0: poi...
2: ma è che io non mi sento piaciuta. E ora Capone,
0: che cos'è sta
2: Gessare
0: roba?
2: Capone è offerto da Il Detto, Du Formiche.

0: c'è Coccolino, anche se è una femmina. Oggi c'era solo Coccolino e l'altro, che si chiama Mentecat, perché è malmesso, occhio bianco, fiancata, devastata da ustole, una pena, do anche lui del cibo, ma non va d'accordissimo con Coccolino. No. Oggi non l'ho ancora visto.
1: Oggi.
0: Perché Coccolino l'ha ucciso. Questa è la verità. Applausi per Mentecat. Applausi, la mia fiction preferita, Coccolino e Mentecat. Signora Polpetti, speaker mancata. Quasi qua, però no, oddio, ma ho appena dato del cibo alla nuova gattina Randa. Vabbè, insomma, tutto così. Quasi quasi invidio Mauro che sto guidando il tram.
1: Invidio Mauro.
0: Sono quasi 90 minuti che sono in fila per tornare a casa. Grazie, ultimo, grazie.
1: Ed ora invidio Mauro.
0: Io sto andando a trovare un ragazzo che ho visto 4-5 volte, che 3 settimane fa è venuto a pranzo a casa mia ed è svenuto. Ah, che cazzo gli ha dato a mangiare?
1: Senti.
0: Ha sbattuto la testa e si è fatto 3 settimane di ospedale in trauma cranico. E ieri è uscito e lo sto andando a trovare. Un bacetto, dagli almeno. Questo è il fiume di gente che sta andando da ultimo. Un mare di gente, un mare di guardie. Sento la scolopendra da Vancouver. Stiamo andando nel nostro hotel dentro la foresta nera. E non c'è nessuna allusione. No, no. Magari sul concerto di ultimo ci cade Nicola Porro, che vuol dire porco due. Li mortacci loro. Sto cercando di tornare a casa. Io sono in macchina direzione Pistoia stasera, concerto di Fantastic Negrito, che ho vinto grazie a voi. Grazie, grazie. Adesso sfondo la caldaia. Mi ha deluso per l'ultima volta. Vedi, l'ultima l'ultimo. Ma oggi c'è sta il concerto di Ultimatum. Sto sul grande raccordo anulare, ci sta il panicone. La gente sul ponte. C'è il panico, sono impazziti.
1: Panicone.
0: Milioni di ragazzi a piedi, sono scioccato. Questa mattanza di gente. Sarà ultimo, ma fai soldi. È il primo.
2: Tu per sempre capone, torna fra un'ora.
1: Regà, i pesticidi che eliminano le api sono più efficaci. Fateci pace, siamo onesti, non famo i cosi.
3: Dai, su, è così, ragazzi.
1: Tutte frasi di Fabrizio Guerrieri.
3: Allora, caro Cillone, devono continuare a raccontarci dove state andando, cosa state facendo in questo momento. 17:14 minuti.

0: Mr. Breeze.
1: Call me the Breeze, Dodone. Lionel Sky, che schifo.
2: Ma io ti chiamo come ti pare a te, Matteo, eh? Basta che, bene, insomma, la smetti.
1: Bianche catrafatto.
2: Ma certo, anche a 22, se vuoi, ti posso chiamare veramente come ti pare, Matteo.
1: Io sono molto
2: Non c'è problema.
1: Sono molto ammirato in questo momento, perché ho appena scoperto che la collezione di borse di lusso di Erling Haaland, centro avanti della squadra Manchester City e nazionale norvegese, peraltro domani si è impegnata contro il Brasile, borse Hermès, valore di oltre $860,000, quello delle borse di lusso del signor Haaland. Sono veramente ammirato, sono veramente proprio colpito, mi sta insegnando proprio dei valori nuovi, Dodone. Questi calciatori lo fanno spesso. 17:20 minuti, sabato 4 di luglio. Dove state andando e che cosa state facendo?
2: Allora, visto che oggi è il giorno del concerto di Ultimo qui a Roma, Matteo,
1: Last,
2: che già ha scoglionato per bene tanti degli ascoltatori di Radio Rock, ci chiedevamo quanto possa costare uno di questi biglietti. Ricordiamo che ne sono stati venduti 250,000. Concerto con più paganti della storia, almeno qui in Italia, e parliamo appunto di una media tra i 45 e i 99 euro a biglietto. Matteo, se facciamo una media tra queste due cifre e la moltiplichiamo per 250,000 persone, il totale è circa 18 milioni di euro.
1: Vabbè, incredibile. Cioè, quindi posso... Sono varie collezioni di borse di lusso di Erling Haaland, questa cifra qui, Dodone.
2: Credo di sì, poi per carità gran parte sarà stata utilizzata per pagare il palco, l'affitto dello spazio, tutto
1: dannato
2: il personale,
1: palco,
2: la sicurezza eccetera, ma insomma qualcosa mi sa che è rimasto, così a occhio.
1: La vacanza se la fa.
2: E sentiamo su questo la vostra via voce.
3: Guarda, io ho sentito di una ragazza che ha comprato il biglietto e poi siccome ha visto questo grandissimo hype ha deciso di vendersi il biglietto a 600 euro e si è andata in vacanza in Spagna.
1: In bagno.
2: Ah, non... 600 euro, Matteo, è andato in vacanza in bagno. Effettivamente, insomma, il budget è più o meno quello. Però si può anche andare in Spagna, credo, salutiamo Apple.
1: Forse anche in Spagna, vabbè, incredibile, quindi... Investimento sul concerto di Ultimo, Dodone. Perché noi non abbiamo pensato a questo? Perché? Perché non ci pensiamo
2: mai?
1: Non
2: abbiamo mai pensato a nulla, probabilmente. Non è una novità, caro Cillone, non è una novità. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scoperta.

0: Signori, Talking Heads su Radio Rock, 17:28 minuti, ancora qui la scolopendra. Cosa chiediamo,
1: caro Filone? Mi sono offeso.
0: Ho capito, aver fatto qualcosa magari.
1: Mi sono offeso, Dodone.
0: C'era un chiaro mi sono offeso all'interno di questo pezzo dei Talking Heads, caro Cillone.
1: Ho capito, ho fatto sta cosa.
0: Ho fatto una cazzata, si sono offesi i Talking Heads.
1: Vabbè, ho capito, però.
0: Capito, volete scherzare così?
1: Ma non l'ho fatto di apposta. Non gli ho comprato il biglietto de ultimo. Non gli ho comprato il biglietto. Non gli ho comprato, mi sono scordato.
0: Ho capito. Pure voi, Talking Heads, però. Sentiamo la vostra via voce, dove state andando, cosa state facendo.
2: Il signor ultimo è veramente all'ultimo posto
0: del
2: il signor Tiziana. Ultimo è veramente all'ultimo posto dei miei pensieri,
1: una battuta
2: in generale nella vita, perché proprio non l'ho mai considerato e penso che non lo considererò mai.
1: Ma l'odio
0: di Tiziana.
2: Io sono un artista, c'è quindi mi sto dipingendo.
1: Sono un artista.
2: E spero di finire presto questo dipinto, perché mi sta prendendo veramente tanto tempo. Mi sta prendendo tanto tempo, perché comunque mi piace.
0: Facci vedere.
2: È proprio la mia passione.
1: Ma io lo voglio vedere.
0: Quasi un rapporto conflittuale con questo dipinto che le ruba del tempo.
1: Non convince, cioè sa che le piace. Ma... Vabbè, vogliamo vedere questo dipinto. A questo punto, Ultimo è qui che piange, Dodone.
0: E poi
1: è qui che piange.
0: Ancora la vostra via voce.
3: Belli scolopendri.
1: Ma se è vero,
3: si prova a tornare a casa dopo aver fatto un incidente con la bici.
1: Oh cavolo.
3: Distrutta bicicletta, giro al pronto soccorso.
1: No.
3: Adesso ho cambiato bici e tornando a casa. E doveva essere una giornata tranquilla, un pranzo fuori invece. Belli di casa.
0: Bello misantropo.
1: Maledizione, mi dispiace per quello che è successo, signor Misantropo.
0: Signore Misantropo, che ha fatto il cosiddetto chioppo, caro Cittore.
1: Proprio quello lì.
0: Tutto bene, sì.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Supermercati
3: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
2: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
5: It's on Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Punto it.

0: It's a ritual.
1: Ritual, la novità dei Siri Warning su Radio Rock. Novità da votare sul sito radiorock.it. Caro il mio cillone infernale.
2: È tutto vero, Dodone. 17:44 i minuti sul grande orologio del rock. Che succede?
1: Ah, sentiamo la vostra viva voce. Senti qua, senti
3: giro
1: qua.
3: Perché con la castrita che mi trovo.
1: Cosa fare?
3: Sono in giro perché con la castrita che mi trovo.
2: Ah, ecco.
3: Siccome è una castrita nervosa, l'unica cosa che mi tranquillizza e che me la fa passare. È una cosa che si vende all'erboristeria, diciamo. Purtroppo non si trova niente perché sto in un posto sfigato. Erboristerie non ci stanno, e quindi mi sa che mi tocca tenermi questa cazzo di castrina.
1: Vedi l'erboristeria, Matteo.
2: Ma le erboristerie si comprano tipo. Ma che si compra? Le candeline?
1: Le candeline con profumi.
2: Questo è il signor Fabio Dodone, se ho riconosciuto bene la voce.
1: Per lui.
2: E noi naturalmente non possiamo dire nulla sulla gastrite, Dodone, perché è la cosa più lontana da noi, ne soffriamo entrambi.
1: Al signore Mauro, che ci invia anche i suoi meravigliosi dipinti, Matteo, sì, dice: per la gastrite nervosa 100 gocce di Xanax e 5 paste de Tabor. Questa è la ricetta made in Mauro, by Mauro.
2: Alcuni medici sono in disaccordo, Dodone. Ma perché devono fare i cosi? Devono fare i cosi, stanno sempre a fare i cosi.
1: Buffoni, buffoni.
4: Gloriose scolopendre, buon
2: questo
4: pomeriggio.
2: Questo è vero, questo è
4: destinazione
2: vero.
4: Civitavecchia, sì, dove tra poco la frequenza di Radio Rock cadrà nell'oblio dei Monti della Tolfa.
1: Oh no, la Tolfa.
4: E comunque per la giornata odierna un grande avrebbe detto: ultimi!
2: L'avrebbe detto, Dodone, l'avrebbe detto.

0: Ieri Opus, grazie, grazie.
1: Raga,
0: grazie.
1: Basta, dai, così si capisce che siete pagati.
0: Mamma mia, quanto si capisce, questi non sono capaci. Life is Life, Dodone, gol di Capoverde del 2-2 ieri sera, di una bellezza assolutamente insensata, insensata. L'autore stesso non riusciva a crederci, cioè, sapete, il replay non ci crede, non c'è, dice, non è possibile, non è possibile.
1: E invece è vero, caro
0: invece
1: Cillone,
0: è vero.
1: È la verità sul caso Erbolisteria.
0: Ti prego.
2: Ma forse. Io non ho capito se quel messaggio di Erbolisteria era qualcosa al codice, non lo so, però io provo a casa, mi lascio la canna grossa quanto
1: non
2: è tavolo, io
1: come?
2: Ma
1: questo è matto, ma questo è impazzito, Matteo, è impazzito, lo stanno andando a prendere.
0: Ma chi gli
1: ha
0: preso?
1: Grazie anche agli orsi addestrati delle forze dell'ordine, insomma, che stanno risolvendo questa brutta situazione.
0: Ovviamente orsi killer,
1: certo,
0: riabilitati.
1: È chiaro.
0: Cioè riabilitati.
1: Assolutamente sì.
0: Ovviamente. Non
1: appena
0: più
1: usciti
0: killer
1: dal carcere, Matteo, di Treviso.
0: Sì, vabbè, però insomma, dei, veramente dei giganti. Impazzito questo signore, ma comunque è già stato arrestato.
1: Proprio così, caro Cillone, che ci scrivono?
0: Allora, c'è la voce di Francesca su Telegram.
1: Ah, giusto, sentiamo la voce di Francesca.
3: Buon pomeriggio, Scolopendri.
0: Sì.
3: Io sto al lavoro, come sempre.
0: Francesca.
3: E sto andando a cercare qualche cliente che vuole prendere il taxi mio.
0: Giusto.
3: Chissà.
1: Arriverà il cliente.
3: Poi... Ciao Scolopendri.
1: Ciao Francesca. E poi il signore Nico 89. Quanti come me associano questa canzone a Maradona che palleggia, Matteo? In quanti? 16?
0: 7. Più Ema.
1: 8 con Ema. 8 e basta, chiaramente.
0: Sì, 8. Confermo.
1: Né uno in più, né uno in me.

0: Storm, caro Cillone, la loro versione di Stayin' Alive su Radio Rock, la scolopendra che sta per finire.
1: Posso dire versione molto fica? Lo posso dire?
0: Si può dire.
1: Ok, donne, quindi siamo arrivati al momento della tenebra, al momento oscuro, oscurità che fuoriesce dal vulcano degli Abruzzi.
0: Proprio di così, il signore Fabrizio Guerrieri dal carcere di Teramo.
2: Tu che essere cappone, end of episode, finisce trasmissione. Se mi esce un capezzo l'avvisami, e ore cappone. Cosa state andando? Dove state facendo? Matteo Cillario invidia Holland.
0: Sì.
2: Io ho sentito di una ragazza che ha comprato il biglietto, poi siccome ha visto il grandissimo hype ha venduto il biglietto a 600 euro e ci è andata in vacanza in bagno. Eh sì, ma io già sto me so offeso. Il signor ultimo è veramente all'ultimo posto dei miei pensieri, perché non l'ho mai considerato. Io sono un artista, sto dipingendo, spero di finire presto. Mi sta prendendo tanto tempo questo dipinto, perché mi piace, è proprio la mia passione. Quasi provo a tornare a casa dopo aver fatto un incidente con la bici, distrutta bicicletta, giro al pronto soccorso. Adesso ho cambiato bici, tornando a casa. Doveva essere una giornata tranquilla, pranzo fuori, invece belli di casa. Sono in giro perché con la gastrite nervosa l'unica cosa che me la fa passare, si vende in erboristeria ma non si trova niente, posto sfigato, quindi mi devo tenere sta gastrite. Per la gastrite nervosa 100 gocce di Xanax e 5 paste di Tavor. Destinazione Civitavecchia, dove tra poco la frequenza di Radio Rock cadrà nell'oblio dei monti della Tolfa. E comunque per la giornata odierna qualcuno avrebbe detto ultimi. Io non ho capito se quel messaggio all'erboristeria era una cosa a cosa, ma io mi sto andando a fare una canna grossa come un fucile.
3: Io ho
2: un cannone, io sto andando al lavoro come sempre, sto andando a cercare qualche cliente che può PR taxi mio, chissà chissà. Quanti associano questa canzone a Maradona che palleggia? Tu Gersore Capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che oggi il Paraguay sconfiggerà la Francia con il vero catenaccio tipico all'italiana. E nei gusti quanti? Adesso sfondo la caldaia, mi ha deluso per l'ultima volta. E adesso, Ema, Pau, Lollo, che ha deciso di indossare un costume per fingere di non essere in studio e farsi licenziare dal direttore Pappagallo. Sotto le mentite spoglie racconta che risolve i misteri dell'occulto Pappagallo insieme ai suoi amici Fred, Daphne, Velma e Shaggy, che oggi avrà come ospiti. Adesso sta consultando i giornali per scovare casi irrisolti e a bordo della Mystery Machine correranno prima a Garlasco e poi in quel di Ustica a cercare la scatola nera. Tutto un altro Scooby-Doo. It's the end of Tugersore Cappone. And I feel fine.
0: Questo, Matteo, secondo me è per contenere i costi, tagli ai dipendenti, te lo dico io.
1: No,
0: questo signore qua.
1: Non lo so per certo, ho visto tutto.
0: Allora noi si torna domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Please podcast sul sito radiorock.it.
0: E se dovesse avanzare il tempo,
1: non fate gli

0: Avete ascoltato i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.
0: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock.
6: Wasabi.
5: Wasabi.
7: On Radio Rock.
8: E ciao cari Radio Rockers, buon sabato 4 luglio da parte di Lollo, da parte di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle ore 21, ma non senza aver ringraziato e salutato gli Scolopendri e anche Fabrizio nei suoi recapponi per le tre ore precedenti a queste. Vi hanno tenuto compagnia loro. Oggi Fabrizio addirittura, insomma, mi ha messo nella truppa di Scooby-Doo. Quanti ricordi di quando ero ragazzino. RadioRock.it, il sito della radio, 3899 106 600, invece, per stare in nostra compagnia con i messaggi scritti o vocali. Per noi è back in time, come di consueto. Tra poco salutiamo anche quelli che se la guardano Radio Rock. Dicevo però back in time al 1994, accompagnati da The Cranberries dall'album No Need to Argue. E questa, beh, insomma, non avrebbe bisogno di presentazioni, però è proprio lei, Zombie.

La nuova degli Avatar, Cry and Fire, da 3 settimane all'interno delle nostre 15 novità in alta rotazione. La potete votare voi, non soltanto voi, ovviamente lo possiamo fare anche noi, però queste sono 15 proposte che noi vi lasciamo da scegliere, a quali voi date una forma e un contenuto. Ogni voto corrisponde a una sorta di numeri in percentuale. Le ultime tre a fine settimana ci devono lasciare e lasciare spazio ad altro. Dice, dove le troviamo? Le trovate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Meglio di così, come volete fare? Prison Sex, loro sono i Tool.

Minor Jane Skinner e i suoi Tool, questa Prison Sex. Sono convinto di aver fatto contenti molti qui a Radio Rock, soprattutto una la conosco bene, ci lavoro insieme, che si chiama Paolonia, perché giustamente, come lei dice, ogni tanto il suo Maynard quotidiano, però insomma non è solo suo, non è solo il suo. Corey Taylor, Culture Head.

Corey Taylor, Culture Head, i vostri messaggi al 3899 106 600. Arriva Mauro, che saluto, che dice: ciao Lollo, dopo un po' mi riappaleso, ma Frank Zappa a volte si dava la chitarra sui piedi. Ah, che bella questa, Mauro. Però dice: ti do il gancio, no? Così, come dite voi comunicatori. Giustamente mi hai dato il gancio, dice, per chiederti Bobby Brown Goes Down, appunto, proprio di Frank Zappa. Senti, io non è che te la passi perché per la battuta, diciamo più per amicizia, va, facciamo così, Mauro. Però buona battuta, buonissima.

E chissà che avrà voluto dire Frank Zappa in questa sua Bobby Brown Goes Down. Per fortuna io con le lingue straniere sono pessimo, per cui non ho capito il senso, ma va bene così, chissà che un giorno capiremo, insomma, dopo magari aver studiato, sai queste applicazioni che ti insegnano le lingue? Allora, chi può dirlo? Diceva che voce aveva Zappa, testosteronica, dice Mauro. E poi si chiede, ma a un certo punto ha detto Golden Shower o sbaglio? Guarda, non ne ho la più pallida idea, ti ho detto, io con le lingue straniere sono assolutamente pessimo. Ce ne stiamo per andare in pausa, magari prendo un dizionario, appunto, italiano inglese, mi aiuto. Ce ne andiamo in pausa con i Rush, Vital Signs, chissà se so che vuol dire, non lo so.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Al Freschetto dei Castelli Romani, Sconfinate, la terza edizione del festival sulle tracce della Resistenza. Giornate di musica, spettacoli, trekking, presentazioni di libri per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Sabato 4 luglio, al Museo Robazza di Rocca Priora, dalle 20.30 lo spettacolo di Priscilla e a seguire l'omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini con Valentina De Giovanni e Elliot Parrini. Per info Eppur si muove su Instagram e Facebook. Ingresso gratuito.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Della regione.
9: You are listening to...
8: Wasabi
9: on Radio Rock.
10: Riparte Wasabi alle 18.33, quasi 34 in questo sabato 4 di luglio. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle, poi ce ne saranno delle altre ovviamente da qui alle 21. Hai voglia te. Per noi però è Back in Time, questa volta andiamo indietro all'anno 1978, l'album Some Girls. Quindi i più bravi avranno capito che si tratta dei Rolling Stones e questa è Beast of Burden.
9: Radio Rock, Back in Time.

0: Il nostro Back in Time di rientro dalla prima pausa di giornata, The Rolling Stones, da Some Girls, Beast of Burden. Ed è stato un modo come un altro per tornare indietro al 1978, così come un modo come un altro per ascoltare Radio Rock è guardarla, e vi spiego anche come, perché la trovate in TV, la vostra radio preferita. La ascoltate, sì, ma anche la guardate, sì. E come si può fare? Scaricando la app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, trovate il bottoncione, e quindi mettete il ditone sul bottoncione, fa pure rima, e come diceva uno, i Profilax una volta, sì, e puntini puntini. Oppure andando sul sito di Radio Rock, radiorock.it, ovvero anche andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6 con la E in mezzo ai 26. Mentre se siete all'interno, sì, delle province di Frosinone e di Rieti, ve ne state seduti proprio comodamente sul vostro divano di casa, perché accendete la TV al canale 180 del digitale terrestre e ci trovate lì. Questo perché? Perché Radio Rock è tutta un'altra storia. Solo in radio, e no, anche in TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Hill Trip in Deep Purple da due settimane. Loro sono da due settimane all'interno dell'alta rotazione qui a Radio Rock. Devo dire che tantissimi cambi di formazione per Deep Purple, però il tastierista che ormai c'è dal 2002, Don Airey, io lo amo alla follia, insomma, veramente alla follia, per quanto John Lord, insomma, non è che fosse l'ultimo degli scemi, però lui lo ama alla follia. E questo nuovo chitarrista che hanno, Simon McBride, è lui, è tanta, veramente tanta roba. E secondo me, se Deep Purple ancora hanno cose da dare, cose da far ascoltare, è anche grazie a questi innesti nuovi e meravigliosi di questi due musicisti. Un po' di saluti qui al 3899 106 600. Arriva Luigi, questo fa veramente ridere, perché c'è l'immagine fatta da lui, ovviamente con l'intelligenza artificiale, di un cigno in un lago, e il dietro, la parte che ci dovrebbe avere le ali tutte chiuse dentro perché sta nuotando, sono a forma ovviamente conica, arancione e panata, e quindi quello è l'arancigno, e fa sta cosa, fa ridere, e devo dire fa ridere. Risaluto Mauro che dice: da Zappa ai Rush, se tiri la moneta resta per aria, come diceva mio nonno. E pure questo è un bel detto, tra l'altro sono molto amante dei detti. I detti, non quelli di casa, ovviamente, i detti, i modi di dire, così ci capiamo. Poi saluti anche a Giuliano che mi manda un vocale, sentiamo che mi dice.
1: A Zappa era contro le droghe, però poi fumava come il turco, cioè davvero un pezzo di merda.
0: Come dici? Lo vedo che lo
1: fare una canna, mi rompi il cazzo, poi fumi come un dannato, fumi. Cioè, sta roba non va.
0: Ma questi però, caro Giuliano, sono le grandi contraddizioni, non delle star, ma proprio dell'essere umano, nel senso che tutta quella gente, allora, che va in chiesa la domenica e poi il lunedì, se incontra una persona di colore, gli dice tornatene a casa tua. Sono le grandi contraddizioni dell'essere umano in generale. Che vuoi fare? Il grande Alan.
2: Buonasera,
0: sentiamo.
2: Grande Lollo.
0: Ma grande, senti, te.
2: Ma è troppo tardi per chiedere.
0: Maestro di arrosticini.
2: Blunt Force Blues. Gli agnello di Dio.
0: Gli agnello di Dio.
2: Blunt Force Blues, scusa.
0: Blunt Force Blues. Agnello di Dio. Agnello di Dio, perché tu sei maestro di arrosticini. Lo capisco bene perché vuoi Lamb of God. Blunt Force Blues.

La richiesta di Alan per Lamb of God, Blunt Force Blues. Tra l'altro lui ha fatto molto bene a specificare il titolo, perché prima io ho detto che con le lingue non è che vado benissimo, quindi giustamente lui me l'ha ripetuto come si deve, in modo che io lo potessi, insomma, trovare e cercare il brano. Peraltro, hanno fatto bene Lamb of God a scrivere anche blues, perché si riconoscevano proprio questa struttura a 12 battute, primo, quarto e quinto grado, esattamente precisi e perfetti, così. Era proprio il classico blues. Per un attimo mi sono sentito in quel di Memphis, per un attimo, però a parte gli scherzi, Lamb of God da queste parti e soprattutto qui a Wasabi, sempre ben accetti.

I Mastodon mi sto sfogando, perché sono usciti dall'alta rotazione e quindi me li godo. Blood and Thunder, Blood and Thunder, come direbbero quelli bravi, ma io l'ho detto all'inizio con le lingue, non ci capisco niente, per cui... Oh, mi scrive Mauro che mi dice: anno 2009, vidi Metallica live, band di apertura proprio Lamb of God. Dopo di loro i Metallica sembravano lo zecchino d'oro. E vabbè, però i Metallica godono della loro storia, per cui capisco perfettamente quello che dici. Peraltro il mio amico Adriano, è un mio amico privato Adriano, che li ha visti a Bologna appunto all'ultimo concerto, dice: poi no, dice, sai, mi fa lol, sono portati dietro il Gojira in apertura, tu capisci bene che capisco bene, sì, capisco, senti come menano i Gojira. Toxic Garbage Island.

Il signor Duplantier è desiderato alla doppia cassa per il prezzo dei pavesini. E allora, Toxic Garbage Island per Gojira. Allora, ancora i vostri messaggi, poi andiamo rapidissimi perché ce ne stiamo per andare in pausa. Mauro che fa il gioco di parole, perché ho detto i Metallica godono della storia, della loro storia, quindi i Lamb of godono della loro storia, e andiamo avanti così. E poi Alan dice in realtà hanno sempre detto i Lamb of God di avere molte influenze blues in stile Pantera, e infatti proprio anche i Pantera, proprio un classico, li senti proprio, è il delta del blues. Mentre Claudia mi chiede, scusa, che vorresti dire con amico privato? Pure te c'hai ragione, ma che vuol dire? È privato, non lo saluto più, quindi è stato privato del saluto da parte mia, quindi amico privato, che vuoi farci? Ce ne andiamo in pausa insieme ai Girls di Erasure, poi ci si risente dopo, così apriamo la seconda ora di Wasabi anche con altri vostri messaggi. Oh.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: febbraio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Uno più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

0: Ma
1: stai ascoltando Wasabi
2: on Radio Rock.
3: E ascolti Wasabi che inaugura la sua seconda ora alle 19.04 in questo sabato 4 di luglio. Peraltro 19.04, proprio scoccate mentre io accendevo il microfono. Sarà un caso? Sì, assolutamente sì, è un caso. Non pensate nulla di più. Anno 1973 per il nostro Back in Time, i Pink Floyd dall'album... Oddio, come si chiama quello col triangolo? Vabbè, non mi viene, Pensa un po'. Brain Damage.

0: 15 novità noi ve le proponiamo, e tra queste ci sono anche gli Hear the Act con New Beginnings, la band di Leeds. E dove li trovate? Li trovate proprio Leeds, all'interno di RadioRock.it, nella sezione delle novità in alta rotazione. E dicevo, ancora i vostri messaggi. Saluto Silvia che mi manda questo vocale.
1: Mamma mia, signore mio, cioè, che canzoncine stai sparando? Cioè, The Lamb of God fino ad ora. Cioè, che bello accendere quando sto in macchina sempre la radio ed ascoltare questo. Bello.
0: Bello, però tu lo sai, Silvia, che così provochi? Tu così stai provocando, perché poi uno che fa? Rimane a picchiare. Rimane a picchiare perché tu provochi. Sai di essere provocatrice, provochi, per cui mesciuga, scende.

lo sa, ha detto Silvia che lo sa, Silvia lo sa che provoca e quindi poi dice che musiche che picchiano e uno va a mettere Meshuggah, quelli di Shed. Vogliamo continuare così, però poi dopo abbassiamo anche leggermente, insomma diamo un po' tutto, un po' bastone e un po' carota, Sepultura, Territory.

0: Sepultura, e con loro insomma, ci facciamo anche il classico giretto in Brasile che ogni tanto da queste parti ci piace fare. Tra l'altro Brasile, che non so se vi interessa il calcio, non lo so, qualcuno è convinto, qualcuno un po' meno convinto di come stiano giocando. Oh, allora arriva un messaggio da parte di Claudia, dice: Sepultura top, però c'è anche Roby, credo, dal nickname, perché non c'è un vero e proprio nome sul suo profilo WhatsApp, che non è tanto convinto. Senti qua.
1: Stai picchiando come un gattino che fa la fusa, guarda.
0: Ma dici a miau?
1: Picchiatore. Come un gattino che fa le fusa. Comunque, se questo è picchiare, allora io mi metto a piangere, ecco.
0: No, ma è un modo di dire, non doveva essere proprio picchiare reale, picchiare con la musica. Comunque Sepultura top, ce lo scriveva Gabriele, che gli hai fregato il telefono a qualcuno. Va bene. Oh, l'avevo promesso, un lento lo mettiamo, un lentino lo dobbiamo mettere, dai. Cold Chamber Sway.

finalmente un lento, uno di quei i branini che si può prendere la persona amata e ballare così, spegnere leggermente le luci, quantomeno abbassarle, avere un po' di romanticismo grazie ai Cold Chamber di Sway. Oh, io ho paura a leggere questo messaggio, però lo farò perché comunque lo devo fare, è un amico, è un ascoltatore storico della radio, quindi, ma, e scrive così: ma Sepultura suonano, Sepulveda scriveva, e dai, avanti così. Va bene, va bene. Saluto anche ad Emanuele che mi dice, saluto anche Emanuele che mi dice: mi stai facendo tornare sedicenne, e magari bastasse un po' di musica per tornare sedicenni, quanto lo farei.

Secondo me lui è un vero genio della chitarra, e non solo. Devin Townsend, questa sua Power Nerd, peraltro ex novità in alta rotazione da queste parti. Ce ne stiamo per andare in pausa, mi faccio accompagnare. Li abbiamo un pochino bistrattati prima, per cui mi devo far perdonare da loro. E insomma, ci facciamo accompagnare dai Metallica al giro di bue. Poi torniamo, ci sono un paio di richieste arrivate prima del giro di bue, per cui vanno soddisfatte, una di Max e una di Joe. E quindi le soddisferemo. Buonanotte. Le soddisferemo. Intanto Metallica, Fuel.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: .it.
6: Stai ascoltando
7: on Radio Rock.
8: Wasabi che arriva al suo giro di bue alle 19.34 in questo sabato 4 di luglio. Il nostro back in time di giro di bue nelle mani di Creedence Clearwater Revival. Proud Mary.
7: Radio.

0: Night Shift, Superstar per i News, terza settimana per loro all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock. Tra l'altro, da bassista non posso che sottolineare il meraviglioso lavoro che fa questo signore che si chiama Chris Holstenholm, perché tutti, quando poi pensano ai Muse, ovviamente li identificano soltanto con Matthew Bellamy, e invece insomma gli altri due, anche Dominic Howard alla batteria, fanno un lavorone pazzesco. Poi i Muse possono piacere, possono non piacere, quello che volete voi. Fatto sta che li trovate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Oh, vedi che Antonio infatti mi manda un messaggio e mi dice: bella Lollo, ma che so, i Jamiro Muse? Effettivamente il sound di questa Night Shift Superstar, ricorda un po' quell'Easy Jazz. Ci sta, ci può stare, è molto inglese, e infatti loro da lì vengono, dall'Inghilterra. Gimme Few, Gimme Fa, e poi ciao Lollino, dice Isabella, ma ancora nessuno ha parlato di questa memorabile serata che celebrerà Ultimo. Come no, ne hanno parlato anche qui a Radio Rock. Del resto, gli ultimi saranno i primi se i primi sono irraggiungibili, ha detto qualcuno. Eh sì, comunque in caso noi ne parleremo, magari all'ultimo ne parleremo, che simpatico. E allora, avevo promesso due dediche, andiamo nell'ordine di arrivo. Avanti.
1: Buonasera,
0: con la prima.
1: Buonasera
0: Max. Ciao.
1: A me sta musica così potente non mi arriva, anche di melodia,
0: Tu passa, io ti darò 20 euro di tasca mia.
1: E anche un po' stucchevole
0: pure,
1: ci resta sempre un minimo di poesia, di melodia, di arte.
0: Anche a me piace però il ritornello cantato.
1: Ti propongo Paradise Lost dei Symphony X, oppure One All Is Lost, sempre dei Symphony X. Grazie.
0: Ma è radiofonico? Non lo so. Però i Symphony X sì, Paradise Lost.

0: La richiesta di Max per Symphony X e la sua Paradise Lost, anzi non è tanto sua perché credo che Max non abbia suonato all'interno del disco, però cioè la loro dei dei Symphony X, la loro Paradise Lost. Allora dice grazie Lollo per averla passata. Dice Max scusa la franchezza, ma ci mancherebbe altro, ma scherzi, non amo molto chi strilla troppo senza anima. No, ma ti dico, in realtà poi il ritornello cantabile piace anche a me, che io faccio il fenomeno, però poi insomma ritornelli cantabili piacciono anche a me, e ti dirò che da musicista suono cose che probabilmente voi nemmeno immaginereste che io possa suonare rispetto a quello che poi passo in radio. Isabella si lamenta perché il concerto di Ultimo ha bloccato il quadrante est di Roma. Ma succede, questo succede. E poi Joe, sentiamo, era la seconda richiesta che avremmo evaso questa sera.
1: Ciao Lollo, buonasera.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Chamber, anche con Sway, questa canzone li ascoltavo con la camomilla quando mi dovevo addormentare. A parte questo, andando dietro le cucine di una festa del tortello nella ridente pianura padana, con caldo della Madonna, non so come arriverò
0: festa
1: stanotte.
0: Del tortello, come arrivo?
1: Chiedere il Power Trip dei Monster Magnet.
0: Certo, tu
1: dai,
0: vuoi.
1: Buona serata.
0: Buona serata a te. Tu vuoi Power Trip, perché ovviamente dopo la festa del tortello è la trip. Diventa power per forza. Monster Magnets, Power Trip. Magna.

Power Trip per Monster Magnet. Comunque stavo pensando, Joe o Giovanni, insomma, come più ti piace, porta il giorno che viene a Roma, porta giù un pochino di quei tortelli, perché non è che da queste parti non li apprezziamo, li apprezziamo. E poi ancora voi, buonasera Lollo, bella quella che ti ha suggerito Max, ma mi ricordano parecchio gli Angra. E beh, ci può stare, Symphony X, molto simili ovviamente come stile. Hailstorm, Uncomfortable.

0: football hailstorm. Allora, era Alberto che aveva, insomma, identificato negli Angra una similitudine appunto con Symphony X. Dice: comunque, come va? Aggiunge Alberto, dice: parecchio che non scrivono, non posso dire di ascoltarti sempre, purtroppo, ma spesso sì. Ma ci mancherebbe altro, che è una tassa. Wasabi non è una tassa, sono sempre in mezzo ai miei casini, ma sto cercando di voltare pagina, ritrovarmi e dedicarmi più di prima ai miei figli, e questo è top, questo è quello che devi fare, visto che il poco tempo che ho con loro, che sia più di qualità possibile. Bravissimo, vedremo come andrà, grazie della compagnia, siete sempre i migliori. Insomma, no, cioè, i migliori, sì, è vero, stavo per dire ci proviamo, invece no, è proprio assolutamente vero. E poi ancora voi,
1: grazie all'ascoltatore per i Magnet, band che non chiede praticamente quasi mai nessuno a parte me e
0: ma
1: lui,
0: a parte i Magnet.
1: Grazie da Mauro, un sì. Bacione, Brothers in Metal.
0: Ok, Brothers in Metal. Poi dice: ma se succede giù resiste, madonna mia, guarda, mi voglio proprio schiaffi Mauro quando ti vedo, però schiaffi buoni. No, a parte i Monster Magnet, no, più che altro sono i tortelli, quello è la questione. Andrea,
2: hai nominato la Trip, mi è venuto in mente il famoso detto del sindaco Nathan, non c'è Trip per Cats.
0: Trip per Cats.
2: E potresti passare gli Stray Cats, no, qualcosa a tua scelta.
0: No,
2: così per cambiare.
0: Perché il giro di
2: bella programmazione.
0: C'è
2: anyway, ciao.
0: Grazie. Perché non me lo
2: soprattutto
0: ricordo?
2: Grazie tantissime.
0: Ma di nulla, figurati, ma perché non me lo ricordi domani entro il giro di bue, Andrea? Perché? Perché? Ce ne andiamo in pausa insieme a Dead Kennedys, California, Uber Alles.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
5: I like it.
4: Questa è Radio Rock.
6: You are listening to
7: Wasabi
6: on Radio Rock.
8: Le 20.05 di questo sabato 4 di luglio, ultima ora di Wasabi, ma voi, come sapete, dovete stare super tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte non rimanete da soli. C'è l'ottimo Simone Maurovic che vi terrà compagnia. Per noi è Back in Time, l'anno è il 1971, l'album è Who's Next. Loro sono The Who e ovviamente dai tortelli del nord al babà di Napoli e il passo è breve, babà, O'Reilly, babà, ora.

Wednesday, We Might As Well Be Strangers. La trovate a radiorock.it. Vi piace? E allora votate, oppure se non vi piace non votate. Babba O'Reilly, babba over. Ho molti amici campani, spicco il dialetto e lo comprendo molto bene. Io pure ho degli amici campani e un giorno ho avuto la malaugurata scelta di dire loro, chiedere loro come lo parlo io, e mi hanno detto Lollo lascia perdere, lascia perdere proprio, e io ero convintissimo di saperlo imitare bene, mi hanno detto lascia perdere. Blackstone Cherry, The Way of the Future.

The Way of the Future per Blackstone Cherry. E ritornando al discorso dei dialetti, Mauro mi dice: a Zingaretti in Montalbano fecero i complimenti per la pronuncia persone del luogo, proprio siciliani, ma un mio caro amico di Messina mi ha detto che si sente benissimo che quello che utilizza Zingaretti è un accento falso e forzato. Non è facile riprodurre un accento natio. Ovviamente quello che noi percepiamo imitando un accento differente non può, cioè è sempre così, anche gli stranieri che provano a parlare italiano o i milanesi che provano a parlare romano, insomma, si sente ovviamente. No, lo sai cosa fanno per passare il tempo una coppia di vecchietti la sera prima di un prelievo di sangue? Cantano notte prima. Notte prima degli esami. Oh, oh.

0: Fu Manchu Time is going on. Allora, ottima, ottima altra foto mandata un po' di tempo fa da Luigi. C'è questo, come si chiamano? Nigiri forse, qualcosa del genere. Il riso, praticamente le palline di riso con sopra il quadratino di pesce che può essere tonno o salmone, legato con l'alga nera, credo si chiami alga nori, che è sugli sci e quindi è il su sci e... e va bene. Buonasera Lollo, mi scrive Marco. La battuta di notte prima degli esami mi ha fatto ridere di cuore. È vero, era ottima, devo dire, ottima. E poi ancora Andrea, sentiamo.
1: Un amico che parla bene il napoletano, sono uscito con dei napoletani dicendo sono di Forcella. E gli hanno detto, si vede proprio che non sei di Napoli, si dice stong in da Forcella.
0: Ah, ho capito, ho capito.
1: Lì è difficile, veramente difficile. Stong in da sanità.
0: Sai, dentro la sanità, dentro la sanità. Poi l'unico che per me è perfetto, nel senso credo di Indialetti, dice il piccoletto dei soliti, Francesco, non mi ricordo il cognome, il piccoletto dei soliti idioti quando fa il romano, lui del nord Italia, è difficilissimo, ma lui era perfetto, lo dico da romano. Lollo, sei una voce amica, noi non ci conosceremo mai, ma sei un mio amico, assurdo, eh? Il sushi romano sono anguille di Ponte Milvio, fidati. Perché non ci dovremmo mai conoscere? Scusami Mauro, che problema ci sarebbe? Perdonami. Però mi fa piacere, anche io ti reputo così, un amico di penna, ti ricordi gli anni 80, un amico di penna. Ti reputo così, però perché non ci dovremmo mai conoscere?

Given to Fly, Pearl Jam, lo vogliamo dire che ricorda i Led Zeppelin? Sì, l'abbiamo detto tante tante volte. Un messaggio mi arriva sulle anguille del Tevere, sono assolutamente d'accordo, lo so anch'io per certo, perché me lo ha detto un mio amico pescatore. Counting Crows, Angels of the Silences.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi.
9: Wasabi on Radio Rock.
10: Le 20.33 cominciano gli ultimi 27 minuti insieme, poi dalle 21 alla mezzanotte citofonare Maurovic con l'ottimo Simone Maurovic. Per noi però ultimo back in time di serata, oh, ma neanche a farla apposta. Li ho appena accennati prima, eccoli là che boom, la regia automatica me li mette in back in time, proprio il Led Zeppelin. L'album è Led Zeppelin 3, l'anno il 1970 e questa è Immigrant Song.

0: Rob Zombie, anche lui tra le 15 novità che vi proponiamo e che potete votare sul sito di Radio Rock Tarantula, radiorock.it, sezione novità in alta rotazione. Vi piace Rob Zombie? E beh, e che non vi piace Rob Zombie, quindi sono sicuro che andrete a votarlo. Ancora i vostri messaggi, 3899 106 e 600. Francesca, sentiamo Francesca.
1: Ciao Lollo.
0: Che paura.
1: Oddio, io sto al lavoro come al solito.
0: Eh già.
1: Comunque mentre scendevo, visto che prima si parlava del concerto di Ultimo, no?
0: Sì.
1: Mentre scendevo che stavo a venire al lavoro, da casa io faccio autostrada, no?
0: Ok.
1: A Roma Napoli. A un certo punto ci stavano i ponti, quelli, uno di quelli che hanno fatto nuovo, no?
0: Sì.
1: Per Giubileo, quello prima. Passo sull'autostrada e se vedono le persone, c'era un gruppetto di persone con l'ombrellone sul
0: certo.
1: ponte, con l'ombrellone, il tavolo e le sedie.
0: Meraviglioso.
1: Si erano piazzati là, stavano a mangiare probabilmente, non lo so.
0: Eh sì, per la fila che c'è stata. E beh, va a far ridere, certo, per la fila che c'è stata, ovviamente per il concerto di Ultimo, beh, l'ombrellone di rito, perché quel caldo che fa. È necessario, più che necessario. Texas Hippie Coalition, Monster in

Texas Epic Collision Monster in Me. Ancora i vostri messaggi. A me di Rob Zombie piacciono solo i film, come per Ligabue. Poi ha aggiunto: ma chi sono questi simil Pantera? Non vorrei che il riferimento fosse, non vorrei, insomma, fosse riferimento a Texas Hippie Coalition, perché è vero, sono molto molto simili ai Pantera. Questi no, sono The Fratellis, Chelsea.

Chelsea Dagger per The Fratellis. 3899 106 600. Saluti da parte di Marco a me, però insomma a tutti voi. Lui sta per iniziare a lavorare, turno serale. E allora Marco, un abbraccio gigante. R.E.M.

Imagine, Blink-182. Devo dire che sto finale di trasmissione è molto più sbarazzino, dai, insomma, dato che sabato sera molti escono, qualcuno come il povero Marco di prima che ci ha scritto deve attaccare con il turno lavorativo, però insomma è un pochino più rilassata, neanche troppo. Glucifer the Idiot, penultimo brano per questa sera, poi andiamo di saluti e di abbracci e baci.

0: The Idiot per Glucifer, penultimo brano di questa sera, però l'appuntamento con Wasabi è rinnovato a domani, sempre dalle 18 alle 21. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, tra pochissimo pubblicata sul sito di Radio Rock, per cui vi lascio con l'ottimo Simone Maurovic che apre le porte della casa dell'inclusività, per cui citofonare Maurovic. Vi lascio anche con i Testament di High Noon e con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, ovviamente, però non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
2: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: Buonasera, care e cari Radio Rockers. 4 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 4 luglio 2026. Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic fino alla mezzanotte. E ovviamente grazie al meraviglioso Emanuele Dottor House Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto, come solamente sa far lui, tra le 18 e le ore 21. Iniziamo subito quello che è il nostro viaggio, che ci porterà fino allo scoccare del nuovo giorno con un grande classico, Tame Impala, The Less I Know The Better. Radio
1: Rock, back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Tame Impala all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Nel vostro spazio inclusivo c'è la prima novità di serata, Pineapple Thief, All the Ashes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.

Pineapple Thief nella loro Hold the Ashes, novità votabile sul nostro sito radiorock.it e soprattutto attraverso il nostro sito internet. È possibile anche iniziare a vedere una piccola anteprima della nostra Radio Rock TV. Ebbene sì, perché per guardare e per entrare nel vivo della vostra radio potete e vederla, ma potete ovviamente ascoltarla, ma soprattutto vederla. E come poterlo fare? Beh, ci sono diverse modalità. Io nel frattempo però ve ne dico semplicemente quattro. La prima è scaricando l'app gratuita di Radio Rock e andando su Radio Rock TV. Oppure, come già vi ho annunciato, andare sul sito radiorock.it. Qualora voi siate un pochino più tecnologici, a questo punto potreste andare su Twitch e cercare Radio Rock 106.6. Financo ad arrivare, qualora voi siate dalle parti di Frosinone e Rieti, sul canale 180 del digitale terrestre. E sappiate che da quel momento entrerete nel mondo della vostra radio, cioè Radio Rock, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, soprattutto in televisione.

0: Atonement per i Lepros all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Dai, subito con le vostre voci, via.
1: Ma buonasera, Simonello Maurovic.
0: Buonasera.
1: Ma che dico, Simonello Maurovic?
0: Infatti, che diciamo?
1: Il nostro ultimo tra gli ultimi. Primo tra gli ultimi. Il nostro ultimo dei giubilei.
0: Guarda, forse sì, ma considerando il fatto che oggi ultimo ha tipo spostato 250.000 persone, forse, cioè il giorno in cui riuscirò a spostarne 250.000 e uno, allora sì, potrete dire tutto quanto quello che volete. 3899 106 600. Ciao Simo, non ci crederai mai, ma ti sto sentendo ma non ci credo. Ma che cosa mi state dicendo? Allora, questa è una cosa fighissima, questa è una cosa che mi fa adorare ancora di più questo lavoro. Ciao Simo, non ci crederei mai, ma ti sto sentendo da qualche parte sull'Atlantico attraverso Starlink messo a disposizione da Air France. L'app funziona anche qui. Tra 5 ore atterrerò a Buenos Aires. Salutami il Dottor Strange, lo farò molto molto volentieri. Ora che ci penso, magari potrei approfittare per farti una richiesta. Vorrei essere anche un po' stravagante in questo, di Haunted the Fallout.

vediamo che cosa riesco a fare. Ma te lo dico veramente con tutto il cuore. Soprattutto per una cosa molto importante: il fatto stesso che tu riesca a sentire citofonare Maurovic all'interno di un aeromobile. Questa è una cosa che mi fa veramente impazzire completamente. Ancora voi, dunque, vediamo un po'. Buonasera Simone Roccheggiante, piccolo aneddoto di oggi su cosa mi è capitato. Ritornare dopo 8 anni ai Musei Capitolini, tornare a casa e scoprire che nello stesso preciso momento, da solo a passeggiare per Roma sotto il Colosseo, c'era Hideo Kojima. Non ci posso credere, Paolo, ma veramente. Sono morto quando ho visto le sue storie su Instagram che se la girava solo soletto. E molto probabilmente, giusto per farti aumentare il rosicamento, molti di quelli che gli sono passati accanto neanche l'hanno riconosciuto.

0: potenza e la meravigliosità della radio è quella anche di unire persone che fisicamente sono molto lontane tra di loro, ma che poi alla fine spiritualmente possono unirsi insieme ad altre. Noi abbiamo letto prima il messaggio del buon Hideo Kojima, che quest'oggi era a Roma, magari dalle parti dei Musei Vaticani, e c'è Riccardo che ha mandato un messaggio con una foto che si è fatto fare con lui, che consegna qualcosa proprio al maestro Kojima. Ed è una cosa folle, se ci pensate, solamente perché Riccardo in questo momento stava sentendo citofonare Maurovic e ha detto: ah, io invece Hideo Kojima l'ho conosciuto, gli ho anche dato qualche cosa. Pensate un po' alla meravigliosità, pensate lui, la fortuna che ha avuto nel poterlo incontrare. Soprattutto per una volta Hideo Kojima magari si è fatto una foto, si è fatto consegnare qualcosa e non è stato subissato dalle critiche, perché non so se lo sapete, ha dovuto cancellare un post con una foto che si era fatto insieme a Zero Calcare con la copia di Cobane Calling, ed era stato veramente riempito di critiche e tante altre cose, e lui era stato costretto poi a togliere quel post. 3899 106 600, dai, ancora le vostre voci, dai che siete tanti, via. Ciao Gilberto.
1: Oui. Ciao Simo.
0: Ciao,
1: buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Volevo ringraziarti per farmi compagnia.
0: Ma figurati,
1: in questi giorni in cui sono un po' giù, perché purtroppo è venuta a mancare la mia insegnante di teatro, alla quale ero molto legato.
0: Mi dispiace.
1: Però ci tiriamo su con il rock, dai.
0: Ci tiriamo su con il rock, mi piace veramente questa attitudine. E anzi, allora, visto che ci siamo, magari la dedichiamo anche questa canzone proprio alla tua insegnante di teatro. Che poi mi piace questa storia del fatto che magari siete anche molto legati a determinate persone. Io sono molto legato a quella che era e che è stata e che continuerà ad essere magari più avanti la mia insegnante di dizione. Per me lei ha aperto veramente un mondo meraviglioso, dove io magari all'inizio ero anche un pochino restio, perché pensavo: sì, vabbè, ma dai, ma che cosa mi deve insegnare a fare? La dizione mi ha insegnato veramente tanto a respirare, a prendere le pause, a saper parlare meglio, e insomma spero che i risultati si possano anche ascoltare. Dal Tranquillity a Radio Rock, questa è Atoma.

Dark Tranquility con la loro Atoma all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che tra pochissimo vi porterà al primo break di serata. Prima però mi fa piacere anche poter essere lo spirit crusher di un nostro amico, perché proprio lui al 3899-106-600 scrive Spirit Crusher Maurovic. Mi piace questa cosa, potrebbe essere anche, sai, il famoso ring name, per quanto possa essere io una sorta di peso molto leggero nel mondo del wrestling. Oppure magari, perché no, salutando anche il buon Marco, che mi manda una foto di lui insieme ad una persona che comunque sta mangiando un qualcosa che deve essere buono, ma soprattutto perché penso che la pizza del buon amico Marco sia strepitosa. Ma così come ringrazio il buon Andrea che mi dice: sono ormai i tempi in cui facevi suoni gutturali e ti esprimevi a fischi e grugniti. Sì, l'insegnante ha fatto un buon lavoro, anzi oserei dire eccezionale.

0: quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: www.rai.rai.pac.org.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività
3: on Radio Rock.
4: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock ci si tiene compagnia come sempre tra le 21 e la mezzanotte, anche in questo sabato 4 luglio 2026. Ma tornando indietro di 3 giorni, dobbiamo festeggiare, anzi sicuramente lo avrete fatto, ma facciamolo anche questa sera. Il 1 luglio del 1945 nasceva la splendida, la meravigliosa Debbie Harry, la storica voce dei Blondie. Blondie che ritroviamo con un loro grande classico, One Way or Another.

0: Ancora tanti auguri di buon compleanno alla splendida Debbie Harry, che abbiamo ritrovato con i suoi blondi One Way or Another. E io ne approfitto per salutare attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, anche chi sta guardando la casa dell'inclusività di Radio Rock. Saluto Polly Tuel. Ciao, ciao anche a te, amico barra amica che ci stai guardando. Arriva Mr. Jack White, la sua novità si chiama Dollar Bill.
1: Brand new music right here. Brand new.

Dollar Bill per il grande Mr. Jack White, novità votabile come sì, come tutte le altre attraverso il nostro sito radiorock.it. Oh, non so se voi avete già prenotato le vostre vacanze, ma ancora una volta, sempre di più mi rendo conto di come sia improbabile, veramente molto molto complicato poter andare a prenotare le vostre vacanze. Cioè, è veramente un qualcosa di molto difficile. Incastrare i voli, andata, ritorno, è completamente un casino, soprattutto se poi devi andare in località prettamente esotiche. Ad esempio, io e la mia compagna stiamo pensando di tornare di nuovo a Sharm el Sheikh, e devo dirvi che per trovare dei voli stiamo veramente incastrando la qualunque, cercando di risparmiare veramente anche quei 2, 3, 10 euro che sembrano pochi, ma che in realtà però poi per farti una vacanza sembra sempre che è meglio che te li tieni in tasca rispetto all'altro. Ma mi sono anche reso conto di un'altra cosa, che è altrettanto importante ma altrettanto faticosa. Magari per la vacanza alla fine, sai, hai quel tuo tornaconto meraviglioso che è il prendi e ti vai a rilassare. Ma vi è mai capitato, care e cari Radio Rockers, una cosa davvero di poco conto ma che facciamo quotidianamente, di quanto sia difficile aprire il sacchetto della spesa? Io credo veramente che debbano fare dei master su come aprire letteralmente di corsa il sacchetto della spesa, ma non per quello, perché poi la gentile cassiera, il gentile cassiere, a un certo punto inizia a tirarti le cose che sembra giochi senza frontiere.

uno dei supergruppi che personalmente adoro di più in assoluto, i Damn Crooked Vultures, con la loro New Fang, dal loro unico omonimo album. Perché supergruppo? Perché al loro interno possiamo trovare tre artisti, uno più incredibile dell'altro. Da John Paul Jones, lo storico bassista di Led Zeppelin, passando a Dave Grohl, batterista di Nirvana, nonché voce e fondatore chiaramente dei Foo Fighters, per arrivare a Josh Homme, lo storico anche qui, leader dei Queens of the Stone Age, il batterista a quel punto anche degli Eagles of Death Metal, nonché anche dei Caius. 3899-106-600, si parlava così anche un pochino amabilmente di quella che è la difficoltà a livello pro del aprire le buste della spesa prima che il cassiere barra la cassiera inizi a fare blip blip blip e passarla dall'altra parte. Che poi anche lì, a parte c'è qualcuno che dice al 3899-106-600, in una famosa catena di supermercati fanno i corsi livello pro. Allora io posso dirti una cosa, io ho questa, anche questa fissa, qui è un momento alla Maurovic Life. Io ho una piccola tecnica che non so se magari utilizzate anche voi, che è quella del dividere la roba tra quella che poi andrà in frigorifero e quella che poi andrà nella varia scaffalatura. Perché così almeno mi ritrovo a casa le cose già pronte, non devo far altro che prendere la busta, metterla tutta, ovviamente separandola, ma mettere tutto quanto quello che sarà all'interno del frigorifero e poi, volente o nolente, il resto in quello che sono gli scaffali. E allora io dico, amico, amica che sei alla cassa, poi se c'è qualche cassiere barra cassiera all'ascolto può anche dirmi se c'è una motivazione specifica, ma se io ti metto la roba del frigorifero davanti o dopo, è inutile che tu la prendi e me la cominci a mischiare, perché sennò lì poi ci perdo il triplo del tempo. Perché io poi, da persona ormai metodica quale sono, apro le buste, già ci metto tanto, e poi inizio a dividere, quindi ci metto molto di più rispetto a prima come te l'ho messa sul nastro.

I Death From Above 1979, Trainwreck, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Si parlava della difficoltà nell'aprire delle buste di plastica all'interno di un supermercato, allorché ovviamente poi arrivi anche il level up, cioè il famoso nemico che si rigenera. Perché oltre al sistemare a dovere sul nastro trasportatore quelle che sono le cose che hai preso e che vorresti portare a casa, c'è anche da superare il boss finale, cioè il cassiere, fondamentalmente, che prende la roba, te la mette sul lettore ottico e inizia a tirartela. E tu però devi essere già pronto, perché o le buste te le porti da casa, e quello è già un'altra sistemazione, o devi anche ingegnarti nel aprirle al volo e non fargli perdere tempo. E allora chiedo 3899-106-600, qualora lì fuori ci fosse qualcuno che lavora all'interno dei supermercati, mi raccontate se vi fanno veramente dei corsi nel sbrigatevi perché dovete fare le cose a costo di tirarle addosso al cliente, va bene lo stesso. Poi c'è chi mi dice, beh, più che quello, quelle bravissime persone che lavorano al supermercato, apro e chiudo parentesi, io immagino veramente che tutti i giorni guardare una persona e dire alla tessera le serve una busta e iniziare a fare pling pling pling, e magari le persone che non sono tutte rapide ma magari arrivano là dicono quanto costa questo, quanto costa, non deve essere esattamente meraviglioso, anzi deve essere più o meno un girone infernale. Però c'è chi dice, più che quello, quelle bravissime persone che lavorano al supermercato vicino casa hanno un'altra tecnica, il nastro continuo. Oddio, cioè, questa cosa mi interessa veramente tanto. Non si ferma mai e la tua roba arriva a raffica tanto che vorresti rimandarla indietro, stile bello, stile Sirio con la cascata. Sì, la famosa ginocchiata che dà Sirio il dragone verso la cascata dei 5 picchi che poi rimanda al contrario, e vabbè, ma quella è tutta un'altra storia. No, veramente, 3899-106-600, qualora lì fuori ci fosse qualcuno che lavora nei supermercati, mi spiegate un attimo che tecnica utilizzate, ma così almeno, semplicemente per conoscenza, almeno la prossima volta vado già preparato.

0: Negro e la loro All My Friends Are Dead all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che questa sera si sta trasformando in una sorta di bolla di divulgazione culturale, perché stiamo cercando di capire se ci sono veramente dei corsi che vengono fatti per imparare ad aprire le buste al supermercato, o quantomeno vengono formate le persone per tentare di mettere in difficoltà, enorme difficoltà, ogni cliente che è proprio lì pronto a sai, una volta si diceva, per fare le carte si diceva spizzarle, come diciamo noi qui a Roma, cioè aprirle piano piano. Ecco, l'idea è più o meno quella per quanto riguarda le buste di plastica. Sentiamo voi, dai, 3899 106 e 600, sicuramente ci sarà qualcuno lì fuori che può spiegare questo arcano mistero
1: a difesa dei cassieri dei supermercati. Ma che problema hanno quelle persone che principalmente sono grandi di età la domenica o giorni di festa,
0: e fanno?
1: Quando è appena aperta una, sono appena aperte uno o due casse alle 8 di mattina a urlare.
0: Madonna, Madonna, veramente, neanche fossimo alla posta. Allora, veramente, adesso voglio spezzare una lancia in favore dei cassieri, che fanno veramente un lavoro abbastanza complicato, perché tu devi stare lì, cioè sei veramente l'ultimo baluardo tra la possibilità del fare la spesa e l'uscire. Quindi tu sei lì che ti prendi i possibili improperi del mondo, il prezzo che magari è stato sbagliato nel cartellino. Arrivi là, ti devi sentire la persona che è veramente puntigliosa, sta lì sul pezzo veramente, e tu l'unica cosa che vorresti fare è fare il conto e mandarlo via. Veramente, stima enorme, gigantesca, profonda, ma vi prego, veramente, dal profondo del cuore, dall'asso consumatori, anche consumatori Vic, mi ci metto io a capo di tutto questo, è: quando vedete un cliente in difficoltà con una busta di plastica, non tirategli le cose addosso, perché non lo state aiutando, anzi aumenterete il tempo in cui ve lo vedete davanti.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spa.

0: sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: Cedofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si parla di difficoltà che incontriamo nelle giornate che dobbiamo inevitabilmente affrontare. Personalmente quelle che trovo più complicate sono organizzare le vacanze. Tu dici, vabbè Simone, ma anche sono anche sciocchezze. Sì, è vero, ma provate ad organizzare una vacanza ora per partire ad agosto. Ma soprattutto quelle che incrocio, almeno per quanto riguarda sempre la vita del vostro Simone Maurovic, nell'aprire le buste di plastica al supermercato. E allora chiedo a voi però, 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, qual è stata la prova più difficile che avete dovuto affrontare nella vostra vita? Che possa essere una sciocchezza sulla quale ridere insieme, o magari un fatto importante col quale vi volete sfogare, del quale vi volete sfogare, magari, perché no, anche liberare. Telegram, WhatsApp, oppure quella che è la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Arriva un altro grande classico, gli Alice in Chains, 1990, Man in the Box.

0: Man in the Box per gli Alice in Chains dal 1990. Oh, comunque oggi veramente noi siamo delle brutte persone, non ci siamo fatti gli auguri. E beh, oggi è la festa del grazie. Scusate, veramente, non avete cucinato le quaglie? Non le avete messe a tavola? Non avete festeggiato con chi avete più nel cuore? No, vabbè, siete delle brutte e aride persone.
1: Brand new music right here. Brand

Sono tornati i mongoli The Who. Questa è la loro Grey Goon, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ci stiamo raccontando quelle che potrebbero essere le difficoltà più grandi che abbiamo incontrato nella nostra vita. Io più o meno vi ho raccontato quelle che sono giornalmente le mie difficoltà quando vado a fare la spesa, nell'aprire la busta della spesa stessa, quella di plastica, e organizzare una vacanza con enorme ritardo, però me ne rendo conto. Ovviamente 3899 106 600 c'è anche chi mi racconta la sua, ma mi prega di non leggere, io rispetto quella che è la volontà dell'amico ascoltatore, quindi per carità non andrò assolutamente a leggere, però

I The Haunted con la loro The Fallout. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, con il vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Che tra parentesi poi vi ricordo anche una cosa davvero molto molto importante. Al di là del fatto che non ci siamo fatti gli auguri per la festa del grazie, e quindi mi sa tanto che nessuno di voi ha fatto le guaglie. Perché vi dico questo? Perché se non avete colto la citazione è perché magari non avete visto Boris, o magari non ve lo ricordate. E come dico spesso e volentieri, Boris, per come la vedo io, è tipo la serie TV che ti racconta la vita. Veramente si potrebbe andare avanti una vita intera a citazioni di Boris su ogni episodio. Ecco, oggi 4 luglio è la festa dell'indipendenza, ma in Italia René Ferretti, grazie a quelli che erano i suoi sceneggiatori, la faceva passare come la festa del grazie. E

ovviamente come piatto prelibato, invece di avere il tacchino qui all'interno della nostra nazione c'erano le quaglie. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. C'era qualcuno che mi ricordava che il brano che avevamo trovato prima, cioè quello della Jim Carroll Band, People Who Died, gli ricordava un brano in particolare dei Motorhead che aveva quel non so che di punk rock, ed era Going to Brazil.

0: Kill per i Motorhead. Allora c'è l'amico Zach che non crede assolutamente a quello a cui sto dicendo. Cioè il fatto stesso che all'interno di Boris ci fosse una festa denominata la festa del grazie. Allora, siccome non credi a me, amico mio, te lo faccio dire direttamente da mister Francesco Pannofino, in arte all'interno di Boris, René Ferretti. Senti qua.
1: Adesso vediamo.
2: René, io devo preparare ancora tutto per questa festa del grazie. Una montagna di guaglie al centro tavola e la tavola imbandita. Ma sul copione c'è scritto: si sente il calore tipico della festa del grazie. Cioè, io questo calore te lo vorrei pure restituire. Ma una domanda: che cazzo è sta festa del grazie?
0: Ecco. Quindi, giusto per intenderci, quando dico che per quanto riguarda le citazioni di Boris uno ci potrebbe campare veramente una vita intera, qualunque cosa, se riesci ad incontrare un'altra persona che ha visto Boris potresti andarci avanti una vita intera a citazioni, ecco, oggi anche questa cade a fagiolo. Buona festa del grazie a tutti!

American Jesus per i Bad Religion. All'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, fino a mezzanotte, dove si festeggia anche la festa del grazie. Eh sì, succede anche questo. Che voi ci crediate o meno, stiamo festeggiando la festa del grazie e ci stiamo facendo comunque due risate, ci stiamo divertendo, anche cercando di scacciare quelli che potrebbero essere i cattivi pensieri, le cose difficili che dobbiamo affrontare nella nostra vita. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ora però ci sono anche gli Interrupters.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: www.radioticino.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in questo sabato 4 luglio 2026, si festeggia la festa del grazie. E non la festa del grazie, no, non siate così, mi raccomando. Stiamo prendendo spunto da uno dei tanti episodi di Boris, dove oggi, invece di festeggiare la festa dell'indipendenza americana, stiamo festeggiando una festa tipicamente italiana. La festa del grazie, dove al posto del tacchino abbiamo le quaglie. Ecco, questa è la festa del grazie. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. A questo punto voi vorrete, qualora voi possiate anche dire grazie a qualcosa e non a quello, per cosa vorreste dire grazie? Attraverso Telegram e WhatsApp, o magari anche attraverso la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106.6. Arrivano i My Chemical Romance. Ormai questa è un'ondata emo meravigliosa, sta tornando in auge. Welcome to the Black Parade.
4: Radio Rock, back in time.

0: Welcome to the Black Parade, grande classico dei My Chemical Romance. 3899 106 600, nella ipotetica festa del grazie che abbiamo preso in prestito da uno dei tanti episodi di Boris, stiamo cercando di capire all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock per quale motivo dire grazie e soprattutto per che cosa. 3899 106 600, arriva anche la novità di Mr. Marilyn Manson, si chiama Exit Wound.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Acid Wand per Mr. Marilyn Manson, novità votabile sul nostro sito radiorock.it nel giorno della festa del grazie, mutuandola da quella storica serie TV che è stata Boris. Nella giornata odierna in America si festeggia la festa dell'indipendenza, mentre qui invece si festeggia quella che è la festa del grazie, anche se in realtà però lì negli Stati Uniti si festeggiava il Thanksgiving Day. Ecco, ad esempio, all'interno di quello che è il mondo di Citofonare Maurovic, noi possiamo festeggiare tranquillamente la festa del grazie. 3899 106 600, voi.
1: Ciao Simo. Ciao. Questo è facile. Io dico grazie a mia figlia che non gli piace Ultimo. Non tocca in mezzo a qua la carca.
0: Beh,
1: grazie amore mio.
0: No, allora, diciamo la verità, che adesso a Tor Vergata ci sono qualcosa come 250.000 persone. Ma veramente una cosa folle, completamente folle. Oh, però complimenti a Ultimo. Cioè, 250.000 persone, guarda che non è semplice portarle tutte quante insieme. Davvero, adesso parliamo un attimo seriamente. Ciao Simone, vorrei dire grazie a tante persone, ma principalmente a me stessa. Beh, ci sta. Che poi alla fine noi ringraziamo sempre qualcun altro tranne che noi stessi. Via!
2: Oh Simo, sto a cavallo.
0: Eccoci, stai
2: allora,
0: attento
2: io
0: te.
2: Io sono in cucina Coemi e noi volevamo ringraziare Gioia, mia moglie.
0: Stai attento
2: che
0: te.
2: Che praticamente dopo averci mandato tutte comande di merda,
0: calma,
2: attaccate una per l'altra,
0: calma.
2: Da giù, probabilmente presa dai sensi di colpa e ci ha aiutato.
0: Oh, brava.
2: Tutto
0: brava Gioia, ragazzo. Brava, si
2: quindi
0: fa così.
2: Grazie Gioia.
0: Grazie.
3: Grazie Gioia.
0: Grazie Gioia.
2: Comunque c'è una trova a Matteo,
0: Oh, hai capito? Beh, hai capito. E allora mo il prossimo sono io, poco ma sicuro.

0: Per i Rammstein all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, dove si festeggia la festa del grazie. Sì, lo so, il Thanksgiving Day tecnicamente in America si festeggia a novembre, mentre oggi stanno festeggiando quella che è la festa dell'indipendenza, il famoso Independence Day. Però noi mutuiamo quella che è una delle feste più famose americane, cioè il Thanksgiving Day, trasformandola, grazie anche a Boris, nella festa del grazie. Oggi dobbiamo festeggiare qualcosa anche noi. E allora festeggiamo la festa del grazie. 3899 106 600. A per quale motivo, a che cosa soprattutto voi vorreste dire grazie attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Via
1: Simo, a parte che Boris è come il nero, sta bene ovunque e sfina,
0: è vero,
1: ma Santa Maria Ausiliatrice è il 24 maggio,
0: è vero anche quello. È vero anche quello, mannaggia la miseria. È vero anche Santa Maria Ausiliatrice, bellissima. Ciao Andrea, mi dice: ciao Simone, io volevo dire un grande grazie a Giampiero Gasperini che ci ha riportato in Champions dopo anni di lacrime amare. Come non essere d'accordo con te?

0: NIP per i Black Sabbath. 3899 106 600, anticipando anche un pochino i tempi. Mentre negli Stati Uniti si festeggia il giorno dell'indipendenza, noi invece festeggiamo il giorno del grazie. Così come si farebbe negli Stati Uniti per quanto riguarda il Thanksgiving Day, noi invece lo anticipiamo e invece di mangiare tacchino serviamo delle quaglie. Ma al 3899 106 600 vi sto chiedendo per quale motivo e per che cosa voi volete dire grazie, via!
1: Io ringrazio mia sorella perché nell'80 sal cazzo quando, nel periodo dei Take That,
0: bello,
1: a mia sorella non piaceva nessuno di loro, ma okay, a lei piaceva Axl Rose.
0: Quella!
1: E quindi era tutti i giorni Usiro Illusion 1 e 2.
0: Bello!
1: Alternati. E quello mi ha cresciuto bene.
0: Quello ti ha salvato la vita, amico mio. A parte che io poi ho avuto anche i miei parenti che in realtà però andavano molto anche per quanto riguarda il dualismo dei Duran Duran, Spandau Ballet e tutto il resto. Eppure, nonostante tutto, insomma, sembra che sia cresciuto abbastanza bene, no?

0: Prison Sex. Per quanto riguarda i Tool, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, dove stiamo cercando di capire per quale motivo dire grazie per qualsiasi cosa. Per quale motivo? Partendo, mutuando, come ho detto anche prima, la festa del grazie per quanto riguarda Boris, che si svolgeva ovviamente per quello che era il Thanksgiving Day americano, mentre negli Stati Uniti si sta festeggiando l'Independence Day. Bene, oggi all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock anticipiamo i tempi e festeggiamo la festa del grazie. Perciò 3899 106 600, per quale motivo voi dovreste dire grazie? Saluto Barbara, soprattutto saluto anche gli amici veramente di cuore del Gay Center. Ciao Barbara!
1: Io ringrazio mio figlio, che è la cosa più bella, più importante e il mio capolavoro in assoluto. Quella. Che è disperato perché stasera sta Ultimo. Facendo il servizio d'ordine al concerto di Ultimo.
0: Ai.
1: È assolutamente amante del rock. Bello. E odia quel tipo di musica, quindi il suo problema principale non è tanto
0: deve
1: il
0: resistere.
1: Servizio d'ordine, ma quanto sorbirsi tutto il concerto.
0: Deve resistere. Allora guarda Barbara, ti dico che magari tuo figlio potrebbe diventare virale, così come lo è diventato Ivano, che è un altro personaggione che era all'interno, stava facendo anche lui servizio d'ordine e che magari potreste aver visto in diversi video. Lui è diventato virale per l'espressione che gli è uscita durante un concerto dove si stava esibendo un artista e dove venivano dette parole non esattamente tranquille. E con la sua espressione lui è diventato talmente tanto virale che ora la gente va ai concerti sperando di trovare lui. Quindi Barbara, che ne sai? Magari tuo figlio farà un'espressione abbastanza particolare e potrebbe diventare virale anche lui come il buon Ivano. Noi torniamo tra pochissimo e preparatevi, perché stiamo per entrare nella parte oscura della casa dell'inclusività di Radio Rock.
2: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
3: Always the best music.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
4: Citofonare Maurovic,
2: la casa dell'inclusività
5: on Radio Rock.
0: Non ci si ferma un attimo, giusto il tempo per andare a prendere un bicchiere d'acqua e poi le luci si sono spente. E quindi questo significa che stiamo per entrare all'interno del mondo di Dark Mode. Un'ora dedicata a sonorità New Wave. Prima però ci sono i The Cranberries e la loro Animal Instinct.
5: Radio

0: The Cranberries con Animal Instinct all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, ancora per un'oretta fino a mezzanotte. E tra pochissimo entreremo nella parte oscura della casa dell'inclusività. Tra pochissimo scenderemo nelle profondità della musica. Entreremo nel mondo di Dark Mode. Prima però c'è la novità targata Eddie Vedder e Guitars Over Guns. Si chiama Better Believe.
1: Brand new music right here.

questo è Reddy Elder insieme a Guitars Over Guns. Questa era la loro Better Believe, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, ma che ci dà l'opportunità di poter entrare anche questa settimana all'interno del mondo di Dark Mode. Dark Mode, lo sapete benissimo, anime oscure meravigliose, amiche della notte, amici della notte. È il momento in cui tutto si fa più oscuro, è il momento in cui scendiamo negli anfratti tenebrosi della musica. Sono i 60 minuti del sabato sera dedicati al mondo New Wave, alle sonorità che potrebbero farci paura, potrebbero spaventarci, ma che in realtà però ci accolgono come solamente loro sanno fare. Ovviamente, tutte le vostre segnalazioni sono benvenute e ben volute al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente ricordando anche quelle che sono le nostre modalità visual, cioè Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106 e 6. L'appuntamento di questa sera, di questo sabato 4 luglio 2026 di Dark Mode, inizia con i Balvanera.

Valera con la loro Medium ad aprire questo appuntamento di Dark Mode in questo oscuro sabato 4 luglio 2026. È il momento però, care anime oscure meravigliose, di tornare in Italia e di farvi ritrovare una band partenopea. Loro sono gli Ashcode e questa è Night Ride.

Night Riot, loro sono gli Ashcode all'interno di Citofonare Maurovic, che ormai è diventata da una ventina di minuti Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Rimaniamo però in Italia, dagli Ashcode passiamo a un'altra band, ai Noctva, questa è la loro In Deep.

Nochtbar con la loro In Deep, uscendo però dal confine del nostro bel paese, andiamo in Germania. Lo so, spesso e volentieri abbiamo parlato degli amici teutonici come coloro che non si sanno vestire. In effetti, se poi alla fine andiamo a stringere un pochino, sono sempre loro quelli che hanno inventato la moda del calzino di spugna sopra ai sandali. Perciò è inutile dire che, quantomeno dalla parte della moda, non devono insegnarci nulla. Anche per altre cose, va bene, d'accordo. Però c'è da dire anche un'altra sistemazione, cioè c'è da raccontare anche un altro fatto. Che senza i Kraftwerk, quindi senza i teutonici Kraftwerk, non ci sarebbe stata la musica elettronica. E quindi a loro va riconosciuta questa cosa, di saper fare grande musica. Da questo punto di vista, veramente, è un qualcosa di ineluttabile. Tanto è vero che ci trasferiamo, fisicamente no, ma anche, se vogliamo, mentalmente sì, in quel di Berlino, perché è lì che sono di stanza in NHMN, che potremmo tranquillamente chiamare come non-human. Questa è la loro Der Unwiese.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. L'oscura casa dell'inclusività, almeno ancora per una mezz'ora in questo sabato 4 luglio 2026, vi accoglie di nuovo e lo fa con un grande classico. La firma è quella dei Deftones, il brano è Be Quiet and Drive Far Away.
6: Radio.

0: I Deftones di Be Quiet and Drive Far Away ad aprire la nostra ultima ora insieme in questo sabato 4 luglio 2026. Sempre costantemente all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, ancora per una ventina di minuti fino a mezzanotte. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione: Dinosaur Jr., Several Got Away.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Dinosaur Jr. e la loro Several Gotaway. Ultima novità, almeno per questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 4 luglio 2026. Torniamo però in quella che è la parte oscura di Radio Rock, in quello che è la sistemazione dove tutte le anime oscure, dove tutti coloro che sono amanti della notte, del buio, ma di quel buio, come dico sempre, che non spaventa, anzi accoglie. Bene, questo è il vostro momento. Tra le 23 e la mezzanotte di ogni sabato, ovviamente, c'è Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, che riparte insieme ad un'altra grande band che poi è tornata in auge anche grazie a una serie TV. Spesso e volentieri lo abbiamo detto, le nuove generazioni, che bello che possano conoscere delle canzoni che sono passate magari anche attraverso delle serie TV, dei personaggi, dei protagonisti che amano. È successa la stessa identica cosa con i The Cramps, che sono tornati ovviamente sulla cresta dell'onda grazie a quello che è la serie TV di Netflix, ovvero Wednesday, che qui però non ritroveremo con Goo Goo Mac, bensì con Garbage Man.

Garbage Man per i The Cramps all'interno di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave che però ormai sta scemando, sta volgendo al termine, mancano solamente 15 minuti, ma per onorare la maglia che indosso toccava anche a loro, Bauhaus, Scesi in Paradiso.

Cheese and Parties per i grandissimi, immensi Bauhaus. Sono riuscito poi alla fine a conquistare una maglia dei Bauhaus. È uno di quei cimeli di cui andrò sempre costantemente fiero. Poi adoro questo finale, veramente, con la linea di basso che chiude tutta quanta anche la follia di Peter Murphy, e non solo. Ma da quelle che sono le sonorità dei Bauhaus ci spostiamo da un'altra parte. Andiamo a trovare un'altra band che era molto molto tempo che in realtà volevo farvi trovare e volevo farvi ritrovare, soprattutto perché stiamo parlando dei Lebanon Hanover, e questa è la loro ultra famosa Gallo Dance.

0: penultimo brano per questa sera, Gallo Dance Lebanon Hanover, all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio Dark Mode. Ma come accade spesso e volentieri a quest'ora, care e cari Radio Rockers, ci stiamo per separare e lo faremo per qualche ora. Domani tranquillamente ci ritroveremo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock tra le 21 e la mezzanotte. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete sui miei social. Mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale, e TikTok come Simone Maurovic. Grazie veramente di cuore per la compagnia che ci siamo fatti anche in questa serata. Vi ringrazio davvero per aver ringraziato a vostra volta in quello che è stata la festa del grazie anticipata, e vi aspetto domani, come sempre, sabato, domenica, 21, mezzanotte, all'interno di Citofonare Maurovic. Mi raccomando, fino a domani, statemi bene, ma soprattutto, questa sera, fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ci sentiamo domani, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi.
1: Enough talk! It's time to rock!
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
2: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.